Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore e

0: sarà un mondo migliore, un cervello artificiale, non dovrò neanche pensare.
1: Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Vorrei restare, fermare il tempo, senza dire niente. Fingere di essere qualcosa che hai voluto, senza mai cercarlo. Siediti

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovrà

via che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

0: Ricominciamo tu.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2.

0: Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.
1: Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
2: Saronno, la Tari, nuove date per il pagamento. Nel saronnese, anziani raggirati, addio ai contanti. Gerenzano, al via i controlli degli agenti in stazione. Euboldo, le borse di studio. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli e alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi, cominciamo subito dal primo. Saronno, Tari. Attenzione alle nuove scadenze Tari.

Nelle ultime ore sono state apportate delle modifiche che è bene conoscere. Cambiano le scadenze per il pagamento della TARI 2026, gli avvisi saranno inviati ai contribuenti a partire dal 15 settembre e in vista del primo termine fissato per il 16 ottobre. È l'avvio che è stato diffuso di recente da parte della Sarono Servizi. Nei prossimi giorni i cittadini che risulteranno attivi sull'app Io riceveranno anche una notifica sul proprio smartphone. Per l'anno 2026 sono previste due scadenze per la tassa rifiuti. La prima rata, oppure il pagamento in unica soluzione, dovrà avvenire entro il 16 ottobre. La seconda rata avrà invece scadenza il 16 dicembre. La distribuzione degli avvisi di pagamento è iniziata quindi a tutti gli effetti in questi giorni. C'è da ricordare che i contribuenti riceveranno la documentazione necessaria con gli importi dovuti e i relativi bollettini PagoPA. Il pagamento della TARI potrà essere effettuato attraverso i diversi canali previsti dal sistema PagoPA. Negli uffici postali, negli sportelli bancari e gli sportelli ATM abilitati tramite home banking attraverso l'app Io oppure nei punti vendita Sisal e Lottomatica. È inoltre possibile effettuare il pagamento online attraverso il sito internet della partecipata Sarono Servizi utilizzando la funzione dedicata oppure direttamente gli sportelli di Sarono Servizi in via Roma con carta o bancomat. Per i pagamenti effettuati agli sportelli della società non sono previste commissioni. Ci sono quindi diverse opportunità per pagare agevolmente le somme previste sia in unica soluzione che in due tranche. Saronnese. È stata una calda estate sul fronte della sicurezza urbana in città e nel comprensorio. Molti gli episodi avvenuti, l'ultimo dei quali l'altro ieri, quando un immigrato ha cercato di impossessarsi di un power bank senza passare dalle casse. Nelle ultime settimane nei parcheggi di alcuni supermercati sono spesso entrati in azione dei truffatori che hanno preso di mira i clienti appena usciti dalla maxi store o che stavano cercando parcheggio. Almeno tre episodi segnalati in questi giorni dalla polizia locale. La tecnica è quasi sempre la stessa. Si avvicinano in auto chiedendo un'informazione o cercando in qualche modo di distrarli per poi afferrare le borsette lasciate sui sedili dell'auto, in genere mentre i malcapitati stavano per caricare la spesa. A preoccupare anche il ripetersi delle tentate truffe telefoniche sia in città che nel comprensorio. Uno degli ultimi episodi è stato segnalato nel vicino Bregnano. Un uomo di 80 anni è stato contattato telefonicamente da una sconosciuta che si è finta la figlia, sostenendo di aver bisogno urgente di soldi e di oggetti di valore per pagare delle cure mediche. L'anziano residente non ha per fortuna abboccato all'amo e ha subito riattaccato. Di recente a Rovellasca un uomo di 80 anni ha lamentato di aver subito un furto mentre alla guida della propria auto stava andando verso Rovello Porro. Da quanto raccontato dall'anziano, sarebbe stato affiancato da una giovane coppia in auto che gli ha chiesto di fermarsi. I malfattori sono riusciti a convincere l'anziano a dar loro 450 euro in contanti che il rovellescalese avrebbe prelevato in banca, rendendosi conto solo in un secondo momento di essere stato truffato. Gerenzano. Sono ufficialmente scattati i pattugliamenti serali alla stazione ferroviaria a confine con Turate, dove gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Alessandra Posa, hanno avviato i controlli straordinari del territorio per il progetto Stazione Sicure 2026. Promosso dalla Prefettura di Varese e finanziata con 60.000 euro da Regione Lombardia, l'iniziativa mette in rete i comandi Busto Arsizio, Saronno, Tradate, Castellanza, Caronno Pertusella e Gerenzano per presidiare gli scali e le fermate del trasporto pubblico.
L'operazione prevede oltre 1.000 ore di lavoro straordinario fino a fine anno per prevenire e reprimere il degrado e illeciti nelle fasce orarie più delicate. Soddisfatta per l'avvio delle pattuglie, il sindaco Stefania Castagnoli, che ha sottolineato come la sicurezza dei cittadini passi proprio dalla presenza concreta sul campo e dalla capacità delle istituzioni di fare rete per tutelare i luoghi della quotidianità. Uboldo. L'amministrazione comunale rinnova il sostegno agli studenti meritevoli con borse di studio per l'anno scolastico 2025-2026, destinate a chi ha concluso la terza media con un giudizio di eccellenza. Il bando tiene conto della situazione economica della famiglia. La soglia ISEE per accedere al beneficio aggiuntivo del 30% è fissata a 6.598 euro. Le domande complete della documentazione richiesta devono essere inviate entro il 12 settembre del 31 scusate, entro le 12 del 31 ottobre via email o PEC o consegnate al protocollo. I contributi 250 euro per i 10 decimi e 300 euro per la lode potranno essere usati per l'acquisto di cancelleria. Origgio. Amici di Villa Borletti. Ripartono i corsi individuali e collettivi degli amici di Villa Borletti, come al solito l'orario è allineato a quello delle scuole pubbliche, in modo da non creare problemi ai genitori degli allievi accompagnati. Per i corsi di musica e quelli di acquarello e teatro, in caso di variazione rispetto all'ultimo anno accademico, si organizzerà un incontro con i rispettivi docenti. Gli orari dovrebbero restare gli stessi. Le iscrizioni aperte domenica in occasione dell'Open Day in Villa si terranno i prossimi weekend dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 18. All'Open Day è stata offerta l'opportunità di lezioni gratuite di circa 15 minuti.

Queste le notizie di Orizzonti News che abbiamo tratto dalla Prealpina la settimana. Igea alla lettura con Matteo alla regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: appuntamenti ed eventi.
1: Radio Orizzonti in Blu.
2: Scorriamo insieme i programmi radio di mercoledì 16 settembre. Alle 9.30, replica 17.05, sipario in FM. Viaggio nel mondo del musical. The Rocky Horror Show con Federica Battignani. Alle 10.05 e le 17.40, aggiornamenti e notizie con Mariangela Gerletti di Varese News. Alle 10.30, replica 19.10, conoscere l'Italia a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. Alle 11.05 e di replica 19.40, non solo cultura, Iaia Barzani intervista Tito Livraghi, autore di Sangue Nero Azzurro e di Delitto a San Siro, e poi ancora con Stefano Locigno, autore dei Delitti della Casa Decagonale. Alle 11.30 e 18.25 Eccellenza in Tavola a cura di Carla Eniva. Alle ore 21 a tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Chiudo. Vi ricordiamo che ogni giorno potete seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube, audio e streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: gent
1: d'hier,
0: d'inque
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
0: va in onda il
2: Cicciarem un Cicinin con Anna e Anna.
3: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
5: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!

0: Eccoci di nuovo in diretta, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Allora, io sono ai microfoni insieme ad Agostino Masini.
1: Buongiorno a tutti.
0: Silvia Ranco.
2: Buongiorno.
0: Silvia Ranco è una new entry per questa mattina e Gabriella Girola che già conoscete. Ciao Gabriella, ciao a tutti.
3: Grazie, buongiorno cari amici radioascoltatori.
0: Allora, abbiamo tre argomenti di cui parlare: Notte Bianca, Saranno Famosi, il concorso organizzato da Radio Orizzonti, e la scuola Rodari che è stata inaugurata questa mattina. Allora, iniziamo con la Notte Bianca e iniziamo ascoltando una mia intervista appunto di sabato sera.
4: Notte Bianca, sabato sera, c'è un marasma di gente in giro, si cammina spintonandosi un po' dappertutto. Ho incontrato una mia amica e alla quale voglio chiedere alcune cose riguardo alla Notte Bianca. Ciao, come stai e come mai sei qui questa sera?
5: Ma buonasera Gian, che piacere vederti. Allora, sono qui perché, come sai, c'è la Notte Bianca a Saronno, per cui ho detto facciamo due passi, mangiamo una cosa e vediamo un po' che movimento c'è, quali negozi sono aperti, cosa stanno facendo. E devo dire che c'è una grandissima confusione, hai notato?
4: Certo, ma è stata una bella idea quella di farla al 12 di settembre anziché a luglio, così come la fanno tutti, grosso modo.
5: Allora, secondo me in effetti sarebbe stato forse meglio farla a luglio, però non a questo luglio, perché questo luglio faceva un caldo terribile e probabilmente le persone non sarebbero state a loro agio come invece sono ora, anche perché poi ci sono panini, punti di ristoro, punti dove possono bere, così. E se fosse stato tanto caldo credo che sarebbe stato bello, come gradevole come adesso.
2: Tu cosa ne pensi?
4: Sì, no, sono d'accordo anch'io, però l'anno scorso ricordo che c'erano state due notti bianche in concomitanza, mi sembra, Saronno,
2: sì,
4: e Ceriano Laghetto.
2: Sì, è vero.
4: E questo aveva un po' distorto l'attenzione da l'una e dall'altra. Quest'anno mi sembra che il fatto di averla fatta adesso, fortuna, una serata splendida,
2: sì,
4: perché davvero il clima è perfetto, mi sembra sia stata una scelta azzeccata.
5: Sì, direi anch'io, ma anche perché basta guardare la gente che c'è per le strade, comunque ferma a bere, a mangiare, a curiosare, quindi direi assolutamente azzeccata, sì, credo che è.
4: Ecco, ho notato che sono soprattutto i giovani che sono in giro questa sera, persone adulte, anziane, forse perché sono già le 11, quindi magari quelli più agé sono già rientrati in casa.
5: Sì, penso anch'io, infatti ho notato anch'io passeggiando, come hai visto, una marea di ragazzini, ma veramente tantissimi ragazzini che fanno gruppo, sono in giro tra loro, sì, è vero, di agé ho visto meno, è vero, confermo.
4: Tante attrazioni, anche musica praticamente ad ogni angolo, quindi anche magari musica techno che magari non piace a tutti, però tanta musica, tanto divertimento per tutti.
5: Sì, sì, confermo. Tra l'altro credo che qualcuno abbia iniziato attorno alle 5 e del pomeriggio intorno alle 17, e io ho notato che alle 6:30, 7, 18:30, 19 già c'erano gruppi che cantavano, quindi probabilmente si è sviluppata la serata in più momenti, credo in momenti diversi, chi ha iniziato prima magari ha terminato prima e ora stanno andando avanti altri. Ho notato proprio nella nostra bellissima piazza un assembramento di persone, non si riusciva a passare, aiutate già.
4: Verissimo, no, non si riesce a camminare se non spintonandosi. Va bene, vuoi aggiungere qualcos'altro, Michela, oppure?
5: Ma direi che è sempre un gran piacere quando la città di Saronno organizza eventi, organizza cose. Secondo me i cittadini hanno bisogno di queste cose, i locali, i commercianti hanno bisogno di queste cose, e quindi ben venga che l'organizzazione faccia questo e faccia magari anche altro. Tra l'altro il passaggio anche della villa, dell'ex villa comunale, è stato molto carino, perché anche lì era tutto molto bello organizzato, molto bello.
4: Sì, io credo anch'io che anche i commercianti questa sera siano contenti, così come tutte le persone che stanno partecipando a questo evento. Grazie.
5: Grazie Gian, ti ringrazio tanto e auguro una buonissima serata a tutti.
4: Grazie Michela, anche a te.
0: Bene, allora riprendiamo la diretta, abbiamo ascoltato una registrazione, adesso do la parola a Silvia Ranco e sentiamo il suo parere.
3: È una giovane, diciamo.
2: Ho 28 anni, ecco, giovane. Svelo l'età. Allora, io appunto mi chiamo Silvia, piacere a tutte e a tutti, e sono tornata a Saronno per questo weekend perché io sono saronnese doc, ma vivo da qualche anno a Bologna. E ho lasciato Saronno anche perché l'ho sempre ritenuta una città particolarmente dormitorio, mettiamola così. Invece questo weekend mi ha proprio stupita, mi ha colpito, perché la serie di eventi che ha coinvolto la città erano veramente aperte a tutte e a tutti, a ogni fascia d'età anche. E questo è molto interessante ed è un qualcosa che mancava. E vedere tutte quelle persone per le strade di Saronno è stato molto emozionante, è stato un modo per ritrovare amiche e amici che si perde poi nel corso della vita, quindi è anche un bel modo per ritrovarsi, è un bel modo per vivere la città, per vivere lo spazio comune, lo spazio urbano, quindi non lasciare la spazialità al nulla, quindi creare dei non luoghi, come direbbe Auger, ma creare proprio una città nostra, delle cittadine e dei cittadini, e non lasciarla a se stessa. Quindi ecco, questo secondo me è proprio un modo per dire: questa è la nostra città che amiamo, che vogliamo vivere, che scegliamo. Poi innanzitutto appunto è un modo per renderla anche sicura, laddove c'è gente la città è sicura, quindi si torna a casa con gioia. Io sono tornata alle 2 passate e solitamente quando salgo dai miei genitori ho il timore di tornare a casa la sera, invece era proprio una bella città dove anzi si continuava a salutare gente tornando a casa e dire: bene, questa è la città dove sono nata, dove sono le mie radici. Cesare Pavese dice sempre che è bello avere le radici, una città anche solo per il gusto di andarsene e poi tornare e sapere che hai lasciato qualcosa di tuo, che hai costruito qualcosa. Per me è stato proprio così, ritornare alla Luna e Falò di Pavese, sì. Quindi aver lasciato Saronno, puoi tornare e ritrovare quel qualcosa di tuo che hai costruito negli anni e vedere una città così viva, piena di eventi, generi musicali differenti, perché c'era appunto musica latinoamericana, musica internazionale, musica italiana, tutta una serie di anche di scelte nel contesto saronnese che coinvolgeva più strade, e anche quello era molto bello, non era concentrato solo in Villa Gianetti, solo in piazza, ma coinvolgeva più quartieri della città. Questa l'ho trovata una cosa molto interessante, e quindi è stata una Saronno che mi è piaciuta davvero tanto.
0: Bene.
3: Io sono d'accordo, Gabriella, con Silvia. Sì, grazie Gianni. Sono d'accordo con Silvia sul fatto che quando c'è della gente che viene coinvolta, no? Anche la città risponde bene. Solo che purtroppo non è che possiamo fare tutte le sere e notti bianche, no? Bisognerebbe trovare un modo per poter coinvolgere anche in iniziative magari meno onerose, diciamo, anche proprio a livello di organizzazione, però cercare di fare delle cose che caratterizzino anche per i giovani soprattutto la nostra città come attrattiva, ecco.
0: Fatto che ci sia... aggiungere una cosa, dopo sentiamo il parere anche di Agostino. In mezzo a tutto questo, come dire, confusione di tanta gente in giro eccetera, mi sembra che lo sbaracco, che comunque era concomitante, no, con la serata della Notte Bianca, si è passato un po' in secondo piano. Insomma, non si vedevano tanto i negozi, si mangiava dappertutto, si ballava, si cantava, ma insomma, lo sbaracco forse era in sordina. Che dici, Agostino?
1: Niente, io ho passato dalle 9:30 fino a mezzanotte in piazza, ho fatto parecchie interviste, soprattutto con i giovani. La cosa che mi ha veramente riempito il cuore è vedere tanti bella gioventù, sì, in piazza che girava. Per quanto riguarda gli eventi, non hanno preso il sopravvento, hanno preso il sopravvento i ristoranti e i bar, erano tutti pieni. Gli eventi niente di nuovo, show di trampolieri che potevano essere apprezzati, ma era un bis dell'anno scorso. Però la gente era molto contenta, ho visto, si parla di 15-20 mila persone che giravano, ma dalle 9:30 alle mezzanotte che ho lasciato, tutti i ristoranti e i bar erano stracolmi. I giovani, io ne ho intervistati parecchi, erano tutti contenti perché si trovano tra di loro con il loro linguaggio, con il loro modo di parlare. Meno anziani, perché quelli dai 60 anni in su, forse la sera, non lo so, quelli hanno prevalso i giovani. E dei giovani una cosa mi hanno fatto notare, è che in tanti me l'hanno fatto presente, che la piazza era un po' deserta. La piazza tutti si aspettavano e vorrebbero i giovani un bel concerto in piazza, che forse sarebbe stata l'attrazione veramente che avrebbe fatto la vera festa della Notte Bianca. Una Notte Bianca che a mio avviso giudico positiva, nettamente positiva. Tutti erano perplessi perché la scelta dell'amministrazione era fare tre giorni prima nel mese di luglio e rimandare la Notte Bianca a settembre. Il tempo ha dato una grossa mano all'organizzazione, ma soprattutto all'attrazione dei giovani. I giovani hanno vinto e hanno invaso Saronno, e che mi riempie il cuore di gioia, perché vedete, giovani anche educati, non ho visto né schiamazzi né niente. Tutta gran bella gioventù, questo mi è piaciuto moltissimo.
3: E questa è una bella nota.
1: Ecco,
3: insomma,
1: la nota che io vorrei far presente all'assessore, ecco, dato che i giovani ci sono, accontentiamoli con un bel concerto anche in piazza.
3: Anche
1: Silvia, sei d'accordo?
3: Anche Silvia, giusto?
2: Sì, sono d'accordo.
1: Sei d'accordo?
2: Molto d'accordo.
3: Magari anche sempre con i ristoratori aperti.
1: Certo, cioè, ristoratori aperti.
3: Magari
1: certo.
3: Qualche anziano.
1: Ma no, veramente è stato
3: anche a lui di andare.
1: Una sorpresa per tutti.
3: Sì.
1: Nessuno pensava che c'era voi. Ecco, sono mancati gli anziani. Ma è giusto che sia spazio per i giovani, ma non gli anziani stiano a casa della televisione. è giusto per i giovani, complimenti.
2: No, io penso anche che sia stato buono organizzarla a settembre,
3: sì,
2: perché molti eventi in altre
1: tempo,
2: città,
1: il tempo, così,
0: il tempo è stato meraviglioso,
2: sì, sì, però
1: molto...
2: i primi di settembre dai, ci sono anche tanti eventi, io parlo adesso per sto a Bologna da 9 anni, tanti eventi a Bologna vengono organizzati a settembre e ottobre, proprio perché sono i periodi che chiamano più persone, perché la gente torna rilassata dalle vacanze, ha voglia di uscire, ha voglia di incontrarsi con la gente, e quindi è un bel modo anche,
1: ecco,
2: per...
1: Ti fermo, sì? Questo deve essere un bel monitor ai nostri amministratori. Saronno c'è, Saronno se vuole essere viva c'è, se si prendono le iniziative ci sono e la gente risponde, basta creare le buone iniziative e renderle pubbliche, la comunicazione, dare risalto a questi eventi è fondamentale, perché laddove tu dai una buona comunicazione la gente risponde, se poi rispondono come sabato notte, ben venga. Adesso abbiamo dei prossimi appuntamenti, no? Tu sei giovane, ci puoi citare i prossimi imminenti appuntamenti rivolti soprattutto ai giovani? So che ci sarà un grosso concerto al seminario.
2: Allora sì, se ne parla molto tra i vari giovani della città, ecco, io appunto ho abbandonato Saronno, però mi arrivano voci, sarà un concerto al Parco del Santuario dedicato a Ruvido, se non sbaglio.
1: Parli di 3.000 persone.
2: Ci saranno i Pancreas, ci saranno altri grandi gruppi musicali che verranno a Saronno, quindi tornerò anch'io probabilmente per quell'evento, assolutamente.
1: E accompagna anche Gabriella.
2: La cosa interessante è che coinvolge i giovani di Saronno, di tutto l'Interland, anche di Milano, cioè nel senso Saronno poi certo. Ha tutto attorno anche una rete ampia, vasta, e Saronno è una cittadina abbastanza grande, ecco, questo a volte ce lo si dimentica perché sembra sempre un po'
1: 40,
2: deserta,
1: 40
2: ma le persone ci sono, esistono, quindi più si creano questi eventi, chiaramente la gente magari esce di casa. Quindi ci sarà questo concerto al Parco del Santuario e poi ci sarà l'evento di Orizzonti, però forse
1: che Gabriella
2: ne parlerà Gabriella su questo.
0: Sì, passiamo al secondo argomento.
3: Passiamo già al secondo argomento allora. Infatti sabato pomeriggio c'è stata anche la conferenza stampa per questo evento che inizierà con le semifinali già 19 di settembre. È Saronno Famosi, è un contest che è già stato fatto l'anno scorso. Quest'anno si rinnova e la novità, sinceramente, che mi ha più colpito, che l'anno scorso erano solo band e gruppi e solisti giovani. Quest'anno sono stati anche introdotti diciamo un po' più avanti, un po' più âgé, ecco, quelli che non vanno magari alla Notte Bianca. Comunque è quella la cosa che mi ha più interessato, perché magari qualcuno che non ha potuto sviluppare le sue doti canore durante la sua vita, diciamo, proprio giovanile, potrà, anche iscrivendosi a questo concorso, Saronno Famosi, mettersi in gioco insieme.
1: Che edizione è questa?
3: Questa è la seconda edizione, Agostino. E però è molto interessante perché c'è una buona giuria.
1: Poi vedete dove si sviluppa questa manifestazione. Mi sembra che è strutturata in tre posti, no?
3: In tre, è una collaborazione anche con gli oratori, col patrocinio sempre del comune, organizzata da Radio Orizzonti, ma saranno il primo evento di classifica,
1: cioè la selezione
3: sabato 19 all'oratorio San Giovanni Battista della Cassina Ferrara.
1: A che ora?
3: Alle ore 20:45. Poi ci sarà il venerdì 25 settembre sempre alle 20:45 alla Sacra Famiglia, all'oratorio della Sacra Famiglia, e la terza selezione all'oratorio Regina Pacis sabato 26 settembre.
1: Sai già quanti sono i partecipanti?
3: Ma abbiamo visto, io ne ho notati parecchi, una ottantina da quello che ho potuto sentire.
1: E la selezione si ferma quanto? 16?
3: Si fermerà, questo non l'hanno detto ancora, almeno io non ho sentito. Comunque sarà un gruppo più ristretto. Poi ci saranno altre selezioni fino ad arrivare, come l'anno scorso, alla finale che si svolgerà al Teatro Giuditta Pasta.
1: C'è una novità quest'anno in rapporto all'anno scorso, sì o no?
3: Ma la novità è l'inserimento di questi nuovi diciamo un po' più agile come gruppo.
1: Puoi ricordare chi ci ascolta, in tutte queste serate l'ingresso è gratuito? O si
3: certo,
1: parte?
3: No, è ingresso gratuito e
1: partecipiamo, mi raccomando, no, devo sentire i noi talenti
3: saronesi. Dobbiamo cominciare a sentirli, perché l'anno scorso io ho avuto veramente delle così una buona impressione, perché mi sono piaciuti tutti e tre i ragazzi che hanno vinto, in particolare io ero tifavo per i cantautori Edo e Mario, che sono arrivati al terzo posto.
1: Stiamo facendo la pubblicità.
3: No. Comunque è bello anche come anche il premio che avranno, no? Perché potranno registrare, hanno anche fatto un CD, i primi tre classificati.
1: Un'incisione della loro canzone.
3: Sì, perché tutti gli sponsor sono, in particolare, adesso non mi ricordo i nomi della giuria, comunque c'è
0: sì, ce ne sono diversi, ecco, adesso è venuto però ci sono
3: nominare.
0: Tante categorie, c'è la categoria Young, la categoria Senior, il premio Band assegnato da Albero Musicale, esatto, che sono 10 ore trascorse in sala prove, il premio Social, il premio speciale per le serate, il voto social, insomma ce ne sono tantissimi.
3: Perché ci sono anche tanti, Gianni, tanti sponsor quest'anno.
0: Sì, sì, hanno organizzato tra
1: Silvia, l'altro. Quindi che questa non è una radio solo per anziani, è una radio rivolta ai giovani soprattutto.
3: Tutti questi sponsor,
1: questo evento qua è fatto soprattutto per i giovani. Cosa ne dici?
2: Bello, molto bello, bello anche che vada a coinvolgere diversi spazi della città, che non rimanga fossilizzato in una singola
3: esatto,
2: parrocchia, ma vada a coinvolgere più una pluralità di contesti, di realtà.
1: Tu invece parteciperai a tutti gli eventi, allora mi
3: dovrei venire, l'ho già tre volte a Saronno.
1: Allora,
0: è stato organizzato da Radio Orizzonti però con il concorso e la collaborazione della Proloco Saronno, di Snob Lab, dell'Albero Musicale, delle Stanze della Musica, di Saronno Servizi, Clerici Auto, Villa Muzza Caffè, Good Morning Caffè, Caffè Baimuzza, Pasticceria Nord, Giuseppe Testa, consulente finanziario, e la Fondazione Oratorio Milanese e il Teatro Giuditta Pasta. Insomma, davvero,
3: certo,
0: sono stati coinvolti davvero tante aziende e tanti enti del Comune di Saronno.
3: Bene.
0: Ecco, no, ricordiamo l'ultima cosa, la data del...
3: Esatto, della prima...
0: il primo è il 19
3: esatto,
0: settembre, il primo incontro, 19 settembre, 25 e 26, ma guardavo prima che c'è anche il 18 di ottobre per la finale. Adesso non lo trovo dove è scritto, ma so che c'è.
3: Perché, comunque avremo tempo
0: perché
3: anche
0: l'ho
3: per
0: letto
3: annunciare
0: prima.
3: Quando...
0: Va bene, c'è il tempo.
2: Parlando
0: per
2: di città... per giovani
1: voglio cogliere l'occasione della tua presenza, visto che hai anche molta dimestichezza col microfono, mi fa cosa molto piacere. Secondo il tuo parere e dei giovani che ti frequenti tu, Qual è l'aspetto negativo di Saronno? Non quello positivo, speriamo che ce ne siano tanti, ce ne sono tanti, ma c'è anche qualche aspetto negativo. Per i giovani, cosa vorreste che faccia Saronno?
2: Allora, una domanda molto complicata, bisognerebbe prendersi molto
1: non
2: tempo
1: dimmi le cose belle che ce
2: per,
1: ne sono tante.
2: Per rispondere a questa domanda. Allora, io me ne sono andata da Saronno, quindi gli aspetti negativi di Saronno ne ho sempre visti tanti, anche fin troppi.
1: È una bellissima città, Saronno.
2: È sicuramente una città che purtroppo a volte diviene una città dormitorio. Quando io andavo alle scuole, ho frequentato il liceo Legnani, il liceo classico Legnani, era sempre molto complicato viversi la città in modo proprio di c'era un'assenza di spazi da vivere. Va bene le parrocchie, però comunque sono di stampo religioso, ma poi c'era si andava sempre nel privato.
1: Guarda che noi abbiamo un serbatoio fondamentale per i giovani, 12.000 studenti che vengono a Saronno.
2: Esatto,
1: c'è una vivacità da riscoprire che non puoi abbandonarla.
2: Esatto, è così. Le persone, appunto, come dicevo prima, ci sono. Il problema è che è l'assenza anche di spazi, di opportunità, di aggregazione. I racconti dei miei genitori quando erano ragazzini che vivevano la piazza, le panchine, cosa che invece nella mia generazione, io sono del 98, quindi parliamo degli anni 2000, i primi anni 2000, questa cosa è proprio andata a mancare. Sicuramente sono dei contesti, cioè il contesto sociale che ci ha portato a ciò, quindi la tecnologia, l'isolamento, sicuramente ci sono questi aspetti da non sottovalutare, che sono globali, però sicuramente Saronno mancano iniziative. Poi chiaramente c'è accanto Milano che risucchia poi molti giovani di Saronno, perché chiaramente ha tantissime opportunità, però Milano è Milano, non è Saronno, e la vita del pendolare è una vita che la vedo come una vita complicata. Io ho scelto un po' la facilità di una cittadina come Bologna, che rimane piccola e ha tutto a portata di mano, soprattutto tantissimi eventi culturali, quindi cinema, teatro, concerti.
1: Ci sono 40 associazioni, c'è una vivacità veramente enorme a Saronno, perché non si può dire che la gente non partecipa, perché 40 associazioni sono tante, c'è la voglia di coinvolgere le persone. Ecco perché, ecco, voi giovani tante volte siete un po' riluttanti, perché io vedo quando fanno anche le conferenze culturali al teatro, ci sono pochi giovani, ne vedo pochi. Ti sei posta la domanda il perché?
2: Sicuramente è una questione generazionale, appunto, come dicevo prima, siamo comunque una generazione nata nella tecnologia,
1: è una risposta purtroppo semplice, però,
2: e quindi lo so, sicuramente è una risposta, come dicevo prima, ci vorrebbe molto tempo per parlare di un argomento del genere. Probabilmente, ecco, io non so se è la zona, se è la provincia di Varese, che è una provincia particolarmente chiusa in se stessa, però è proprio una cosa che io percepisco della città di Saronno, che invece mi ha colpito nella notte bianca, e che è una città che respinge molto, quindi è difficile anche proprio viversi la piazza, gli spazi, è molto complicato. E non so se sia una questione generazionale, quindi, come dicevo prima, di dinamiche sociali, antropologiche, che ci hanno portato a diventare così, comunque a essere così come siamo, oppure appunto sicuramente o caratteriale, appunto, come dicevo prima, dei varesotti.
0: Un'altra cosa,
2: dei varesotti.
3: Basta andare a Legnano. Cioè, io non sono di primo pelo, nel senso che non sono una giovane come, però mi ricordo che anch'io da ragazza non mi fermavo a Saronno, andavamo a Legnano perché c'era più vita. Cioè, anche adesso, se uno va a Legnano, c'è il corso, ti fermi a prendere un gelato, cioè c'è tanta gente. Anch'io non me lo sono mai spiegata il perché di questa cosa. Probabilmente, non so, non ci sono bar tipici per avere. Ecco, abbiamo anche il nostro regista che potrebbe dire la
6: stessa cosa, anch'io.
3: Cioè,
6: noi
3: è vero,
6: per trovare un po' di
3: e c'è tanta gente
2: di provincia
3: in giro. Cioè, provincia di Milano, però diciamo là anche ci sono meno abitanti, cioè qui non so, come diceva Gianni, anch'io mi sono fatta questa domanda, e probabilmente è il sarronnese un pochino chiuso.
0: Probabilmente sarà così.
3: Non saprei dire, perché iniziative, cioè noi abbiamo anche le trasmissioni, no, sulle associazioni, ce ne sono parecchie che propongono. E,
2: sì, venerdì sera c'era un'iniziativa molto bella in Villa Gianetti di Emergency, ecco, molto quindi, molto bella, interessante.
3: Cioè ce ne sono parecchie, soprattutto quest'anno io ho visto anche che Villa Gianetti è stata molto gettonata per presentare alcune iniziative. Però il centro di vedere persone che passeggiano, che io non l'ho mai visto, ecco, questo purtroppo è una constatazione che faccio da sarronnese. Che
0: ritorno, ritorno un attimo, scusa se ti interrompo, un attimo sul Saronno Famosi per dire questo, che non abbiamo detto prima, che durante le serate, quelle che abbiamo citato, 19 settembre, 25 e 26, sarà dato spazio al valore della solidarietà, in quanto il Conte quest'anno è abbinato al Fondo Cittadino di Solidarietà, che verrà fatto conoscere e sostenuto con iniziative di divulgazione del progetto Istruzione e Salute, perché servirà a sostenere le famiglie di Saronno in difficoltà nell'acquisto di libri scolastici e medicinali. Ecco, questo è ancora importante.
2: Molto bello.
0: La serata conclusiva 18 ottobre al Teatro Giuditta Pasta alle 17.
1: Mancano 3 minuti, oggi c'è un evento importante a Saronno, stamattina alle 8:30 c'era l'inaugurazione della nuova scuola Rodari, un evento molto importante, una scuola attesa da parecchi anni, è un fiore all'occhiello, purtroppo, ahimè, abbiamo avuto un evento veramente non tanto bello, che un incendio ha privato questa scuola di usufruire anche della palestra. Però Saronno si deve vantare di avere una delle scuole più belle in Lombardia, come disegno, come tutto. Cioè stamattina spazio alla scuola, a questa nuova realtà saronnese, che veramente vi invito tutti ad andare a vederla, perché è veramente un fiore all'occhiello, sia come architettura che come spazi. Siamo forse arrivati alla fine.
0: Sì, sì, sì, non so se c'è da aggiungere qualcosa su questo tema.
2: Domenica prossima c'è anche l'inaugurazione di Tassello. In via Solferini, mi pare, in via Solferini. C'è cioè, l'inaugurazione di Tassello ed è un bel... in via Solferino, sì.
1: Via Solferino? Che zona è via Solferino?
2: È in zona centrale. Zona può essere Cinema Saronnese, quella zona lì?
1: Ah, si può dare.
2: Quella zona lì.
3: Di che cosa si occupa questa...
2: Il Tassello è un'associazione culturale di ragazze e ragazzi che organizzano eventi. C'è stato anche Animatica qualche settimana fa, un paio di settimane fa, e sono eventi comunque che mettono i giovani al centro. Iniziative culturali, è molto interessante, quindi domenica prossima ci sarà l'inaugurazione, non so ora location sarà lì, non so l'orario, però sicuramente hanno la pagina Instagram per
1: anche
2: seguire
1: noi
2: tutto.
1: Daremo informazioni,
3: noi, io lo dico qui in diretta, li chiamerò per parlarci di questa nuova, cioè di questo loro programma. Ottimo. E di quello che faranno.
0: Bene, allora ringraziamo i partecipanti, Silvia Aranco, Gabriele Agostino Masini, di essere stati con noi, e salutiamo tutti i nostri radioascoltatori. Buona giornata a tutti.
2: Grazie, buona giornata.
3: Buona giornata.

0: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: E come flash la mattina, socchiudo gli occhi e già adrenalina, convinto che qualcosa sia cambiato, ma dallo schermo fermo è tutto già crollato.
2: Prima dei fatti,
3: prima dei fatti,
2: tante rubriche, un

Ed eccoci amici ai consigli di Sissi. Oggi vi parlerò di un pane molto buono e molto bello anche da vedere perché è bello scuro, il pane di segale. Il suo colore nero è del tutto naturale, ma la caratteristica che più dovrebbe interessarvi è un'altra. Il pane di segale è una ricca fonte di fibre e di altre sostanze bioattive alleate della tua salute. Il pane è un alimento meraviglioso. Gettando lo sguardo oltre il bancone del tuo panificio di fiducia, potresti aver scorto anche un pane dalla tonalità più scura, tendente al nero. Non si tratta degli impasti cui viene aggiunto il carbone vegetale, quelli che qualche anno fa hanno fatto esplodere una vera e propria moda alimentare. Il pane di segale è infatti scuro per sua natura. Grazie alle proprietà della farina con cui è prodotto, questo pane potrebbe aiutarti a migliorare qualche problema di salute. La segale è una pianta con poche pretese. Non ha particolari necessità in termini di fertilizzazione dei terreni su cui cresce e vive bene anche a latitudini dal clima freddo. Il pane di segale è particolarmente ricco di fibre. Da un lato, ciò è dovuto al fatto che spesso la farina con cui viene prodotto è una farina integrale. Dall'altro, è la segale di per sé a essere particolarmente ricca di fibre. Infatti, mentre il frumento contiene il 10% circa di fibre, la segale può arrivare ad apportarne più del 20% sul suo peso secco. Ma non finisce qui. Il pane di segale può aiutarti a mantenere la linea o a dimagrire facendoti sentire più sazia e riducendo il tuo senso di fame. Il merito è proprio delle sue fibre, che possono anche aiutarti a limitare l'assorbimento dei nutrienti presenti nel cibo. E per oggi è tutto con i consigli di Sissi. Vi aspetto sempre qui. Alla prossima. Ciao a tutti.

scopriamo insieme i programmi radio di mercoledì 16 settembre. Alle 9.30 replica 17.05 si pari in FM, viaggio nel mondo del musical, The Rocky Horror Show con Federica Battignani. Alle 10.05 e le 17.40 giornalmente notizie con Mariangela Gerletti di Varese News. Alle 10.30 replica 19.10 conoscere l'Italia a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. Alle 11.05 e di replica 19.40 non solo cultura, Iaia Barzani intervista Tito Livraghi, autore di Sangue Nero Azzurro e di Delitto a San Siro, e poi ancora con Stefano Locigno, autore dei Delitti della Casa Decagonale. Alle 11.30 e 18.25 Eccellenza in Tavola a cura di Carla Eniva. Alle ore 21 a tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Chiudo. Vi ricordiamo che ogni giorno potete seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube, audio e streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Saronno, la Tari, nuove date per il pagamento. Nel Saronnese, anziani raggirati, addio ai contanti. Gerenzano, al via i controlli degli agenti in stazione. Euboldo, le borse di studio. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli e alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi, cominciamo subito dal primo. Saronno, Tari. Attenzione alle nuove scadenze Tari. Nelle ultime ore sono state apportate delle modifiche che è bene conoscere. Cambiano le scadenze per il pagamento della Tari 2026. Gli avvisi saranno inviati ai contribuenti a partire dal 15 settembre e in vista del primo termine fissato per il 16 ottobre. È l'avvio che è stato diffuso di recente da parte della Saronno Servizi. Nei prossimi giorni i cittadini che risulteranno attivi sull'app Io riceveranno anche una notifica sul proprio smartphone. Per l'anno 2026 sono previste due scadenze per la tassa rifiuti. La prima rata, oppure il pagamento in unica soluzione, dovrà avvenire entro il 16 ottobre. La seconda rata avrà invece scadenza il 16 dicembre. La distribuzione degli avvisi di pagamento è iniziata quindi a tutti gli effetti in questi giorni. C'è da ricordare che i contribuenti riceveranno la documentazione necessaria con gli importi dovuti e i relativi bollettini PagoPA. Il pagamento della Tari potrà essere effettuato attraverso i diversi canali previsti dal sistema PagoPA. Negli uffici postali, negli sportelli bancari e gli sportelli ATM abilitati tramite home banking attraverso l'app Io oppure nei punti vendita Sisal e Lottomatica. È inoltre possibile effettuare il pagamento online attraverso il sito internet della partecipata Saronno Servizi utilizzando la funzione dedicata oppure direttamente gli sportelli di Saronno Servizi in via Roma con carta o bancomat. Per i pagamenti effettuati agli sportelli della società non sono previste commissioni. Ci sono quindi diverse opportunità per pagare agevolmente le somme previste sia in unica soluzione che in due tranche. Saronnese. È stata una calda estate sul fronte della sicurezza urbana in città e nel comprensorio. Molti gli episodi avvenuti, l'ultimo dei quali l'altro ieri, quando un immigrato ha cercato di impossessarsi di un power bank senza passare dalle casse. Nelle ultime settimane nei parcheggi di alcuni supermercati sono spesso entrati in azione dei truffatori che hanno preso di mira i clienti appena usciti dalla maxi store o che stavano cercando parcheggio. Almeno tre episodi segnalati in questi giorni dalla polizia locale. La tecnica è quasi sempre la stessa. Si avvicinano in auto chiedendo un'informazione o cercando in qualche modo di distrarli per poi afferrare le borsette lasciate sui sedili dell'auto, in genere mentre i malcapitati stavano per caricare la spesa. A preoccupare anche il ripetersi delle tentate truffe telefoniche sia in città che nel comprensorio. Uno degli ultimi episodi è stato segnalato nel vicino Bregnano. Un uomo di 80 anni è stato contattato telefonicamente da una sconosciuta che si è finta la figlia, sostenendo di aver bisogno urgente di soldi e di oggetti di valore per pagare delle cure mediche. L'anziano residente non ha per fortuna abboccato all'amo e ha subito riattaccato. Di recente a Rovellasca un uomo di 80 anni ha lamentato di aver subito un furto mentre alla guida della propria auto stava andando verso Rovello Porro. Da quanto raccontato dall'anziano sarebbe stato affiancato da una giovane coppia in auto che gli ha chiesto di fermarsi. I malfattori sono riusciti a convincere l'anziano a dar loro 450 euro in contanti che il rovellescalese avrebbe prelevato in banca, rendendosi conto solo in un secondo momento di essere stato truffato.

Gerenzano, sono ufficialmente scattati i pattugliamenti serali alla stazione ferroviaria a confine con Turate, dove gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Alessandra Posa, hanno avviato i controlli straordinari del territorio per il progetto Stazioni Sicure 2026. Promossa dalla prefettura di Varese, finanziata con 60.000 euro da Regione Lombardia, l'iniziativa mette in rete i comandi Busto Arsizio, Saronno, Tradate, Castellanza, Caronno Pertusella e Gerenzano per presidiare gli scali e le fermate del trasporto pubblico. L'operazione prevede oltre 1.000 ore di lavoro straordinario fino a fine anno per prevenire e reprimere degrado e illeciti nelle fasce orarie più delicate. Soddisfatta per l'avvio delle pattuglie, il sindaco Stefania Castagnoli, che ha sottolineato come la sicurezza dei cittadini passi proprio dalla presenza concreta sul campo e dalla capacità dell'istituzione di fare rete per tutelare i luoghi della quotidianità. Uboldo. L'amministrazione comunale rinnova il sostegno agli studenti meritevoli con borse di studio per l'anno scolastico 2025-2026, destinate a chi ha concluso la terza media con un giudizio di eccellenza. Il bando tiene conto della situazione economica della famiglia. La soglia ISEE per accedere al beneficio aggiuntivo del 30% è fissata a 6.598 euro. Le domande complete della documentazione richiesta devono essere inviate entro il 12 del 31 ottobre via email o PEC o consegnate al protocollo. I contributi 250 euro per i 10 decimi e 300 euro per la lode potranno essere usati per l'acquisto di cancelleria. Origgio, amici di Villa Borletti. Ripartono i corsi individuali e collettivi degli amici di Villa Borletti, come al solito l'orario è allineato a quello delle scuole pubbliche, in modo da non creare problemi ai genitori degli allievi accompagnati. Per i corsi di musica e quelli di acquarello e teatro, in caso di variazione rispetto all'ultimo anno accademico, si organizzerà un incontro con i rispettivi docenti. Gli orari dovrebbero restare gli stessi. L'iscrizione è aperta domenica in occasione dell'Open Day in Villa. Si terranno i prossimi weekend dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 18. All'Open Day è stata offerta l'opportunità di lezioni gratuite di circa 15 minuti.

0: Queste le notizie di Orizzonti News che abbiamo tratto dalla Prealpina la settimana. Igea alla lettura con Matteo alla regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
2: (333) 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: appuntamenti ed eventi.
1: (333) 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Oggi celebriamo la memoria dei Santi Cornelio Papa e San Cipriano Vescovo, entrambi martiri. Le lodi mattutine sono a pagina 577. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre,
0: nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Ci ha visitato il Signore dall'alto come un sole che sorge nella sua bontà misericordiosa. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo,
1: salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ci ha visitato il Signore dall'alto come un sole che sorge nella sua bontà misericordiosa. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che hai dato al tuo popolo i santi Cornelio e Cipriano, pastori generosi e martiri intrepidi, con il loro aiuto rendici forti e perseveranti nella fede e donaci di collaborare assiduamente all'unità della Chiesa. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Per amore di Sion non mi darò pace finché non sorga come stella la sua giustizia e non risplenda come lampada il suo Salvatore.
1: Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come uno sposo che si cinge il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli. Poiché come la terra produce la vegetazione e come un giardino fa germogliare i semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli. Per amore di Sion non mi terrò in silenzio, per amore di Gerusalemme non mi darò pace, finché non sorga come stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora i popoli vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Ti si chiamerà con un nome nuovo che la bocca del Signore avrà indicato. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata. Perché si compiacerà di te il Signore e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo Creatore. Come gioisce lo sposo per la sposa, così per te gioirà il tuo Dio. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per amore di Sion non mi darò pace, finché non sorga come stella la sua giustizia e non risplenda come lampada il suo Salvatore. Finché vivo canterò inni al mio Dio. Loda il Signore, anima mia, loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivo canterò inni al mio Dio.
1: Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
0: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore e suo Dio, creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene.
1: Egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati.
0: Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti.
1: Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi.
0: Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Finché vivo, canterò inni al mio Dio.
0: Saldo è il mio cuore, Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare inni, anima mia. Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, Signore, a te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua verità fino alle nubi. Innalzati, Dio, sopra i cieli, su tutta la terra la tua gloria, perché siano liberati i tuoi amici. Salvaci con la tua destra e ascoltaci. Dio ha parlato nel suo santuario. Esulterò, voglio dividere Sichem e misurare la valle di Succot. Mio è Galad, mio Manasse, Efraim è l'elmo del mio capo, Giuda il mio scettro, Moab è il catino per lavarmi, sull'Idumea getterò i miei sandali, sulla Filistea canterò vittoria. Chi mi guiderà alla città fortificata? Chi mi condurrà fino all'Idumea? Non forse tu, Dio, che ci hai respinti, e più non esci, Dio, con i nostri eserciti? Contro il nemico portaci soccorso, poiché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo cose grandi, ed egli annienterà chi ci opprime. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Dio.

0: Padre Celeste, la supplica, e per Gesù Cristo esaudisci, egli regna con te, con lo Spirito, negli infiniti secoli. Amen. A Cristo, Figlio di Dio, Signore dell'universo, Salvatore di tutti, con la Chiesa gioiosamente acclamiamo.
1: Gesù, unico nome sotto il cielo nel quale troviamo salvezza, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai dato una bella testimonianza sotto Ponzio Pilato, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai offerto te stesso per formarti un popolo che ti appartenga, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Figlio dell'uomo, che stai alla destra di Dio, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei costituito giudice dei vivi e dei morti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura della lettera di San Giacomo Apostolo. Carissimi, il fratello di umili condizioni sia fiero di essere innalzato, il ricco invece di essere abbassato, perché come fiore d'erba passerà. Si leva il sole col suo ardore e fa seccare l'erba e il suo fiore cade, e la bellezza del suo aspetto svanisce. Così anche il ricco nelle sue imprese appassirà. Beato l'uomo che resiste alla tentazione, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Nessuno, quando è tentato, dico: sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato al male ed Egli non tenta nessuno. Ciascuno piuttosto è tentato dalle proprie passioni, che lo attraggono e lo seducono. Poi le passioni concepiscono e generano il peccato, e il peccato, una volta commesso, produce la morte. Non ingannatevi, fratelli miei carissimi. Ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre, creatore della luce. Presso di Lui non c'è variazione né ombra di cambiamento. Per Sua volontà Egli ci ha generati per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle Sue creature. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Il Signore conosce la vita dei buoni.
3: Il Signore conosce la vita dei buoni.
1: I malvagi sfoderano la spada e tendono l'arco per abbattere il povero e il misero, per uccidere chi cammina onestamente. Ma la loro spada penetrerà nel loro cuore e i loro archi saranno spezzati.
3: Il Signore conosce la vita dei buoni.
1: È meglio il poco del giusto che la grande abbondanza dei malvagi. Le braccia dei malvagi saranno spezzate, ma il Signore è il sostegno dei giusti.
3: Il Signore conosce la vita dei buoni.
1: Il Signore conosce i giorni degli uomini integri. La loro eredità durerà per sempre. Non si vergogneranno nel tempo della sventura, e nei giorni di carestia saranno saziati.
3: Il Signore conosce la vita dei buoni.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo presentavano al Signore Gesù anche i bambini piccoli, perché li toccasse. Ma i discepoli, vedendo ciò, li rimproveravano. Allora Gesù li chiamò a sé e disse: «Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità, io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come l'accoglie un bambino, non entrerà in esso». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Bella questa esaltazione, potremmo dire, dei bambini fatta da Gesù, soprattutto in un periodo dove i bambini contavano veramente poco nella gerarchia sociale, potremmo dire così. E l'invito è proprio quello di ritornare ad essere bambini, perché chi accoglie come un bambino il regno dei cieli potrà entrarvi. Ritornare bambini, penso, nella logica di entrare in una relazione vera con Gesù, vera, autentica, nel senso che non è preceduta da idee che già abbiamo. Noi adulti abbiamo un'idea un po' su tutto, no? E anche su Dio. Ecco, un bambino invece deve ancora scoprire chi ha di fronte, lasciarsi meravigliare, lasciarsi sorprendere. Ecco, forse il suggerimento di Gesù è proprio questo: per entrare nella relazione autentica con Lui e dunque entrare nel regno, non dobbiamo avvicinarci a Lui come se già lo conoscessimo, ma lasciandoci sorprendere da come ogni giorno Lui si vuole rendere presente nella nostra vita. E come ritornare bambini? Mi veniva in mente il dialogo tra Gesù e Nicodemo, dove quest'uomo ormai maturo dice: come possiamo rinascere? Possiamo forse tornare nel grembo materno? E Gesù dice che per rinascere dall'alto bisogna in qualche modo lasciare che sia lo Spirito a farci rinascere. Ecco, forse per tornare come bambini, anche qui dobbiamo davvero invocare sulla nostra vita lo Spirito del Signore, lo Spirito Santo, che forse ci aiuta a togliere tutte quelle costruzioni, precomprensioni su tante cose e anche su Dio che ci impediscono di vivere la relazione autentica, profonda e sincera con Lui. Chiediamo allora allo Spirito di aiutarci ad essere come bambini per entrare nel Regno dei Cieli.

0: Dopo il Vangelo. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio e non le vincerà nessun tormento. Anche se agli occhi degli uomini subiscono pressioni, la loro speranza è piena di immortalità.
1: Fratelli e sorelle, ci affidiamo con fede al Signore mentre gli rivolgiamo le nostre preghiere.
2: Padre buono, ascoltaci.
1: Padre buono, ascoltaci.
2: Per noi che celebriamo il dono di Gesù nell'Eucaristia, fa che comprendiamo cosa significhi diventare bambini per entrare nel Regno. Affidandoci alla parola di Gesù, ti preghiamo.
1: Padre buono, ascoltaci.
2: Per gli indifesi della nostra società, affinché i cristiani, attenti agli insegnamenti del Vangelo, diventino accoglienti secondo l'esempio di Gesù. Ti preghiamo.
1: Padre buono, ascoltaci.
2: Per i nostri bambini, siano accolti con riconoscenza e con gioia, trovino nella Chiesa la loro casa e nelle loro famiglie il calore dell'amore. Ti preghiamo.
1: Padre buono, ascoltaci.
2: Per tutti i defunti e in particolare per l'intenzione dell'offerente che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Padre buono, ascoltaci. Padre misericordioso, moltiplica per noi le tue grazie e fa che imitiamo i tuoi gloriosi martiri Cornelio e Cipriano nella vittoriosa professione di fede. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Prima di presentare i nostri doni sull'altare, ci scambiamo tra noi il dono della pace. Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.
1: Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.
1: Accetta, o Dio, l'offerta che ti presentiamo nel ricordo dei santi martiri Cornelio e Cipriano e dona anche a noi, nell'ora della prova, la forza che essi attinsero da questo sacrificio. Per Cristo, nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori.
0: Sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Padre Santo, e celebrare le meraviglie da te compiute nei santi martiri Cornelio e Cipriano. Prima di fondare l'universo, per la tua gloria eterna, tu li predestinasti a manifestare agli uomini il tuo amore che salva. Su questi tuoi santi e fondesti in tale misura lo spirito che superarono la fragilità della carne e affrontarono con serena fortezza la morte. Uniti a questi tuoi servi beati e a tutte le creature felici del cielo, eleviamo a te, o Padre, unico Dio, con il Figlio e con lo Spirito Santo, l'inno della lode perenne.

Veramente santo sei tu, o Padre, che fin dall'origine del mondo continui la tua opera per renderci santi come tu sei santo. Guarda i doni del tuo popolo e diffondi su di essi la potenza del tuo spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo perduti e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore quando il tuo Figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte e per noi si lasciò inchiodare al legno della croce. Prima di stendere le braccia tra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice colmo del frutto della vite, di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione dagli inferi del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato, della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, Padre clementissimo, coloro che ricongiunge a te nel sacrificio del tuo Figlio e fa che, partecipando all'unico pane, all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo, siamo riuniti in Cristo in un solo corpo che non conosca divisione e discordia. Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Mario. Aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno fino al giorno in cui staremo davanti a te, santi tra i santi, nella dimora del cielo, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, i Santi Pietro e Paolo, i Santi Cornelio e Cipriano e tutti i Santi, con i nostri fratelli e sorelle defunti che affidiamo alla tua misericordia. Allora, liberati ormai dalla ferita della colpa e fatti pienamente nuova creatura, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo, vivente in eterno. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane. Ecco i vincitori, gli amici di Dio, che spezzando i comandi dei tiranni meritarono il premio eterno e ora, coronati, ricevono la palma della vittoria. Hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello e lo seguono dovunque egli vada.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degna di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Alla comunione. Rallegratevi, martiri di Cristo, rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.

0: Preghiamo. La partecipazione a questi santi misteri ci comunichi, o Dio, il tuo spirito di fortezza, perché sull'esempio dei martiri Cornelio e Cipriano possiamo rendere testimonianza alla verità del Vangelo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata.
1: Grazie altrettanto.

0: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori e buon mercoledì 16 settembre. Oggi ai microfoni c'è Delia e qui con me alla regia Matteo Serenelli. Vi ricordo sin da subito le nostre frequenze dove potete ascoltarci. FM 88 su Saronne e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E inoltre potrete anche seguirci sulla nostra app Radio Orizzonti. Vi ricordiamo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e le nostre interviste, sia sul nostro sito che sulla nostra app. E per chiedere dediche o porre domande ai nostri ospiti potete scriverci un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200.

0: Il santo del giorno, 16 settembre, Santi Cornelio e Cipriano. La misericordia vince la violenza. Un papa misericordioso che capiva il dramma di chi aveva commesso un errore e un vescovo saggio capace di non esporre la propria comunità alla violenza del mondo, ma pronto a dare la propria vita per testimoniare il messaggio del risorto. Oggi il martirologio propone, come Cornelio e Cipriano, l'esempio di due pastori santi che hanno lasciato il segno in un tempo in cui la persecuzione infuriava. Cipriano era nato a Cartagine, forse nel 210, ed era pagano, convertitosi nel 245, nel 249 era vescovo della propria città. Nel 250 fuggì dalla persecuzione di Decio e guidò la comunità in clandestinità. Nel 251 la violenza si fermò e molti che avevano ceduto, negando la fede, volevano rientrare nella Chiesa. Allora il nuovo Papa, Cornelio, di origini patrizie, era indulgente. Con lui c'era Cipriano, ma contro di lui c'era Novaziano, che provocò uno scisma. Nel 253 si riaccese la persecuzione e il pontefice fu tra i martiri. 5 anni dopo morì martire anche Cipriano. Gli altri santi di oggi sono Santa Ludmilla martire e Sant'Andrea Kinktaegon, sacerdote e martire.
1: Scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 16 settembre. Alle ore 9.30 e 17.05 Sipario in FM, viaggio nel mondo dei musical, Dorochi Horror Show con Federica Batignani. Alle ore 10.05 e 17.40 aggiornamenti e notizie con Mariangela Gerletti di Varese News. Alle ore 10.30 e 19.10 conoscere l'Italia a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costume del nostro bel paese. Alle ore 11.05, replica alle 19.40, non solo cultura. Yaya Barzani intervista Tito Livraghi, autore di Sangue Nero Azzurro, Delitto a San Siro, e Stefano Locigno, autore dei Delitti della Casa Decagonale. Alle ore 11.30 e 18.25, Eccellenza in Tavola, a cura di Carla e Niva. E per finire, alle ore 21, A Tutta Musica, con il maestro Claudio Borroni. Il meteo per oggi in parte soleggiato con passaggi nuvolosi irregolari. Nuvolosità in aumento nel pomeriggio su Alpi e Prealpi con primi rovesci e temporali, localmente in estensione anche in pianura in serata, massime verso i 25 gradi. Domani nuvolosità variabile con ancora possibilità di rovesci e temporali, un po' più fresco. Neve sulle Alpi probabilmente fino a 2.800-3.000 metri. A Saronno avremo la temperatura una minima di 20 gradi e una massima di 27 gradi. La farmacia di turno oggi a Gerenzano, farmacia Parco degli Eroni, in via Giampietro Clerici 88. Risponda al numero 02 968 8130. Inizia con settembre anche la stagione teatrale presso il Teatro Giuditta Pasta. Sabato 26 settembre alle ore 20.45 e domenica 27 settembre alle ore 20.45 ci saranno i Legnanesi in Promessa d'Amore. E invece venerdì 2 ottobre alle ore 20.45 ci sarà Lucilla Giagnoni in Francesco e l'Infinitamente Piccolo. E sabato 3 ottobre sempre alle 20.45 ci sarà sempre Lucilla Giagnoni ma in Sinfonia Fantastica. Quindi potrete già acquistare i biglietti presso il Teatro Giuditta Pasta.
2: Parole e immagini.
0: Oggi pensiamo ai malati, a quelli che abitano negli ospedali, ai degenti, ai curanti, a quelli che sono a casa. Dice: ormai l'ospedale è il tempio in cui mi dai l'appuntamento. Lì so che mi aspetti e io ho soltanto da lasciarmi amare. So che lì è oggi il luogo privilegiato in cui tu mi attendi con il tuo amore. Lo facciamo attraverso queste parole di una testimonianza di una malata, una belga vissuta per anni a Pavia come docente dell'Università di Pavia, Bernadette Beares Caravaggi, testimonianza presente nel piccolo libretto Dalla soglia della sofferenza. In essa brilla l'intuizione che l'ospedale si trasforma in un tempio in cui Dio ci rivela e ci attende. Attende il malato per un'esperienza misteriosa che può diventare liberante, un'esperienza ardua che può avere anche un approdo estremo, vissuto con fiducia. È nata insieme a me, cresce con me, mi segue ovunque, fedele come un'ombra. Talvolta l'intravedo e sento la sua presenza, tanto vicina che mi sfiora. Ma l'ospedale è un tempio anche per medici e infermieri. Dovrebbe essere per loro il luogo dell'amore, della consolazione, della speranza che seminano nel corpo e nel cuore dei pazienti. Certo, l'oscurità del dolore può essere un inferno, ma è sempre possibile farvi sbocciare un fiore di luce e piantarvi la croce di Cristo. Dipende dalle nostre mani, dalle nostre parole, dalle nostre azioni di attenzione, di premura e di cura.

E ora vediamo qualche appuntamento di Saronno del Saronnese. Comunità pastorale Crocifisso Risorto a Saronno, giovedì 17 settembre, per ricordare il dono delle stimmate di San Francesco, pellegrinaggio cittadino delle sei parrocchie, verso la chiesa di San Francesco, con partenza alle ore 20 da diversi punti della città, dalla Focris, da Casa di Marta, dall'ospedale, dal CLS in via Don Volpi e dalla comunità alloggio in piazza Matteotti. Il cammino si concluderà in San Francesco alle ore 21 con la

0: celebrazione della Santa Messa. In caso di maltempo ci si ritrova tutti direttamente nella chiesa di San Francesco alle ore 20:30. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli, da sabato 19 settembre la novena alla Madonna dei Nodi. Ore 17:15, fazzolettata, salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi e Santo Rosario. Alle ore 18, Santa Messa con supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi. Saronno, circolo culturale Tramvai, in collaborazione con Poste Italiane e Arcadia Saronno, organizza Tra storia e passione, una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. L'inaugurazione della mostra sarà il 19 settembre alle ore 10:30. L'ingresso è libero negli orari di apertura dell'ufficio postale in via Varese 130. Radio Orizzonte organizza le semifinali del concorso Canoro Saronno Famosi nelle seguenti dati. All'Oratorio San Giovanni Battista, la Cassina Ferrara Saronno, sabato 19 settembre alle ore 20:45. All'Oratorio Sacra Famiglia, venerdì 25 settembre, sempre alle 20:45. E all'Oratorio Regina Pacis, sabato 26 settembre alle ore 20:45. L'ingresso è gratuito e libero. E vi aspettiamo numerosi. Saronno, al centro sociale di Cassina Ferrara in via Prampolini 2, nei giorni dal 18 al 22 settembre, dalle 16 alle 19, ci sarà una mostra organizzata dal gruppo anziani Isotta Fraschini, composto da ex lavoratori della storica fabbrica saronnese. Scopo dell'evento: ricordare gli oltre 100 anni di attività dell'azienda sul territorio di Saronno. A compendio della mostra, nella serata del 21 settembre, sempre al centro sociale, a partire dalle ore 20:45, il gruppo anziani dialogherà con la sindaca di Saronno, Ilaria Pagani, e con il proprietario dell'area ex Isotta Fraschini, Giuseppe Gorla, sullo stato del progetto adottato dal Comune di Saronno lo scorso dicembre, il cui impatto sarà molto incisivo per il futuro della città. Ed eccoci arrivati al momento degli auguri. Oggi facciamo gli auguri a tutti coloro che festeggiano un compleanno, un anniversario o un onomastico, qualsiasi cosa voi vogliate festeggiare. E con quest'ultima canzone finale io vi auguro una buona giornata, vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Allarme del Dipartimento di Giustizia americano. I servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. L'organismo americano al momento ha incriminato 5 persone attualmente latitanti. Mentre la crisi del Golfo mantiene sui massimi i prezzi di petrolio e gas e di conseguenza anche quello dei carburanti nei distributori, gli Houthi appoggiati dall'Iran hanno rivendicato questa mattina l'abbattimento di un caccia saudita nei cieli della provincia di Marib. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri del presidente Trump sulla guerra all'Iran. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. Scontro totale Roma-Madrid dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere con la Spagna. In scadenza oggi il Viminale motiva la decisione con il rischio ancora presente di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi di Ceuta. Provvedimento vergognoso e assurdo, tuona il ministro degli esteri spagnolo Albares. Oggi a Palazzo Chigi, tavolo governo sindacati sull'ex Ilva con l'esecutivo che studia un decreto per garantire la sicurezza dell'indotto. Possibile un'offerta della cordata italiana a ottobre, intanto la data dello stop delle attività dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto si fa sempre più vicina. È in corso un'operazione di polizia contro il rilascio di certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. L'attività giudiziaria interessa oltre 20 professionisti nella città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. E i carabinieri di Napoli, Bagnoli, stanno eseguendo in queste ore una misura cautelare nei confronti di 31 persone abitanti nei quartieri Traiano, Pianura e Fuorigrotta, ritenute indiziate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso. Il debutto in Europa League stasera per il Milan, che alle 21 ospita a San Siro il Benfica per la prima giornata della fase di campionato del torneo. In Coppa Italia ieri la Fiorentina ha battuto il Pisa e va agli ottavi contro il Napoli. Il Genoa ha eliminato il Sud Tirol e troverà nel prossimo turno l'Inter. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme alle 10.
0: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
3: Sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
4: all'ora del tè,
3: Elena e
4: Elena Maria
3: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
4: Vi aspettiamo!
5: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

Buongiorno e benvenuti a Sipario in FM, la rubrica che ogni volta apre il sipario su uno dei musical che ha fatto la storia. Ci saranno grandi storie, grandi personaggi, curiosità, teatro, cinema e naturalmente tanta musica. Ma vediamo in questo viaggio che cosa possiamo scegliere. Bene, scegliamo esattamente The Rocky Horror Show e sentiamo adesso la prima canzone, che è The Rocky Horror Picture Show. La conosciamo attraverso un film del 1975 e vediamo se riusciamo a sentirla tutta, così poi andiamo avanti con la nostra storia.

giovane attore, autore, Richard O'Brien, ha un'idea piuttosto folle: mescolare in un unico spettacolo tutto quello che ama, i vecchi film horror. Quindi Brad decide di fare il grande passo, chiede a Janet di sposarlo, lei accetta, e è qui che nasce proprio il brano Damn It Janet. Poi i due decidono di andare a trovare il loro vecchio professore, il dottor Scott. Durante il viaggio scoppia un temporale, l'automobile ha un guasto e qui cominciano i problemi. Brad e Janet vedono una luce provenire da un castello e pensano: entriamo, chiediamo di usare il telefono e poi ripartiamo. Solo che nel musical, come nei film horror, quando due protagonisti durante un temporale vedono un castello isolato, decidono di entrare, noi spettatori sappiamo perfettamente che non finirà bene. Ed eccoci con Over the Frankenstein Place.

0: Apre la porta un personaggio inquietante, pallido, dall'aspetto decisamente poco rassicurante. Brad cerca solo un telefono, ma nessuno sembra interessato al suo problema, perché nel castello c'è in corso una festa. Ci sono invitati di tutti i tipi. Brad e Janet non capiscono cosa stia succedendo. Improvvisamente parte una musica e, signore e signori, è arrivato il momento del brano probabilmente più famoso di tutto Rocky Horror, Time Warp.
1: It's astounding, time is fleeting, madness takes its toll, but listen closely.
2: Not for very much longer.
1: I've got to

0: Ammettetelo, è difficile ascoltare Time Warp senza avere almeno un piccolo impulso a muoversi. E la cosa meravigliosa è che la canzone ci spiega persino come ballarla. Un salto verso destra, un salto verso sinistra, mani sui fianchi. Durante molte rappresentazioni il pubblico conosce perfettamente i movimenti e partecipa. È proprio qui che dobbiamo parlare di una caratteristica fondamentale dei Rocky Horror. E il pubblico risponde, anticipa. Rocky Horror negli anni è diventato un'esperienza collettiva, e però Brad e Janet non sanno ancora cosa li aspetta. Infatti, dimenticare il suo ingresso è praticamente impossibile. Ecco che entra in scena il padrone del castello, tacchi, trucco, mantello, calze a rete, e è il dottor Frankenfurter. E nell'adattamento cinematografico del 1975 a interpretarlo troviamo uno straordinario Tim Curry. Frank non entra semplicemente in scena, Frank conquista la scena. Ed ecco a voi il brano Sweet Transvestite.
1: How do you do? See you've met my faithful hand in hand. He's just a little brought down because when you knocked, he thought

0: Alexa!
1: Ma chi è Frank? Frankenfurter è uno scienziato molto particolare. Vuole mostrare ai suoi ospiti il risultato del suo ultimo esperimento. Ha creato un uomo, biondo, muscoloso, giovane. Si chiama Rocky Horror. Una specie di Frankenstein in versione rock and roll, solo che invece del mostro della tradizione cinematografica, Frank ha deciso di creare quello che considera l'uomo perfetto. E da questo momento la situazione nel castello diventa sempre più assurda. Janet all'inizio è probabilmente il personaggio più ingenuo della storia, ma il castello di Frankenfurter mette completamente in discussione il mondo ordinario nel quale ha sempre vissuto e a un certo punto anche lei decide di lasciarsi andare. Ecco a noi il brano Touch It, Touch It, Touch Me.
2: I was feeling done in, couldn't win. I'd only ever kissed before.

Ed eccoci alla domanda più interessante. Come ha fatto uno spettacolo così strano a diventare un fenomeno mondiale? Perché Rocky Horror non è soltanto una storia, è diventato un simbolo. Quando il film The Rocky Horror Picture Show uscì nel 1975, inizialmente non fu il successo travolgente che potremmo immaginare oggi. Era un film inizialmente che sembrava destinato a passare quasi inosservato, e invece poi diventò un fenomeno di culto, probabilmente una delle esperienze cinematografiche partecipative più famose della cultura pop. Ma credo che ci sia anche un'altra ragione. Rocky Horror dice qualcosa che negli anni 70 era decisamente provocatorio e ancora oggi conserva una grande forza. Ci dice di non aver paura di essere diverso, di non lasciare che siano sempre gli altri a decidere chi dobbiamo essere. E lo sapevi che c'è una curiosità? Richard O'Brien, autore del musical, interpretò personalmente Riff Raff sia nello spettacolo teatrale originale che nel film. E una seconda curiosità: il musical è una gigantesca dichiarazione d'amore alla fantascienza e ai film horror di serie B. Già la canzone iniziale, Science Fiction Double Feature, contiene continui riferimenti a quel mondo cinematografico. Ultima curiosità: il film del 1975 ha trasformato Tim Curry in un'icona culturale grazie alla sua interpretazione di Frankenfurter. E in molte rappresentazioni il pubblico arriva già sapendo che cosa fare, e questo l'avevamo già detto prima. Ma verso la fine della nostra storia cambia qualcosa. Dietro l'eccesso e la sicurezza di Frank comincia ad apparire un'altra persona che è più fragile. Arriva il momento di I'm going home.

0: scoperto che dietro uno dei musical più folli della storia c'è qualcosa di molto più interessante di quanto può sembrare. Libertà di non corrispondere necessariamente alle aspettative degli altri. E forse è proprio questo il segnale della sua longevità. Sono passati più di 50 anni dal debutto teatrale del 1973. Eppure, quando partono le prime note di Time Warp, qualcuno da qualche parte è ancora pronto a fare quel famoso salto verso sinistra. E allora voglio lasciarvi con una domanda. Se poteste interpretare un personaggio di Rocky Horror per una volta, chi scegliereste? L'esuberante Frank Furter? L'ingenua Janet? Brad? Riff Raff? Magenta? Columbia? Oppure Rocky? Beh, io vi saluto. Questo era Sipario in FM, viaggio nel mondo dei musical. Perché dietro ogni sipario c'è una storia e dietro ogni grande musical c'è una canzone che aspetta soltanto di essere riascoltata. Direi che possiamo salutarci facendo ancora una volta il Time Warp.
1: Va bene?

La nostra scelta è chiara, vogliamo un'Europa forte, indipendente, che difenda i propri valori nel mondo. Non lasciamo che le nostre democrazie vengano minate dai burattini degli autoritari. Così poco fa Ursula von der Leyen a Strasburgo nel suo discorso al Parlamento europeo sullo Stato dell'Unione. L'allarme del Dipartimento di Giustizia statunitense e i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati in America e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Intanto la guerra non si ferma. La Russia ha attaccato un treno passeggeri tra Kiev e Mykolaiv e grazie al tempestivo allarme del team di monitoraggio delle ferrovie locali, il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati. Un drone russo infine ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol. Ci sono 5 morti e 7 feriti. La nuova tragedia a Gaza, almeno 11 palestinesi, tra cui 5 bambini, sono rimasti uccisi e oltre 30 persone risultano ferite nel crollo di un edificio danneggiato dagli attacchi israeliani nella striscia. Sono circa 100 i dispersi, ha dichiarato un rappresentante della protezione civile dell'enclave palestinese. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri del presidente Trump sulla guerra all'Iran. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti in aula. I carabinieri di Napoli Bagnoli stanno eseguendo in queste ore una misura cautelare nei confronti di 31 persone abitanti nei quartieri di Traiano, Pianura e Fuorigrotta, ritenuti gravemente indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e aggravata dal metodo mafioso. Oggi a Palazzo Chigi il tavolo governo sindacati sull'ex Ilva con l'esecutivo che sta studiando un decreto per garantire la sicurezza dell'indotto. Possibile un'offerta della cordata italiana a ottobre. Intanto la data dello stop delle attività dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto si fa sempre più vicina con le procedure di spegnimento che potrebbero iniziare già nella giornata di oggi. Debutto in Europa League questa sera per il Milan che alle 21 ospita a San Siro il Benfica nella prima giornata di campionato del torneo in Coppa Italia. Ieri la Fiorentina ha battuto il Pisa ottenendo gli ottavi di finale contro il Napoli. Il Genoa batte il Sul Tirol e troverà l'Inter. È tutto, torniamo alle 11.

0: Cari ascoltatori, buongiorno, buongiorno. Eccoci qui con il nostro appuntamento consueto con Mariangela Gerletti e con Federica, che sono io, e il nostro regista Matteo. E oggi Mariangela è venuta a trovarci e questo ci fa molto piacere. Quindi siamo qui insieme. Mariangela, benvenuta.
1: Buongiorno Federica.
0: Buongiorno. Con le nostre notizie Varese News Saronno, diciamo, perché ovviamente ci saronnizziamo.
1: Ci saronnizziamo, certo, abbiamo una testata che si chiama,
0: certo,
1: proprio Saronno News.
0: Saronno quindi. News. E bene, allora, di che cosa parliamo stamattina, Mariangela?
1: Allora, intanto buongiorno a tutte le persone all'ascolto. Oggi parliamo di temi abbastanza, di solito io ci tengo a parlare di cose amene, diciamo, di intrattenimento, di cose piacevoli e culturali, ma oggi dobbiamo parlare insomma un po' di problemi. Io inizierei con la scuola. Sono usciti i dati dell'ufficio scolastico regionale e continuiamo a perdere alunni. Noi abbiamo pubblicato i dati appunto degli alunni della provincia di Varese, quest'anno ne mancano 1000, che è un dato abbastanza significativo, in linea un po' con tutto il resto della regione, però è anche un segnale bello forte del problema che ci troviamo già ad affrontare, che nei prossimi anni sarà sempre più grave, cioè l'invecchiamento della popolazione,
0: certo,
1: e la denatalizzazione. Facciamo sempre meno figli e questo si vede perché questi 1000 che mancano sono tutti alle elementari praticamente. Quindi insomma è una questione veramente difficile da risolvere.
0: È un dato importante, sì, è un segnale importante.
1: È un segnale, sì, importante, con cui ci troveremo sicuramente a fare i conti. Perdiamo anche a livello regionale, come abbiamo detto, sono 17.000 alunni in meno in tutta la regione, quindi circa l'1,6%. E vabbè, insomma. Purtroppo è una tendenza che non riguarda solo Saronno, non riguarda solo Varese, riguarda un po' quasi l'Italia tutta intera, ma anche molti paesi dell'Europa, quasi tutta l'Europa,
0: sì,
1: a parte il nord, che insomma con la natalità è un pochino più...
0: È un po' più avanti,
1: esatto.
0: Sì, è vero.
1: E di scuola abbiamo parlato anche ovviamente nei giorni scorsi, ieri abbiamo perché lunedì c'è stata l'inaugurazione della nuova scuola elementare, la primaria si chiama adesso, la primaria Rodari. Si era temuto molto in luglio perché c'era stato questo incendio nella palestra che aveva un po' compromesso, diciamo così, la timeline dei tempi e costretto anche il comune a sborsare altri 600.000 euro per poter fare i lavori di rimessa in pristino di tutta la struttura, che non è stata tutta danneggiata. L'incendio ha colpito solo la palestra, però il fumo ha creato problemi in tutto lo stabile, quindi insomma si è dovuto lavorare moltissimo. Sono passate nei giorni scorsi ancora poche ore dall'apertura della scuola, c'erano gli operai che sistemavano, pulivano, aggiustavano, però la scuola, come promesso dall'amministrazione di Ilaria Pagani, è stata aperta. Lunedì c'è stato il primo giorno di scuola e ieri c'è stato l'intervento invece dell'ex sindaco Augusto Airoldi, che ha partecipato anche lui all'inaugurazione, sicuramente con un po' di amarezza, perché questo era un progetto che è stato avviato dalla sua amministrazione, è stato voluto fortemente in un certo modo, è stato condiviso con tutti gli operatori scolastici e la giunta Airoldi aveva anche trovato i soldi, quindi insomma poi vederselo inaugurare da un'altra amministrazione sicuramente un po' di amarezza, ma anche,
0: certo,
1: felicità, insomma, perché questo progetto è arrivato a termine, quindi...
0: Sì, soprattutto è arrivato nei tempi, ecco.
1: Esatto, è arrivato nei, sì, tempi. I bambini non hanno dovuto, l'unico problema che ci sarà da affrontare nei prossimi giorni è quello della palestra, perché la palestra ancora non è finita, è stata la zona danneggiata perché è lì che è scoppiato l'incendio e insomma i bambini per un po' faranno attività all'aperto, diciamo così, o comunque si conta per l'inverno di riuscire a sistemare anche la palestra. Ci saranno delle ulteriori spese, aveva detto la sindaca Pagani in consiglio comunale, perché questi 600.000 euro erano solo, diciamo così, la prima tranche di lavori, se ne sono ipotizzati degli altri, ma al momento ancora non sono stati quantificati. Quindi insomma,
0: cioè,
1: questo è un po' il capitolo, diciamo un po' il capitolo scuola. Abbiamo parlato,
0: sì, sul lato sanità, credo che abbiamo,
1: esatto,
0: qualche notizia importante.
1: Stavo pensando che cosa avevamo messo in scaletta. Esatto, abbiamo parlato molto di sanità in questi giorni, in particolare perché ci sono stati problemi al, diciamo così, al sistema informatico dei pronto soccorso della SST Sette Laghi, quindi non hanno riguardato direttamente Saronno, però ad esempio Tradate è dentro nella SST Sette Laghi. C'è stato questo tilt informatico per cui non si riusciva più a gestire le pratiche dei pronto soccorso. I pronto soccorso hanno continuato a lavorare, ovviamente,
0: fortunatamente,
1: sì. Però diciamo che tutta la parte amministrativa è stata un pochino difficoltosa. E poi abbiamo parlato di sanità perché ieri e oggi c'è stato lo sciopero dei medici di base, e quindi non tutti hanno aderito, però c'è stato un notevole problema per chi aveva bisogno del medico di base, che già sono per le rarissime ormai, so,
0: sì, esatto,
1: da
0: ma
1: trovare.
0: Magari riepiloghiamo brevemente ai nostri ascoltatori il problema che sta alla base di...
1: Allora, il problema che sta alla base sostanzialmente è sono una serie di rivendicazioni che i medici di base hanno, diciamo così, affidato al loro sindacato. Intanto protestano contro l'accordo stralcio sulle case di comunità e chiedono interventi strutturali proprio sulla professione. Il problema è un po' complicato da spiegare, perché al centro dello sciopero c'è in particolare il rifiuto del debito orario, che è obbligatorio, cioè praticamente una prestazione obbligatoria che i medici devono fare all'interno delle case di comunità, e loro non sono d'accordo su un modello, diciamo così, così rigido riguardo a questo, e in più chiedono maggiori garanzie, tutele operative per i medici di base che devono prestare servizio nelle case di comunità, che sono già oberati, perché su quelli che ci sono, e sono meno di quelli che dovrebbero essere,

0: paziente che si riferisce al proprio medico è quella di avere poca disponibilità in termini di orari, di quant'altro,
1: appuntamenti lunghi poi il grandissimo problema di quando il tuo medico di base per un motivo o per l'altro va in pensione esatto. o cambia posto così, e trovare un nuovo medico di base diventa molto complicato. Su Saronno forse meno, ma nei paesi più piccoli sì, nel senso che si fa veramente fatica a trovare medici di base che siano disponibili a fare questo. I comuni mettono a disposizione ambulatori gratuiti, spesso qualcuno sta pensando addirittura di garantire l'alloggio per poter attirare medici magari giovani.
0: Non sarebbe male, ecco, non è una brutta idea.
1: Se ne discute tantissimo, e davvero quando tu resti senza medico di base, trovarne uno nuovo è un problema. Magari te lo danno nel paese dopo, due paesi dopo, che per uno che è giovane o automunito non è un problema. Il problema riguarda la fragilità, le persone anziane che magari non guidano più.
0: E che non hanno nessuno che li può assistere anche, perché anche questo
1: è un problema grosso. Se ne è parlato ieri anche in Regione Lombardia, perché c'è stato un'iniziativa del Partito Democratico, infatti loro riportano questo dato, che ci sono oltre 200.000 cittadini in Lombardia che non hanno il medico di base.
0: Mamma mia, e siamo in Lombardia.
1: E siamo in Lombardia, esatto, quella che viene definita l'eccellenza, che probabilmente lo è sotto molti punti di vista, però insomma il problema dovrebbe essere affrontato, e diciamo così che la tendenza purtroppo è quella di penalizzare sempre di più il servizio pubblico e, come dire, invece creare le condizioni perché il privato possa lavorare di più, possa
0: più spazio.
1: Esatto. E questo insomma
0: senti Mariangela, ma
1: non
0: esattamente
1: non
0: brava esatto. E abbiamo delle novità per quanto riguarda i tempi di prenotazione delle visite, sempre rimanendo collegati alla sanità.
1: Esatto, c'è questo provvedimento che è scattato da ieri, sono cambiate in Lombardia le priorità, ci sono delle ricette e delle prescrizioni che hanno dei codici diversi. Allora, i codici U e B cambiano la scadenza, e dureranno queste ricette, queste impegnative, rispettivamente 10 e 30 giorni. Prima i tempi erano più lunghi. Resta invariata invece a 180 giorni, cioè quindi 6 mesi, la validità per le classi D e P, che sono le ricette più, diciamo, mentre la U è urgente, B breve, le altre sono, diciamo così, le ricette ordinarie. Attenzione, perché chi magari ha lì nel cassetto un'impegnativa per una visita che deve fare, dice vabbè, ci penso, c'ho 6 mesi di tempo, no, verificare bene a quale tipo di categoria appartiene la propria impegnativa. Dico magari soprattutto per chi segue persone anziane, per chi ha a carico delle persone che devono fare delle visite, insomma. Meglio controllare,
0: ma anche per tutti noi, perché con tutti gli impegni che abbiamo oggi ci sfuggono tante cose, quindi
1: bravissimo.
0: Ricontrolliamo tutti, che è meglio.
1: Bravissimo. Quindi sulla sanità bisogna sempre stare un pochino attenti. Poi un altro tema che viene molto discusso in questi giorni, ne abbiamo parlato tanto anche noi, è quello dei data center. Che cosa sono i data center? Sono delle specie di grandi mostri, delle costruzioni molto molto grandi che contengono tutti i server che sono necessari sempre di più per far funzionare tutti i sistemi informatici. In particolare stanno crescendo a dismisura per quanto riguarda la potenza necessaria per l'intelligenza artificiale, che noi diciamo l'intelligenza artificiale, in realtà non dico che è entrata nella vita di tutti i giorni, però è sempre più diffusa, si trova anche subdolamente in tantissime cose, quindi è necessario avere questi data center. Il problema qual è? Che sono molto impattanti sull'ambiente, consumano tantissima elettricità, consumano tantissima acqua per il raffreddamento, hanno delle problematiche di sicurezza perché hanno delle apparecchiature specifiche,

0: quasi sempre diesel per poter garantire la continuità nel caso di calo di energia o interruzione del servizio elettrico. E quindi, insomma, quando viene piantata in un territorio una di queste strutture, sicuramente impatta molto, anche perché adesso non so, magari quelle di ultima generazione no, però il problema è anche quello del rumore, quindi incide molto sulla qualità della vita anche poi di chi abita lì vicino. Allora ce ne si parla molto in questi giorni del data center di Cesate, che dovrebbe essere realizzato. Il comune ha dato l'avvio alla pratica, ha dato l'ok alle, diciamo così, alle procedure preliminari. Dovrebbe essere realizzato in un campo agricolo davanti a un supermercato. Il problema è che intorno lì ci sono molte case. E poi l'altro problema che viene evidenziato dal Comitato Tutela per il Territorio è che non è stata coinvolta la popolazione, non c'è stata un'assemblea pubblica organizzata dall'amministrazione, non c'è stato il modo di fare delle domande all'amministrazione, e quindi c'è questo comitato, ha raccolto quasi 5.000 firme tra cartaceo e online. Ci sono delle petizioni online su change.org, chiedono innanzitutto delle spiegazioni, delle garanzie, delle assicurazioni rispetto, certo, all'impatto che avrà sulla comunità di Cesate, e poi chiedono un incontro pubblico con gli amministratori che spieghino che cosa intendono fare e quali soluzioni per i problemi che inevitabilmente ci sono. È una cosa che sta percorrendo tutta la Lombardia, in particolare la corona intorno a Milano, il milanese. Ci sono, io penso, in corso almeno una trentina di richieste per costruire questi data center, tutti concentrati nella cintura di Milano, nel milanese. E uno dice, vabbè, ma Saronno no, però quello di Cesate è vicinissimo a Saronno.
1: Sì, e quindi anche questa, diciamo, questa situazione che stavi esponendo, anche il coinvolgimento della popolazione e quant'altro,
0: esatto,
1: e a questo punto probabilmente si ripeterà n volte rispetto, esatto, all'episodio che hai detto tu per quei famosi 30 e così via, quindi cioè non sarà sicuramente un processo semplice e veloce.
0: Purtroppo temiamo inevitabile, perché appunto c'è questa pressione che sale continuamente, in più ai comuni vengono promessi molti soldi insomma i comuni dicono, beh, però sai, se non lo fanno qua lo fanno nel comune vicino, i 6 milioni di euro me li prendo io.
1: Sì,
0: ne parleremo ancora in futuro, perché si sta veramente complicando la situazione.
1: Grazie per questa notizia molto interessante. E hai qualcosa da dirci su qualche iniziativa?
0: Ultimissima cosa, una cosa che
1: di diversivo ludico.
0: ci sarà un bel concerto, grande concerto, non so quanto interessa agli ascoltatori della mia età, diciamo, però i giovani sicuramente è una cosa che interessa. Domani sera nel parco dell'ex seminario di Saronno, con apertura dei cancelli alle 18 e inizio del concerto alle 21, concerto gratuito, ci sarà il rapper 22 Simba, che presenta il suo ultimo album. Lui è di origini saronnesi e quindi ci ha tenuto a essere nella sua città e a regalare, questa è l'anteprima del suo ultimo album, che in questo momento non mi ricordo come si chiama, ma i ragazzi sicuramente lo sanno.
1: Certo.
0: Ci ha tenuto, ecco, a essere a Saronno per regalare ai giovani di Saronno l'anteprima di questo suo ultimo lavoro. È una serata di musica che sicuramente farà piacere.
1: Simpatica.
0: Ecco, attenzione, perché visto che si prevede una grossa affluenza, sono state previste delle modifiche alla circolazione. Non sto a spiegarvele tutte quante, ma le riporteremo poi oggi pomeriggio nell'articolo che pubblicheremo, quindi ci saranno dei problemi lì nella zona dell'ex seminario, quindi uno degli accessi più trafficati di Saronno, a partire già dalle 18, perché comunque il concerto
1: alle 18, ok,
0: i cancelli aprono alle 18. Io non seguo molto la musica di questo rapper, però volevo sottolineare che comunque il parco dell'ex seminario sta diventando un punto di riferimento molto interessante per la città di Saronno. Ci sono state polemiche nei mesi scorsi, si è brontolato, qualcuno ha detto no, ma che lavoro è stato fatto, eccetera eccetera, però in questo palco palco, sono già stati fatti molti concerti, sta diventando un punto di aggregazione per i giovani e ben venga, voglio dire, comunque di spazi per i giovani
1: sicuramente
0: ne servono sempre.
1: Assolutamente sì. Bene, ottimo Mariangela, ti ringraziamo per tutte le notizie che ci hai dato, per come appunto ci hai anche spiegato bene la situazione relativa alla sanità in questo momento. E allora noi ci salutiamo e ci rivediamo, risentiamo se vieni qui da noi, ovviamente siamo sempre molto contenti, ci vediamo
0: anch'io,
1: di persona.
0: È più bello, ecco. farla da studio la trasmissione.
1: Benissimo, io ti saluto Mariangela e a prossimo mercoledì saluto anche il nostro regista e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ciao,
0: un
1: a
0: saluto
1: tutti.
0: A tutti, ciao.

Conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese. Bentrovati cari ascoltatori ad un nuovo appuntamento con Conoscere l'Italia, il nostro bel paese, tra appunto tradizioni e anche tradizioni e curiosità e costumi delle regioni italiane. Elvira e Matteo alla regia vi augurano buon ascolto. Siamo in Emilia Romagna, il cui ricco patrimonio storico e letterario non può passare inosservato. L'epica popolare attinge a fonti ricchissime, da Lugo a Bagnacavallo al mare, fino oltre Ravenna. Dante e Teodorico, i barbari e i bizantini hanno ispirato molte leggende. In tutto il resto della Romagna si parla di Caterina Sforza, di Garibaldi, del passatore e dei briganti. I briganti, non i banditi che compaiono invece nell'area degli ex stati estensi. Poi di Paolo e Francesca, di Lucrezia Borgia e del Duca Valentino. Ai capelli di Lucrezia Borgia si vogliono ispirate le dorate tagliatelle e all'ombelico di Venere i saporiti tortellini, ambedue colonne della culinaria locale. A personaggi tanto illustri è collegata anche un'abbondante fioritura di leggende, di tesori nascosti, assai attivamente ricercati, anche se di dubbia esistenza. Soprattutto il passatore ed i briganti pare che ne abbiano letteralmente disseminato le campagne, e allora sono tesori che sfuggono al fantastico e si trovano alla portata di tutti, sotto la pietra di un focolare o il piano di una finestra o la cappa di un cammino. Nel 1955, durante l'inverno, in un podere appartato del comune di Galeata, in provincia di Forlì, numerosi edifici colonici vuoti e abbandonati furono letteralmente diroccati da ricercatori di tesori del leggendario passatore che si diceva vi avesse dimorato. Donna Ventura in cucina è nato anche Fagiolino, una simpatica maschera campagnola bolognese romagnola che allegnate fa giustizia sommaria di ogni malvagità. Si racconta che due contadini si erano recati al lavoro nei campi lasciando il figlioletto in cucina perché assaggiasse di tanto in tanto i fagioli posti a cuocere sul fuoco e li chiamasse al momento buono. Bel bambino fu tanto preso dall'importanza dell'incarico e dalla difficoltà dell'assaggio che all'atto di annunciare il pranzo aveva lasciato nel tegame un solo fagiolo. Molte credenze popolari sono collegate poi a vari giorni. Il primo giorno dell'anno si traggono presagi dalle persone incontrate per via. In gennaio si ritiene che le bestie parlino nella stalla nella notte dell'Epifania, facoltà ottenuta da Gesù per merito del bue e dell'asinello che lo riscaldarono, credenza che contrasta con quella delle zone vicine in cui la notte miracolosa è quella di Sant'Antonio Abate. Febbraio vedeva un tempo, oggi assai meno, le feste dei fuochi e del salto dei bracieri ardenti. A Forlì si venera addirittura la Madonna del Fuoco, mentre in molti paesi della montagna chi saltava il braciere poteva scegliere una donna e danzare con lei tutta la sera al chiarore delle fiamme, tanto che molte di queste scelte avevano anche il valore di dichiarazioni d'amore. A Cotignola usa segare la vecchia l'ultimo giorno di febbraio o il primo di marzo, cioè gettare nel fuoco o sventrare fantocci e pupazzi rappresentanti una vecchia spettinata e senza denti. Il tempo pasquale comportava diverse cose da fare e altre invece da evitare, in particolare l'obbligo per le massaie di astenersi dal fare il bucato, soprattutto di non lavare lenzuola e fasce, strumenti della sepoltura di Gesù. In maggio sono sconsigliati i matrimoni. Questa usanza trova diverse spiegazioni, ma la meno diffusa in Romagna è quella più diffusa altrove, il rispetto del mese della Madonna, mentre qui si suole dire che di maggio fanno l'amore solo gli asini. In giugno era molto osservata nelle campagne la festività di San Pietro e in ottobre quella di San Luca, celebrata con le castagne cotte nell'acqua. La tradizione voleva che il primo fuoco fosse acceso per Santa Caterina il 25 di novembre e si spegnesse l'ultima sera di febbraio, e solo in questo periodo si riscaldassero i letti. Ancora oggi ai bambini che poltriscono nel caldo del letto si dice che marcisce il sedere. Quando le famiglie avevano
maggiore stabilità di sede, il culto dei morti acquistava una sua logica giustificazione. Così la vigilia del giorno dei morti era bene rifare tutti i letti, perché i defunti vi ritornavano e bisognava dopo cena lasciare la tavola apparecchiata con gli avanzi del pasto per rifocillarli. E mi fermo, do la linea a Matteo che ci fa ascoltare una canzone che vogliamo dedicare a tutte le signore in ascolto. Bella signora, dalla voce Gianni Morandi, che è nato a Mondigoro, provincia di Bologna.

Ecco, dopo questa bella canzone riprendiamo a raccontare. La Romagna aveva un tempo un ricco patrimonio artigianale che oggi sopravvive in poche forme. Il caso ad esempio della maiolica, della quale Henri Pierre Forest scriveva: in tema di maiolica, a fianco della Toscana, la Romagna può gloriarsi di un nome di massimo prestigio di fronte alla maiolica di ogni tempo. E per quanto riguarda Faenza, proseguiva: le forme inizialmente massicce come nelle brocche bianzate si affinano nei piatti, nelle tavole, le pareti si assottigliano, appaiono i tondini a cavetto fondo, piatti a tese anche non rigide ed a festoni sinuosi, taglieri con modico cavetto e poi ciotole o tazze a fondo piano o leggermente concavo, oppure tazze a campana. La fiaschetta, frequente nella ceramica a sgraffio, fa concorrenza al boccale e, se grande, diventa di sezione circolare ed a collo allungato, sostituendo la brocca nei vasi da farmacia. Appaiono nelle brocchette i primi bacchi a tubo sinuoso e, mentre le ombre si ammorbidiscono, i colori raggiungono la totalità della gamma loro concessa, prendendo intensa forza. I turchini diventano cupi, i gialli tendono all'arancio, il pavonazzo, colore non frequente, dà note rare alle composizioni che con il loro gioco fulgido coprono gli esemplari di una veste splendente. Poi il vasaio diventa sempre più virtuoso, gli spessori si assottigliano, le forme si complicano, si ornano di motivi plastici nuovi, si traforano come nelle leggerissime crespine. La decorazione invece si impoverisce di colore e si limita all'azzurro, all'azzurro medio, al giallo o giallo arancio e ben di rado al verde. Essa non copre più l'intera superficie dell'oggetto, ma si limita di solito a figure isolate, stemmi, scritte e targhe. Gli ornati nei bordi diventano parchi e leggeri. Quando però è impegnata sopra maggior superficie, la decorazione allora pittorica dà prova della qualità di questo stile. Un rapido schizzare di fatti, figure e cose, non con spirito da calligrafo, ma con maestria di mano, che sa esprimere con efficacia e rapide pennellate tutto quello che vuole. E passiamo all'anima romagnola, che trova una forte carica di un suggestivo mezzo di espressione in un ricco patrimonio di detti, proverbi, canti, racconti che si ispirano tanto a motivi universali e di larga diffusione quanto a circostanze di interesse locale e di ispirazione contingente. Sotto questo aspetto non si può dire infatti che questa parte della cultura popolare romagnola sia molto originale, ma cade molta parte dell'interpretazione romantica di una Romagna grassa e rubiconda, dove l'animo pagato di gente operosa canta in motivi sempre nuovi la sua appagata soddisfazione e le sue facili vittorie. Al contrario, in quest'angolo della Valle Padana, le canzoni d'amore si affiancano a quelle dei lavori campestri, a quelle di più dure ispirazioni anarchica o socialista. Sono canti che anche nelle schermaglie di un corteggiamento rusticano esprimono il dolore di un distacco, l'ansia, la miseria e gli stenti con vivace immediatezza di immagini, mentre i motti e i proverbi danno il senso delle numerose esperienze preziose e molto spesso amare vissute dai loro bisnonni. Bellissimi tra i canti romagnoli sono i cant alla stesa, cioè quelli a distesa, fatti per accompagnare l'andata o il ritorno dai campi o il lavoro sulle aie. Tra quelli maggiormente diffusi anche altrove, due meritano di essere qui ricordati: gli scariolanti in italiano o Avilan per Assochibò. In dialetto significa tanto il primo che il secondo, hanno avuto molte diverse versioni locali in tutta l'Emilia, la Romagna e le Marche. Il coro degli scariolanti e quello del boaro al lavoro ci danno già l'idea del filone di ispirazione di questa poesia. Il lavoro e l'amore. I canti d'amore trovano in Romagna il loro campione. Le rime, spesso zoppicanti, cantano gli stenti di una vita dura, i contrasti tra colono e padrone, tra sfruttatore e sfruttati. Sono strofe dimenticate, canti ormai usciti dall'usuale patrimonio popolare, ma che ancora valgono a dare una viva immagine della Romagna di tanti anni fa. Si tratta di motivi rudimenti scolpiti, di immediata percezione e di violenta critica sociale. Pertanto, fatti per avere, come ebbero forse, un largo favore, il contenuto di una rivolta ideale, il valore di documenti di un'idea, di un costume e di un'epoca ormai tramontata.
E passiamo ad un palio, il palio del Niballo, la più antica festa faentina risale addirittura all'undicesimo secolo. Nel 1080 Faenza, in lotta con Ravenna, fu minacciata d'assedio dai ravennati. Certi che le loro forze non fossero sufficienti a respingere l'attacco, i faentini cercarono aiuti e li trovarono presso il conte di Vitry, che si impegnò, nel momento in cui i ravennati avessero dato corso alla loro minaccia, ad inviare rinforzi. E puntualmente arrivarono i ravennati, che si accamparono al di là del fiume Lamone, e altrettanto puntualmente arrivarono i cavalieri francesi, alla cui testa cavalcava il conte di Vitry. Sbaragliati i nemici, i faentini offrirono al gentiluomo francese le chiavi della città, ma il conte rifiutò e ripartì dopo aver donato alla città due stendardi. E da allora i faentini riconoscenti ricordano l'episodio con il palio del Niballo. Alla manifestazione partecipano i cavalieri di cinque rioni che, dopo aver fatto solenne giuramento, scendono in campo nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo. I contendenti vestono costumi rinascimentali e sono armati di una lancia lunga quasi 3 metri. Questi gareggiano due per volta per un totale di 20 incontri. La gara si svolge in questo modo: i due cavalieri prendono posto in apposite partenze. Al segnale si lanciano al galoppo, percorrendo in direzioni opposte una pista a ferro di cavallo. Si dirigono verso i bersagli, che hanno un diametro di solo 8 centimetri. Vince il primo dei giostratori, che colpisce il bersaglio senza commettere irregolarità nel percorso. Simultaneamente il bersaglio dell'avversario viene tolto, una specie di corsa di inseguimento con bersaglio. Il rione che ottiene più bersagli vince il palio. A Forlì e a Cesena invece ci sono feste e tradizioni che adesso vi racconto. Dall'alto del bel campanile di Forlì, di stile lombardo, scende ancora il saluto dell'alba. Dopo l'Ave Maria del giorno, un tocco solo avvisa che ci si può levare contenti perché il cielo è sereno. Se invece i tocchi sono due, è annuvolato. Se tre, piove. E se sono quattro, vuol dire che nevica. Il gridatore e il banditore dei vini delle migliori cantine ed osterie della città, che passava per le strade alla prima alba a dare questo annuncio, preceduto da un ammonitore, è scomparso. E scomparendo pare abbia voluto che la sua voce fosse confusa con quella della campana di San Mercuriale, che canta l'aprirsi del giorno. Non batte invece più dalla cella campanaria l'ora della merenda, che dal 30 di aprile, festa di San Mercuriale, sino al 29 settembre, giorno di San Michele, faceva aprire l'involtino, in cui il pane dava buon ricetto a fette di buon salame e di prosciutto. Suonava alle 21, che corrispondeva alle 17, il vespro dell'ora canonica, già che il giorno terminava a compietà, cioè a 24 ore. I ragazzi applaudivano al segnale delle 21 e andavano a braccia aperte incontro al santo, che scendeva sorridente dall'alto del campanile con la merenda nel grembiale. Una vera festa gastronomica si celebrava il 25 di settembre nel popolare quartiere di Schiavonia. Dopo la prima grande guerra, della festa dell'anatra non si è fatto più parola. Infatti era la festa dell'anatra, non si è fatto più parola. Vivono invece, per quanto meno rumorose d'un tempo, le feste religiose, che in Forlì ricorrono al 4 di febbraio: la Madonna del Fuoco al 25 di novembre, Santa Caterina al 13 di dicembre, Santa Lucia. La xilografia, che raffigura la Vergine, trovata miracolosamente incomposta nell'incendio che distrusse il 4 febbraio del 28 la scuola del maestro lombardino Dario Pietroso, è venerata in una cappella costruita nella cattedrale nel 1619. Le riproduzioni si vedono inchiodate sulle porte nelle stalle del contado, accanto a Sant'Antonio Abate, protettore del bestiame. In quel giorno la campagna si riversava tutta in città. Alla sera della vigilia si accendevano sulle aie i fuochi di gioia, e le finestre delle famiglie dei devoti in città avevano come ornamento di lumicini o palloncini alla veneziana. La gran gala pirotecnica concludeva la festosa giornata. Ma prima di lasciare, Forlì e Cesena, io restituisco la linea a Matteo, che ci fa ascoltare Zucchero, pioniere del blues in Italia, con la canzone Diamante. Zucchero, per curiosità, è nata a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia.

Buongiorno, sono ancora in diretta con voi. Lasciamo la città e cerchiamo nelle campagne se ravvisiamo ancora il volto della vecchia Romagna. Le maggiolate che fiorirono in Toscana coi canti popolari e col ben venga maggio del Poliziano ebbero qui un eco del col ben vegna mazz e col piantar maggio, che consisteva nel porre un ramo di biancospino in fiore o di betulla sulle finestre o sulla soglia delle case delle ragazze che erano favorite dai giovani. Oggi il ramo di maio, cioè l'alvorignella, che fa fiori del colore della ginestra e a grappoli come l'acacia o di betulla, adorna ancora il davanzale della finestra o il sommo della porta di qualche casa di contadino che vuol tenere lontane le formiche. Fe la maie significa fare la maggiolata, è detta questa usanza che è rimasta come pratica di difesa preventiva contro i voraci insetti. Le focarine, i falò di marzo che si ritengono propiziatori per la buona messe, da che il mese di marzo è di solito inclemente e burrascoso, si accendono ancora negli ultimi 3 giorni di febbraio e nei primi 3 di marzo. Sono questi i cosiddetti giorni prestati. Le antiche danze romagnole sono ormai un ricordo. I canterini di Russi e di Lugo hanno rimesso in onore alcune vecchie danze, quali i bergamaschi, la monferrina, la veneziana e il trescone, figurate le prime 3 che tradiscono nel nome il paese di origine, benché nel bergamasco non si abbia mai avuto notizia della prima, e hanno una loro particolare movenza. Il trescone romagnolo ha una sua frenetica rapidità di ritmo che esige un'agilità e una prestezza di gambe non comuni e che qualcuno segue ancora entro una cerchia di ammiratori che gli fanno accompagnamento con ritmiche battute di mano o con un grido finale di esultanza. Nel contado di Cesena, molto tempo fa, ci si poteva imbattere in un verseggiatore dialettale che andava intorno a declamare le sue zirudele, si dice, componimenti in ottanari a rima baciata di genere satirico. A fine carnevale poi si incontravano ancora ballonzolanti per le strade di campagna dei mascherotti che talvolta non avevano neppure la maschera sul volto, ma se la facevano loro tingendo con il nero del paiolo. Poi con una camicia fuori dei calzoni e una sporta infilata in un bastone a spalla andavano in vecchio, cioè questuando alle case dei vicini, cioè cercavano la povera vecchia, che se poi qualche porta gli veniva serrata sgarbatamente sul muso, avevano pronto la protesta e la maledizione, cioè cabruseda, cabruseda, che significa casa bruciata, una questua che ripete il pellegrinaggio della Befana, detta piccola Pasqua o Pasquetta, e che frutta qualche salsiccia, una braciola e dei ciccioli. Ma mi devo fermare però perché non ho più tempo a disposizione. Adesso dalla regia partirà la sigla finale, l'italiano, e vi do appuntamento alla prossima settimana, ma restate su Radio Orizzonti perché qui ascoltate sempre belle parole e buona musica.

0: In Blu 2000 News.
1: In studio Ugo Scali, discorso sullo stato dell'Unione stamane per la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen al Parlamento di Strasburgo. La nostra scelta, detto e chiara, vogliamo un'Europa forte, indipendente, che difenda i propri valori nel mondo, no ai rappresentanti degli autoritari che minano le nostre democrazie, che si tratti degli ultrazionisti o degli anti-europei, che si tratti dell'ingerenza russa o della disinformazione, lottiamo insieme per la nostra idea di Europa. Il nuovo attacco russo a un treno in Ucraina. Mosca ha preso di mira un convoglio passeggeri sulla linea tra Kiev e Mykolaiv. Grazie al tempestivo allarme del team di monitoraggio delle ferrovie, il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati. Gli Houthi non hanno alcuna intenzione di chiudere il Mar Rosso e si dicono pronti al negoziato per il riconoscimento del movimento come attore politico nella crisi yemenita. Lo afferma il ministro degli esteri del governo Houthi in una intervista. I ribelli filo-iraniani hanno da poco preso il controllo dell'intera costa yemenita sul Mar Rosso, compreso lo stretto di Bab al-Mandeb. Gli ultimi sviluppi nel Golfo però fanno volare i prezzi di greggio e di gas e anche i carburanti continuano a salire sulla rete italiana. La benzina in modalità self-service tocca i 2,132 euro, il gasolio è a 2,246. L'allarme del Dipartimento di Giustizia americano: i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. L'organismo americano al momento ha incriminato 5 persone attualmente latitanti. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri del presidente Trump sulla guerra all'Iran. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme ai democratici presenti in aula. L'udienza generale questa mattina in Vaticana con Papa Leone, il pontefice, dedicando la catechesi alla Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, ha sottolineato come con lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media, le relazioni tendono a diventare sempre meno personali, più virtuali, e si rischia, ha detto il pontefice, di abituarsi a delegare agli algoritmi decisioni che spettano soltanto alla coscienza umana. È tutto per questa edizione Flash, torniamo a mezzogiorno.

0: più vicina a te.
1: Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
2: Trasmissione oggi dedicata alla letteratura gialla, letteratura che ha trovato spazio, si può dire, in tutto il mondo, ritenuta forse per un po' di tempo da molti una lettura solo di evasioni di serie B. Nel tempo però ha costruito, grazie a molti bravissimi autori, personaggi che sono diventati notissimi come commissari, ispettori, agenti, detective, che hanno conquistato l'attenzione e la simpatia di molti lettori. Il primo autore che vogliamo presentarvi è uno scrittore giapponese, Ayatsuji Yukito, che ha fondato anche un'associazione dedicata alla scrittura di romanzi gialli. La casa editrice Einaudi ha da poco pubblicato due dei suoi lavori, I delitti della casa degli orologi e I delitti della casa di Cagonale. Ce ne parla il traduttore Stefano Locigno. Dottor Livraghi, San Siro è uno dei cuori pulsanti di Milano per quanto riguarda il calcio, ma nel suo romanzo questo cuore a un certo punto smette di battere. Come mai?
3: Perché allora ogni giallo ha bisogno di un posto in cui viene, in cui accadono i fatti e io come tifoso, tra l'altro, di calcio, ho pensato che fosse un luogo dove si inserisse bene una situazione del genere. Infatti l'incipit parte proprio dall'interno dello stadio, con tutte le manifestazioni che ci sono, non so, chi non c'è stato non può immaginarlo, di gioia per una partita importante vinta, e in mezzo a tutto questo frastuono parte il giallo, parte tutta la storia.
2: Ecco, una storia, direi, che come ogni giallo che si rispetti ha il suo morto, purtroppo.
3: Di morti ce ne sono tanti nel libro, a dire la verità, perché è un giallo molto atipico, nel senso che ci sono due storie gialle nello stesso libro, completamente separate, e nella prima ci saranno 4 o 5 omicidi e nella seconda molti di più avvelenati, quindi due storie completamente diverse. Da una parte si usa il veleno, dall'altra parte si usa una pistola.
2: In ogni giallo che si rispecchia, ovviamente la persona di riferimento è l'ispettore, in questo caso Dario Chester. Quali sono le sue caratteristiche, le sue peculiarità?
3: Allora, questo personaggio è un ispettore un po' sui generis, che lavora quasi con discrezione, usa pochissimo la forza, non interviene mai con la pistola alla mano, ed è l'anima del libro, perché al di là del suo lavoro ha numerose passioni che sono la cifra del libro. Cioè, il libro è un giallo didascalico molto atipico, in quanto nel corso della storia vengono fuori queste passioni che possono o magari non possono interessare il lettore, che però si trova un po' spiazzato perché sente parlare in mezzo a tutti questi omicidi di, che so, gastronomia, montagna, medicina, piuttosto che farfalle. E quindi io, che non amo particolarmente i gialli perché sono sempre o quasi sempre monocordi, e quindi, anzi, quasi sempre ormai l'assassino non è mai quello che si presume, ma alla fine è tutta un'altra cosa, questo non, questo non succede e però mentre questi gialli, diciamo nella maggior parte dei casi, vengono dimenticati una volta che si chiude il libro, anche se magari ansiogeno, ben fatto, qui forse rimane qualche cosa al lettore, delle curiosità da approfondire per conto suo.
2: Senta, si ritrova in lui? In che cosa le assomiglia?
3: In molto. Mi sono divertito perché il giallo mi è stato commissionato dalla casa editrice, non è certo il mio genere, io scrivo romanzi storici, molto saggistica su Milano, e siccome in questi anni i gialli, in questo caso milanesi, sono molto venduti, mi hanno chiesto se mi sentivo di scrivere un giallo. Devo ammettere che mi sono divertito anche a mettere molte delle mie caratteristiche nei panni dell'ispettore di polizia.
2: Senta, non si può chiedere come un giallo andrà a finire, ovviamente, ma c'è un altro giallo, forse il terzo, che troviamo nelle ultime pagine del suo libro, è quello dello stadio di San Siro. Ma qui posso chiederle come andrà a finire, secondo lei?
3: Credo che non lo sappia nessuno. Secondo me, io spero, c'è un'idea, mi sembra molto difficile da realizzare, che invece di abbatterlo, perché su questo non ci sono mai dubbi, sono state perdute tutte le battaglie per riuscire a rinnovarlo, e mi sembrava che ci fosse anche una proposta molto interessante, già seguita ad esempio nello stadio di Madrid, di rinnovarlo pezzo per pezzo e di far proseguire lo sport comunque. Quest'idea che ho letto in giro, ma se ne parla ancora pochissimo, è di farne un museo di arte contemporanea, però mi sembra impossibile, comunque speriamo.
2: Dottor Livraghi, Tito Livraghi, la ringrazio moltissimo del tempo che ci ha dedicato e le auguro buon lavoro.
3: Grazie mille.

0: occupa nella letteratura giapponese il genere poliziesco?
1: Beh, il genere poliziesco in Giappone ha una storia, una tradizione molto lunga e aperta, diciamo, da Edogawa Rampo verso, diciamo, i primi anni del Novecento, poi ripresa da Yokomizu Seishi e poi anche interpretata da tanti altri autori nel corso degli anni, ecco. E con la guerra e l'entrata in guerra del Giappone ci fu un attimo un periodo di stop e il governo giapponese mise proprio delle censure sulla letteratura poliziesca ritenuta non consona, diciamo, gli standard del momento, e in quel periodo lì, diciamo, la protezione ovviamente scema, si fa praticamente pari a zero. Poi con il dopoguerra rinasce, sempre grazie a Yokomizu Seishi, e poi ha, diciamo, la cosiddetta scuola sociale, che in Italia è conosciuta prevalentemente e grazie a Matsumoto Seicho, di cui è stato pubblicato direi molto nel corso degli anni. E solamente negli ultimi anni invece in Italia stiamo iniziando a scoprire quella che è la nuova corrente della, cioè ormai non è più tanto nuova, ecco, però diciamo all'epoca, a fine anni 80, era considerata la nuova corrente del giallo giapponese, il cosiddetto neo-ortodosso, inaugurato proprio da Ayazuji Yukito, che in Italia appunto è stato pubblicato per la prima volta solamente 2 anni fa grazie ai Naudi con i delitti della Casa Decagonale. E adesso, andando in libreria in Giappone, e chiunque ci sia stato, oppure basta vedere anche delle foto, insomma, il poliziesco, che include tantissimi anche sottogeneri, occupa tantissimi scaffali.
0: Ecco, per cui
1: sicuramente
0: è molto letto,
1: tanti, ecco. Tanti premi esistono, ci sono tantissimi autori di riferimento, e ai giapponesi piace sperimentare proprio anche con la letteratura, e il giallo secondo me ha aiutato, insomma, a creare moltissimi esperimenti di letterario, ecco.
0: Ecco, per cui se da noi fino a qualche tempo fa il giallo era considerato una lettura un po' estiva, un po' di seconda mano, un po' tutto sommato, invece ha ripreso quello che era invece una posizione di rilievo.
1: Assolutamente,
0: come immagino mi sta dicendo anche a proposito del Giappone. Senta, veniamo all'autore, spero di pronunciare bene il suo nome e cognome. Ayazuji Yukito.
1: Esatto.
0: Ecco, senta, ci aiuta a conoscere quest'autore?
1: Sì, aiuto volentieri, anche perché io lo conosco personalmente, ecco, quindi vi posso aiutare nei limiti chiaramente della privacy, perché è una persona molto riservata. Okay. E chiaramente non posso svelare troppo, però è un personaggio particolare, diciamo, e ha studiato alla Università di Kyoto, che insieme a quella di Tokyo è, diciamo, l'università più importante del Giappone, e studiava appunto sociologia, in particolare e si è specializzato nelle devianze, insomma, nelle devianze sociali, quindi in parte rientra chiaramente anche nei personaggi e nelle storie che poi scrive, ecco. E quando era ancora studente, quindi era molto giovane, e riesce a fare il suo debutto, spinto da Shimada Soji, autore che in Italia è pubblicato, mi sembra, qualche anno fa, grazie a Giunti, direi Giunti, con i delitti dello Zodiaco, mi sembra che l'abbiamo tradotto, ecco, non ricordo benissimo il titolo italiano, però un autore che all'epoca spingeva molto per riportare in auge il giallo di stampo classico, penitenziale, Agatha Christie, diciamo così.
0: Senta, scusi, non ho la lascio finire.
1: Ah no, ma poi vado avanti, però mi interrompa quando vuole, ecco. Diciamo che viene fuori un pochino dal nulla questo autore, che è Yatsuji Yukito, ancora studente, molto giovane, e senza aver vinto nessun premio, perché in genere in Giappone, cosa che tutt'oggi accade, prima ci si candida per dei premi, si manda le proprie storie, si vince, oppure si arriva in finale, insomma si arriva a, diciamo, un livello piuttosto buono, e poi si fa il suo debutto. Lui invece no, lui fa il suo debutto da autore sconosciuto, e questa già fu una cosa molto particolare per l'epoca, appunto con i delitti della Casa Decagonale nel 1937. Grandissimo successo, e la Kodansha, che è la casa editrice giapponese che tuttora lo pubblica, spinge

0: finito e per serializzare appunto la serie, che diventerà nel corso degli anni la serie, chiamiamola, delle case, delle ville, delle magioni, ecco, chiamiamola così, non ha un nome specifico in italiano. E prego, l'ascolto.
1: Volevo soltanto chiedere le caratteristiche dei suoi romanzi. Ecco, noi ovviamente in Italia abbiamo commissari, ispettori, e anche le ambientazioni e i personaggi caratteristici che lui predilige.
0: Allora, lui, intanto bisogna fare una piccola premessa, cioè lui spazia dal giallo, genere a cui è molto affezionato, all'horror puro. Quindi lui ha due correnti molto, molto distinte di produzione, e i personaggi che lui ritrae sono sicuramente, come si può dire, caratterizzati a monte da questa sua suddivisione, da questa sua, diciamo, dicotomia di produzione. Quelli gialli sono, diciamo, un pochino ripresi e richiamano i personaggi di romanzi gotici, sono cupi, sono particolari, sono pittori, sono maniaci di orologi, architetti stravaganti. Quelli della produzione più horror, diciamo, sono psicopatici, killer, internati in ospedali psichiatrici, e quindi, diciamo, copre un ampio spazio di popolazione molto molto particolare, che si rallaccia chiaramente agli studi sulla deviante che faceva anche all'università, ecco, quindi il richiamo è sempre un po' quello lì.
1: Certamente. Senta, cosa li differenzia dai nostri, direi dai gialli europei?
0: Cosa li differenzia
1: occidentali?
0: Allora, le differenze, secondo me, sono prettamente culturali, perché lui, come ha sempre dichiarato, si rifà molto ai gialli europei. Quindi il richiamo, la stessa casa decagonale è un dichiarato omaggio a Agatha Christie e ai 10 piccoli indiani. È vero però che lui caratterizza, infonde quella parte, componente culturale e anche linguistica, che però ovviamente nella zona un pochino inevitabilmente si perde, che è proprio della cultura giapponese, il non detto, il parlare giusto, lasciare le cose ambigue. Forse in Italia, ma in Europa, all'estero, fuori dal Giappone, i personaggi riescono ad essere più diretti e, come posso dire, più, non voglio dire spontanei, perché forse non è il termine giusto, però non hanno quella parte di cultura e di comportamento tipico che può avere un giapponese, che gioca molto sul silenzio, sull'attesa e anche sulla tortura psicologica, che forse, dico forse, noi abbiamo un po' di meno, però ecco, generalizzare è sempre molto difficile e forse anche sbagliato. Quindi io penso che lui sia molto bravo nel caratterizzare i personaggi, ma al contempo, come dire, non penso che si discosti troppo dai nostri canoni, ecco. Io non trovo particolari differenze lampanti, se non queste che dicevo adesso, che però derivano da una conoscenza del contesto giapponese. Ecco, se uno si comporta in modo che può risultare incomprensibile a chi non è affezionato al Giappone, ecco, diciamo così.
1: Senta, per chiudere, la lingua giapponese, visto appunto lei è il traduttore, e ci ha detto che lei conosce personalmente Hayato Yukito. Anche questo è importante poi per entrare nella mente dello scrittore, ovviamente, tradurre in un certo modo.
0: Esatto. Allora, intanto la mia conoscenza con l'autore è avvenuta a seguito del primo romanzo, quindi il primo romanzo l'ho tradotto, diciamo, da solo, come anche l'altro ovviamente, ecco. Però avere il filo diretto con l'autore sicuramente mi ha aiutato a volte, perché vi faccio un esempio molto pratico, ecco, il giapponese, la lingua giapponese non ha il numero, quindi non distingue tra singolare e plurale, come in italiano abbiamo una marca linguistica chiara che distingue numero e anche genere, no? Ecco, in giapponese questo non esiste, e a volte, sempre per il motivo che dicevo prima, quindi il silenzio, del poco, del non detto, a volte poteva risultare complesso anche, come si può dire, capire a chi o a che cosa stesse facendo riferimento. E allora, in tal caso, in un caso in realtà ho preferito chiederlo direttamente per non creare buchi di trama, per non creare errori anche di coerenza all'interno della trama. Ecco, questo sicuramente aiuta molto, secondo me.
1: Stefano Locigno, la ringraziamo molto. Ricordiamo ai nostri ascoltatori I delitti della casa degli orologi, è un romanzo, e I delitti della casa decagonale, questo è il secondo romanzo che vogliamo proporre alla vostra attenzione. Grazie ancora e buon lavoro.
0: Grazie mille a voi altrettanto.
1: Termina qui anche per oggi la nostra trasmissione Non Solo Cultura. Iaio Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu e da loro appuntamento è mercoledì prossimo 23 settembre. Andremo a Bergamo per le giornate dedicate a Bergamo Scienza. A risentirci.
2: Prima dei fatti,
3: prima dei fatti.
2: Tante rubriche, un solo.

Ed eccoci amici ai consigli di Sissi. Oggi vi parlerò di un pane molto buono e molto bello anche da vedere perché è bello scuro, il pane di segale. Il suo colore nero è del tutto naturale, ma la caratteristica che più dovrebbe interessarvi è un'altra. Il pane di segale è una ricca fonte di fibre e di altre sostanze bioattive alleate della tua salute. Il pane è un alimento meraviglioso. Gettando lo sguardo oltre il bancone del tuo panificio di fiducia, potresti aver scorto anche un pane dalla tonalità più scura, tendente al nero. Non si tratta degli impasti cui viene aggiunto il carbone vegetale, quelli che qualche anno fa hanno fatto esplodere una vera e propria moda alimentare. Il pane di segale è infatti scuro per sua natura. Grazie alle proprietà della farina con cui è prodotto, questo pane potrebbe aiutarti a migliorare qualche problema di salute. La segale è una pianta con poche pretese. Non ha particolari necessità in termini di fertilizzazione dei terreni su cui cresce e vive bene anche a latitudini dal clima freddo. Il pane di segale è particolarmente ricco di fibre. Da un lato, ciò è dovuto al fatto che spesso la farina con cui viene prodotto è una farina integrale. Dall'altro, è la segale di per sé a essere particolarmente ricca di fibre. Infatti, mentre il frumento contiene il 10% circa di fibre, la segale può arrivare ad apportarne più del 20% sul suo peso secco. Ma non finisce qui. Il pane di segale può aiutarti a mantenere la linea o a dimagrire facendoti sentire più sazia e riducendo il tuo senso di fame. Il merito è proprio delle sue fibre, che possono anche aiutarti a limitare l'assorbimento dei nutrienti presenti nel cibo. E per oggi è tutto con i consigli di Sissi. Vi aspetto sempre qui. Alla prossima. Ciao a tutti.

0: Eccellenze in tavola, breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
1: Un programma ideato e condotto da Carla
0: e da Niva. Ancora una volta in vostra compagnia, cari amici, grazie per essere qui con noi. È come se noi entrassimo a casa vostra e voi ci offriste, che ne so, un caffè per stare in compagnia e chiacchierare insieme e parlare soprattutto delle eccellenze agroalimentari italiane. Tra queste, una speciale sono i carciofi. Scommetto, Carla, che non avresti mai immaginato. No. I carciofi italiani. Pensate che è una delle più rilevanti eccellenze orticole della tradizione mediterranea, un pilastro della gastronomia e dell'identità agroalimentare nazionale. L'Italia è il primo produttore mondiale di carciofi.
2: Questo non lo sapevo.
0: Ecco, perché in Italia ci sono delle condizioni ottimali e una lunga evoluzione varietale che ha portato alla selezione di vari tipi di carciofo di altissima qualità. Naturalmente adesso, Carla, addentriamoci nella storia e soprattutto nella mitologia del carciofo.
2: Certo, le origini dei carciofi si collocano verosimilmente tra Nord Africa e area mediterranea orientale, dove le popolazioni antiche utilizzavano forme selvatiche del genere Cinara.
0: Cinara, perché contengono proprio la cinarina.
2: Io non voglio far pubblicità, però sì, c'è un amaro, chiamiamolo, sì, digestivo, che prende proprio il nome da questo.
0: Esatto.
2: Il nome botanico del carciofo viene attribuito a una leggenda mitologica dell'antica Grecia, secondo la quale Zeus, infuriato per un amore tradito, avrebbe trasformato la ninfa Cinara in una pianta spinosa, però col cuore tenero.
0: Ah, sì, sì, sì.
2: E con l'espansione della civiltà greco-romana, il consumo e la coltivazione dei carciofi si diffusero lungo le coste mediterranee. Autori latini come Plinio il Vecchio e Columella descrivono già la coltivazione di piante affini al carciofo moderno, apprezzato per il sapore intenso e per le proprietà depurative. Poi nel Rinascimento, grazie alle innovazioni agricole e all'interscambio varietale tra Mediterraneo occidentale e orientale, il carciofo assume le sue forme più moderne e si radica definitivamente nella cultura gastronomica italiana, trovando in regioni come Lazio, Sardegna, Sicilia e Puglia i suoi territori d'eccellenza.
0: Allora, il carciofo appartiene alla famiglia delle asteracee, una pianta erbacea. La parte edibile, la parte che si mangia, è il capolino immaturo, composto da brattee. Brattee sono proprio le foglie carnose che racchiudono il caratteristico cuore e dal ricettacolo. Le varietà di carciofi italiani vengono in genere classificate in due grandi gruppi: violetto, carciofo violetto o precoce, che è tipico di Sicilia, Puglia e Toscana, è il romanesco, che è autunnale o tardivo, come il celebre cimarolo o la mammola, il carciofo mammola, caratterizzato da capolino globoso e privo di spine. A stagionalità. La stagionalità varia da ottobre e maggio, con differenze marcate a seconda delle varietà e delle latitudini di coltivazione. Il periodo di maggiore disponibilità coincide con l'inverno e la primavera, quando proprio il carciofo raggiunge i migliori standard qualitativi.
2: In l'Italia ospita alcuni dei più rinomati territori vocati alla coltivazione dei carciofi, grazie proprio a delle condizioni pedoclimatiche favorevoli e anche per i terreni fertili una buona insolazione e l'umidità moderata. E vediamo quali sono queste aree più note. Siamo nel Lazio, patria del carciofo romanesco del buono. Lazio, IGP.
0: Sì.
2: Poi in Sardegna, in particolare la provincia di Sassari, con il carciofo spinoso di Sardegna DOP, la Sicilia, dove si coltivano diverse selezioni del violetto di Sicilia.
0: Sì.
2: Poi abbiamo la Puglia, primo distretto produttivo nazionale, con produzioni concentrate in Capitanata, Brindisino e area tarantina. E per ultimo la Campania, a cui si deve il pregiato carciofo di Pestum IGP.

0: abbiamo detto e ci avete sentito quando lo raccontavamo, DOP e IGP sono eccellenze certificate del territorio. L'Italia, ricordiamo, che vanta un patrimonio unico di denominazioni protette dedicate al carciofo, che rappresentano proprio la sintesi tra biodiversità varietale, saperi agricoli tradizionali e specificità del territorio. Questi due riconoscimenti certificano proprio l'origine, le pratiche produttive e gli standard di qualità, e in questo modo contribuiscono alla tutela della biodiversità agraria italiana e al presidio economico delle aree rurali.
1: Ecco, ricordiamo per chi si è messo in contatto con noi solo oggi, ma anche per chi ci sta seguendo da un po', ogni tanto una rispolverata tra
0: è
1: la differenza
0: utile, sì.
1: Ecco, tra IGP e DOP. Allora, sia il marchio DOP che il marchio IGP attestano il legame di un prodotto con la tradizione e l'identità di un territorio, però c'è una fondamentale differenza. Per ottenere il marchio DOP, l'intero processo produttivo, ciò vuol dire dalla materia prima alla trasformazione finale, deve svolgersi esclusivamente nella zona geografica definita dal disciplinare di riferimento proprio per quel prodotto specifico. Per ottenere invece il marchio IGP basta che almeno una delle fasi di produzione, quindi non tutto, lavorazione o preparazione, avvenga nel territorio identificato sempre dal disciplinare di riferimento.

0: addentriamoci a questo punto nelle nostre eccellenze di carciofo. Parliamo prima di tutto del carciofo spinoso di Sardegna DOP, che rappresenta l'ecotipo locale spinoso sardo, coltivato in numerosi comuni di tutte le province della Sardegna. Il forte legame con il territorio isolano si manifesta nelle condizioni proprio del terreno e dell'ambiente particolarmente dedicate, concentrate nelle aree costiere con dei microclimi favorevoli, oppure nel fondovalle o nelle pianure centrali dell'isola. Il profilo sensoriale è intenso, però ha dei sentori floreali. La consistenza è carnosa, tenera, croccante. Li senti quasi che siamo qui che li mangiamo?
1: Sì.
0: Il gusto è caratterizzato da un equilibrato bilanciamento tra amarognolo e dolciastro. Risulta poco astringente grazie all'elevato contenuto di carboidrati che diciamo che controbilancia la presenza dei tannini. La coltivazione avviene in pieno campo, su terreni ben drenati. La raccolta manuale si protrae da settembre a maggio. Come si fa? Si taglia il gambo al di sotto dei capolini prima dell'apertura delle brattee. L'origine storica di questo specifico carciofo risale al periodo fenicio, attraversando i secoli fino a diventare una delle economie cardine dell'agricoltura isolana e nazionale. La denominazione protegge un patrimonio culturale in cui il carciofo spinoso di Sardegna è diventato sinonimo stesso dell'identità gastronomica sarda.
1: E passiamo adesso al carciofo romanesco del Lazio, IGP.
0: Sì.
1: È stato il primo prodotto agricolo italiano a ottenere proprio il marchio IGP a livello europeo. Derivante dalle cultivar Castellamare e Campagnano e anche dai relativi cloni, viene coltivato nei territori idonei di alcuni comuni delle province di Viterbo e Latina. Si distingue per le dimensioni maggiori rispetto ad altre varietà, con i capolini violacei di forma sferica e compatta, privi di spine e con una leggera peluria interna. Il carciofo romanesco
0: lo conosciamo un po' tutti,
1: no? Il cimarolo, o la il cuore centrale, è particolarmente ricercato per la sua tenerezza burrosa e anche per il sapore dolce e gradevole. I terreni argillosi e il clima temperato delle aree laziali conferiscono a questo prodotto delle caratteristiche organolettiche peculiari. E poi la presenza del carciofo nelle campagne laziali è testimoniata da pitture parietali nella necropoli etrusca di Tarquinia, tu pensa?
0: Addirittura.
1: Infatti le prime notizie certe sulla coltivazione risalgono al XV secolo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale il carciofo cominciò a diffondersi invece con rapidità, imponendosi come pilastro della gastronomia romana e laziale.
0: E poi abbiamo un'altra eccellenza, il carciofo di Pestum IGP. Riconosciuto IGP nel 2005, il carciofo di Pestum, a volte viene chiamato anche come tondo di Pestum, appartiene al gruppo genetico dei carciofi di tipo romanesco, ma se ne differenzia per delle caratteristiche particolari, uniche, legate all'ambiente di coltivazione della Piana del Sele, provincia di Salerno. Il capolino presenta un aspetto rotondeggiante, elevata compattezza, senza spine nelle brattee. La precocità di maturazione costituisce il suo elemento distintivo. Clima fresco e piovoso della Piana del Sele consente una presenza sul mercato da febbraio a maggio. In questo modo anticipa tutti gli altri carciofi di tipo romanesco.
1: Ecco, poi ci sono altre denominazioni protette, no? Tra le tante, il carciofo di Monteluco di Roio, IGP, che è in Abruzzo, che è tipico dell'altopiano aquilano, e il carciofo di Brindisi, IGP, Puglia, rappresentativo del primo distretto produttivo nazionale. E tali denominazioni costituiscono uno strumento di valorizzazione territoriale, tutela della biodiversità agraria e garanzia soprattutto per i consumatori, oltre chiaramente a rappresentare un'opportunità di presidio economico per le aree rurali italiane.

0: Passiamo adesso alle proprietà nutrizionali del carciofo, perché presenta tra l'altro un profilo nutrizionale particolarmente interessante. È un alimento prima di tutto ipocalorico.
1: Cioè ne posso mangiare finché ne voglio.
0: Esatto.
1: Wow.
0: Però c'è un contenuto significativo di fibre alimentari, soprattutto inulina. Poi ci sono proteine, carboidrati, nonché apprezzabili livelli di minerali e vitamine. È anche ricco di composti fenolici, tra cui l'acido clorogenico, cinarina e flavonoidi, responsabili di molte delle sue proprietà funzionali.
1: Certo.
0: Ricerche recenti indicano un marcato potere antiossidante attribuito proprio alla ricchezza di questi polifenoli, che svolgono un ruolo protettivo nei confronti dello stress ossidativo. E gli estratti di cinara hanno dimostrato tra l'altro effetti epatoprotettivi, legati proprio alla cinarina e ai composti derivati dall'acido caffeico. Numerose poi pubblicazioni segnalano effetti ipolipemizzanti con riduzione del colesterolo LDL e anche di quello totale. L'alto contenuto di questa inulina conferisce al carciofo anche un'azione prebiotica, utile al buon funzionamento del microbiota intestinale.
1: Ma Carla, come scegliere un buon prodotto? Bisognerebbe scegliere carciofi col capolino compatto, foglie non secche, voi le vedete, foglie belle cicciotte di colore brillante, e il taglio, la recisione dovrebbe essere fresco. Le varietà senza spine come il romanesco sono ideali per ricette ripiene oppure consumi anche freschi, e quelle spinose come la DOP sarda offrono, ricordiamolo, un gusto più deciso e aromatico. E in conclusione, carissimi, i carciofi italiani rappresentano un patrimonio agricolo, culturale, gastronomico di straordinaria rilevanza. I diversi livelli di evidenza scientifica poi confermano il loro contributo al benessere. Quindi Carla, giù a mangiare carciofi come
0: È il periodo, però.
1: Certo, quando è il periodo, è come non finisse il giorno.
0: Se no, vabbè, ci sono sempre quelli surgelati.
1: Non hanno la stessa cosa. A me piacciono
0: freschi.
1: Oh,
0: va bene.

0: Lasciamo il nostro
1: carciofo
0: e partiamo a parlare di un grano antico riscoperto negli ultimi anni. Parliamo, sicuramente l'avete già sentito nominare chissà quante volte, parliamo del grano Senatore Cappelli. Ma che cos'è esattamente, Carla, e come fu ottenuto?
1: Allora, fu ottenuto nel 1915 dal genetista Nazareno Strampelli presso il Centro di Ricerca per la Cerealicoltura di Foggia mediante una selezione. Mediante una selezione di una popolazione tunisina di grano duro già diffusa nel bacino mediterraneo. La varietà fu dedicata da Strampelli al marchese abruzzese proprio Raffaele Cappelli, senatore allora del Regno d'Italia, che aveva messo a disposizione del ricercatore dei campi sperimentali, dei laboratori e delle risorse per sostenere l'attività.
0: È chiaro che tutto questo non è che è avvenuto in modo istantaneo. Le piante scelte sono state poi moltiplicate, poi selezionate in continuazione fino al 1923, quando la varietà raggiunge una stabilità varietale sufficiente per la diffusione commerciale. Negli anni 40 il grano Senatore Cappelli copriva oltre la metà delle superfici coltivate a grano duro in Italia, rappresentando per decenni la coltura cerealicola dominante nel sud della penisola. Il suo DNA è presente nell'80% dei grani duri coltivati nel mondo. Con l'introduzione però delle cultivar moderne a taglia ridotta, questo a seguito della cosiddetta rivoluzione verde degli anni 50 e 60, il grano Cappelli viene progressivamente abbandonato. La riscoperta avviene a partire dagli anni 1990 ed è stata trainata dalla crescita dell'agricoltura biologica.

0: Il senatore Cappelli presenta caratteristiche morfologiche e fisiologiche che ne definiscono l'identità agronomica. Allora, per primo la taglia elevata, sì, fino a 180 cm, che garantisce una maggior competizione con le infestanti.
1: E beh, quindi, è alto, cioè tu, certo, vedi un campo veramente di grano altissimo.
0: E da qui viene ridotta la necessità di diserbo chimico.
1: Certo.
0: Poi anche la spiga, che è aristata e ha una granella vitrea di elevata quantità tecnologica. Poi c'è il ciclo colturale tardivo e autunnale, con la raccolta quindi tra fine giugno e inizio luglio nelle aree del sud Italia. E per ultimo l'elevata rusticità, che consente la coltivazione in condizioni pedoclimatiche marginali con ridotto apporto di fertilizzanti e fitofarmaci. Questi tratti, pur determinando delle rese inferiori rispetto alle varietà moderne, però contribuiscono alla stabilità qualitativa del prodotto e alla riduzione strutturale degli input agronomici.
1: Dal punto di vista ambientale, il grano Cappelli si distingue per una grande adattabilità ai sistemi estensivi e biologici, e anche la composizione delle proteine del glutine più stabile. La letteratura scientifica degli ultimi anni ha approfondito in modo sistematico il profilo fitochimico di questo grano. Le proprietà salutistiche poi sono state validate da studi clinici, quindi veramente lo stanno ancora ristudiando, e diciamo che ha meno problema per quanto riguarda il glutine, però ricordiamo che contiene comunque glutine in quantità significativa. La semola, ebbene, ricordiamo che viene macinata a pietra e viene essiccata lentamente a basse temperature. Naturalmente con la semola cosa si fa? Pasta di semola integrale o semi-integrale, pane a lievitazione naturale e prodotti da forno. La valorizzazione di questo grano rappresenta un modello virtuoso in cui la tutela della biodiversità incontra l'innovazione scientifica.
0: Bene Niva, anche per oggi abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione, quindi salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito e diamo appuntamento.
1: Alla prossima!

0: In Blu 2000 News.
1: Discorso sullo Stato dell'Unione stamane per la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen al Parlamento di Strasburgo. La nostra scelta è chiara, ha dichiarato. Vogliamo un'Europa forte e indipendente che difenda i propri valori dagli attacchi degli ultranazionalisti antieuropei o dall'ingerenza russa, dalla disinformazione. Lottiamo insieme, ha concluso, per la nostra idea d'Europa. I servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e anche in paesi europei che sostengono l'Ucraina, lo afferma il Dipartimento di Giustizia, che dice di aver incriminato anche 5 persone date latitanti. Poco fa la risposta del Cremlino: non commentiamo le accuse statunitensi senza prove convincenti. E intanto ci sono i nuovi attacchi russi in Ucraina. Un drone ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, 5 i morti, 7 i feriti. È colpito dai russi anche un treno passeggeri tra Kiev e Mykolaiv, come è stato riferito dalle ferrovie ucraine. Il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati. Impegno per un futuro green dell'acciaio con forni elettrici, prosecuzione della gara per la vendita degli impianti, tutela dei lavoratori. Il governo presenta ai sindacati il suo piano per l'ex Ilva di Taranto a pochi giorni dallo spegnimento dell'area a caldo, come deciso dalla magistratura. Il Consiglio dei Ministri è pronto a varare misure a sostegno di operai e dell'indotto. E di almeno 11 vittime, il bilancio del crollo di un edificio che ospitava cittadini palestinesi sfollati a ovest di Gaza. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, un centinaio di persone risultano ancora disperse. Secondo la protezione civile locale, tra gli intrappolati ci sono 50 bambini. Una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale, causando la morte di almeno 60 minatori. Lo riferisce all'AFP la polizia locale, mentre molte altre persone risultano attualmente disperse e si teme siano morte sotto le macerie. La cronaca: si finge guida turistica per portare una turista di 17 anni in un luogo appartato degli scavi di Pompei e usargli violenza sessuale. È stato arrestato un custode del parco archeologico. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno eseguito a scafati in provincia di Salerno l'ordinanza di custodia cautelare. È tutto per questa edizione flash, torniamo con il radiogiornale delle 13.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, la scalinata della dignità. Caronno, acqua gratis. Tornando a Saronno, mobilità al centro con il Parking Day. E ancora a Saronno, 2 settimane a tutta musica.
2: Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Elena Piva, Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
1: Finalmente adesso c'è un cantiere. Stiamo parlando del sottopassaggio pedonale che da Piazza Cadorna porta letteralmente alla stazione ferroviaria centrale. Da anni si tratta di uno spazio terribile, scalini con intorno un muro che fino a pochi giorni fa cadeva a pezzi, rimanendo scoperti addirittura i ferri del cemento armato, che sono del tutto arrugginiti. Ora i lavori sono finalmente iniziati, ma non un maquillage o una manutenzione generica, ma un'opera di vero e proprio risanamento. Quella di cui parliamo è una direttrice frequentatissima, è il percorso che ogni giorno migliaia di pendolari fanno. L'input è raggiunto e ribadito proprio di recente dall'amministrazione comunale nel modo più concreto possibile, prevedendo in bilancio uno stanziamento di 25.000 euro per contribuire con Ferrovie Nord alla sistemazione dell'inguardabile passaggio. Il capogruppo PD non aveva usato giri di parole durante l'ultima riunione del Consiglio Comunale e si era espresso facendo riferimento a una scala in condizioni assolutamente indecorose, chiedendo rapidi interventi. Con il maltempo in arrivo i pendolari già sanno cosa aspettarsi. Quando piove infatti si formano ampie pozzanghere nei sottopassaggi pedonali e lungo le scale, e anche le coperture delle pensiline ormai non tengono più, tanto che in alcuni punti l'acqua filtra copiosa quella all'interno di tutto lo scalo. Anche i lavori appena avviati, per molti sono solo la punta dell'iceberg, sono tante le opere di manutenzione straordinarie attese da tempo in stazione. Ma c'è una luce in fondo al tunnel, si tratta degli interventi previsti dal maxi progetto di Ferrovie Nord e Regione per rifare l'area ferroviaria, partiti dalla zona delle officine che dovrebbero essere ultimati entro il 28. Si tratta di opere particolarmente significative destinate a cambiare il volto della stazione di Saronno, che è, ricordiamolo, uno dei nodi ferroviari principali della Lombardia per numero di collegamenti e passeggeri. La stazione interessata dal progetto Saronno City Hub, promosso appunto da Ferrovie Nord e stanziato da Regione Lombardia con oltre 45 milioni di euro. Il piano comprende il restyling dell'edificio storico, il completamento della pensilina del binario 1, l'installazione di 2 ascensori, nuove barriere fonoassorbenti in corrispondenza dei binari tronchi 1 e 2. Sono previsti inoltre nuovi collegamenti ciclopedonali, spazi verdi, parcheggi e interventi per rendere più sicuri e accessibili i percorsi dei viaggiatori. Il progetto interessa anche l'area delle officine ferroviarie tra Via Diaz e Don Griffanti, dove sta sorgendo il nuovo polo infrastrutturale tecnologico manutentivo.
2: Okay. Caronno Pertusella le cassette dell'acqua restano a secco, non perché troppo utilizzate dai caronnesi, bensì perché frequentate dai forestieri, abitanti dei comuni limitrofi che, sapendo della gratuità dell'erogazione a Caronno Pertusella, snobbano le cassette dei loro comuni per rifornirsi qui. In effetti c'è sempre coda a Bariola, come negli altri rioni, presi d'assalto da chi, non essendo residente, non dovrebbe usufruire del servizio qui. L'appello al comune, affinché richieda al gestore Alfa di modificare gli impianti, consentirebbe l'uso solo a chi abita a Caronno. C'è chi giura di vedere residenti di altri comuni che arrivano con grosse taniche o decine di bottiglie per riempirle. Così l'acqua gassata finisce subito, a volte dura solo mezza giornata, perché la cassetta va in tilt e non funziona più nulla. Non si possono fare le ricariche di bombole di CO2 due volte al giorno. Allora capita che l'impianto non funzioni per una settimana e poi che in 4 ore l'acqua sia già esaurita. Si parla di disservizio ormai cronico che crea disagi alle famiglie. La più utilizzata è la cassetta di Bariola, dove si aggiunge un problema su un problema, poiché gli impianti di Pertusella, via Rioste, e di Caronno, Parco Salvo d'Acquisto, non sono sempre funzionanti e vengono tutti a rifornirsi nella frazione. Risultato: finisce l'acqua gassata e il comitato di quartiere deve continuamente chiamare il gestore per farlo intervenire. Il caso si fa anche politico, con i gruppi d'opposizione che hanno presentato alla Giunta una mozione per chiedere la modifica delle cassette dell'acqua. Vanno rese fruibili solo ai residenti attraverso la lettura del tesserino sanitario, affermano i consiglieri. Una proposta che nasce dalle continue segnalazioni ricevute di disfunzioni degli erogatori, problematiche da ricondurre ad un uso smisurato, soprattutto da utenza non residente.
1: Il 20 settembre è il giorno del Parking Day, iniziativa promossa dalla Commissione europea all'interno della Settimana europea della mobilità sostenibile, che si tiene, come ogni anno, dal 16 al 22 settembre e coinvolge tutti i comuni, gli enti, i cittadini della comunità europea. Quest'anno l'iniziativa tornerà a Saronno e sarà uno spunto di riflessione sul tema del parcheggio, della mobilità sostenibile, di come le persone utilizzino per spostarsi lo spazio pubblico. In fondo via Roma, vicino a Piazza Libertà, 3 stalli abitualmente occupati per la sosta delle auto troveranno quindi temporaneamente dalle 15 alle 18 una nuova destinazione. Nel primo sarà esposta una mappa delle ciclabili cittadine con problematiche e potenzialità. Nel secondo, a cura di FIAB Ciclocittà, è prevista una ciclofficina. Presente un'installazione partecipativa dove i cittadini potranno fermarsi e riflettere sui temi della città. Il Parking Day vi aspetta dunque in fondo via Roma sabato pomeriggio 20 settembre.
2: A Saronno l'estate, intesa come divertimento, non sta finendo. Sono infatti in programma diverse iniziative in questi giorni. Al via c'è la seconda edizione di Saronno Famosi, The Music Contest 2026, che andrà dagli oratori cittadini alla finalissima sul palco del Teatro Pasta. Quest'anno sono previsti 37 partecipanti, tra solisti, musicisti, duetti, band e cori provenienti dalle province di Varese, Como, Milano, Monza Brianza, Pavia e Lodi. 2 le categorie in gara: Young tra 14 e 35.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronne del Saronnese. Ai microfoni Elena Piva e Federica Battignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Della farmacia di turno a Gerenzano, farmacia Parco degli Aironi in via Clerici 88, telefono 02 9688 130.
2: Giovedì 17 settembre, per ricordare il dono delle stimmate di San Francesco, pellegrinaggio cittadino delle sei parrocchie verso la chiesa di San Francesco, con partenza alle ore 20 da diversi punti della città. Il cammino si concluderà in San Francesco alle 21 con la celebrazione della messa. In caso di maltempo ci si ritrova tutti direttamente nella chiesa di San Francesco alle ore 20:30.
1: Sabato 19 settembre, la novena alla Madonna dei Nodi, ore 17:15, fazzolettata, salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi e il Santo Rosario. Ore 18, Santa Messa con supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi.
2: A Lomazzo, sabato 19 settembre alle 21, presso la chiesa San Vito, conferenza d'arte Francesco II Giotto con Roberto Filippetti.
1: A Saronno il circolo culturale Tramvai, in collaborazione con Poste Italiane Arcadia Saronno, organizza tra storia e passione una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. L'inaugurazione sarà il 19 settembre alle ore 10:30. L'ingresso è libero negli orari di apertura dell'ufficio postale di Via Varese 130.
2: Festa degli oratori dal 14 al 20 settembre, festa dell'oratorio San Giuseppe al Matteotti e San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara.
1: Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso Canoro Saronno Famosi nelle seguenti date: Oratorio San Giuseppe Battista, Cassina Ferrara, sabato 19 settembre alle ore 20:45, Oratorio Sacra Famiglia venerdì 25 settembre alle ore 20:45, Oratorio Regina Pacis sabato 26 settembre alle ore 20:45. L'ingresso è libero.
2: Si terrà al centro sociale di Cassina Ferrara in via Prampolini 2, nei giorni dal 18 al 22 settembre, dalle 16 alle 19, una mostra organizzata dal gruppo Anziani Isotta Fraschini, composto da ex lavoratori della storica fabbrica saronnese. Lo scopo dell'evento? Ricordare gli oltre 100 anni di attività dell'azienda. In mostra ci saranno circa 40 pannelli 50x70 rappresentativi dei vari periodi storici dell'evoluzione tecnologica e inoltre alcuni particolari meccanici di quanto veniva prodotto all'interno.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Il 17 settembre la mattina comincia alle 9.30 e alle 17.05 con l'appuntamento Arte Artisti, che accoglie la professoressa Miglino della Proloco di Saronno. A seguire alle 10.05 e 17.40 sarà ospite Sara Di Giovanni, Digital Artist. Alle 10.30 e 19.10 Gabriella Girola e Gigi Volpi conducono Fare Radio per Fare Rete, dove intervisteranno Damiana Solinas delle Stanze della Musica, lasciando poi il posto a Pianeta Lavoro dalle 11.05 alle 19.40 con ospite Eliana Soprani, ottico optometrista, uno sguardo al futuro evento poliambulatorio.
2: Chiara e Aldo ritornano alle 11.30 e alle 18.25 con Chuck e Sipario. La serata propone alle 21 Lifestyle con Damiano Caron, incentrato sul confronto tra intelligenza artificiale e ignoranza reale, insieme all'ospite Gianni Vacchelli. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88, su Saronno e dintorni, in DAB+, su Milano e provincia, su radioorizzonti.org in audio e video e sull'app Radio Orizzonti per smartphone e smart TV. Seguite la Santa Messa feriale festiva in diretta sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

verrai. Dai, dimmi quando. Quando? Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo, eh. Perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dai, dimmi quando tu verrai. Dai, dimmi quando. Quando? E l'ora in cui... Vabbè, almeno il

0: In Blu 2000, news.
1: Vogliamo un'Europa forte e indipendente, così stamane Ursula von der Leyen nel discorso sull'Unione al Parlamento di Strasburgo. Nuovo attacco russo contro un treno in Ucraina, l'allarme ha determinato la rapida evacuazione dei passeggeri. Prezzi dei carburanti ancora in aumento in Italia, il governo prepara interventi, piano dell'esecutivo anche per l'ex Ilva. Udienza generale del Papa in Vaticano, non abituiamoci a delegare agli algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana. Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con il discorso sull'Unione al Parlamento di Strasburgo per la Presidente della Commissione von der Leyen, per Luigi Vito.
2: Tantissimi i temi toccati da Ursula von der Leyen, a cominciare dalla questione ambientale. L'Europa si sta riscaldando al doppio della velocità del resto del mondo, perciò verrà presentato un nuovo quadro di resilienza che individuerà 100 dei territori più vulnerabili nell'Unione per capire come gestire le emergenze. Legato a ciò c'è la spinta a proseguire sulla transizione energetica per liberare l'Europa dalla dipendenza dai combustibili fossili. Questione intelligenza artificiale. L'UE accelererà sulla sicurezza dell'IA per una sua valorizzazione nell'economia reale e nella società, dando priorità al fattore umano. E poi stop ai social network fino ai 13 anni e limitazioni fino ai 15. Circa lo scenario internazionale e le ricadute all'interno, espressa solidarietà alla Spagna per le vicende di Ceuta, la Presidente della Commissione ha ribadito: siamo noi che decidiamo chi entra, non i trafficanti di uomini. Si guarda a partnership più ampie, a cominciare dal Canada, che potrebbe diventare il primo paese associato all'UE. Immutato il sostegno all'Ucraina, non manca la chiamata in causa della Russia, additata come responsabile di atti ostili contro i paesi dell'Est, di attacchi informatici, di propaganda contro i valori dell'Unione. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e in Europa contro chi sostiene l'Ucraina. L'allarme è stato lanciato dal Dipartimento di giustizia. Il Cremlino risponde: non commentiamo accuse americane senza prove minimamente convincenti. E intanto nuovi attacchi di Mosca con droni sull'Ucraina, dalla capitale fino all'estremo ovest del paese. Raffaella Frullone.
3: La guerra dei droni si allarga e colpisce sempre più in profondità. A Kiev una persona è rimasta ferita, riferisce il sindaco della città dopo che i detriti di un velivolo russo sono caduti su alcuni magazzini durante un nuovo attacco contro la capitale. Ma i droni arrivano anche nell'estremo ovest del paese, a Rimaci, nella regione di Volin, a soli 2 chilometri dal confine polacco. Un drone ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri fermo in stazione. In un video si vede il momento dell'esplosione e le persone che corrono a mettersi al riparo dopo l'evacuazione. Un attacco che riporta l'attenzione sull'estrema vulnerabilità delle infrastrutture ferroviarie ucraine. Proprio i droni stanno assumendo un peso sempre maggiore nel conflitto. Secondo dati militari ucraini visionati da Reuters, in appena 3 mesi Mosca avrebbe aumentato di circa 6 volte l'impiego di quelli a reazione, molto più veloci e più difficili da intercettare rispetto ai modelli tradizionali. E lungo la linea del fronte la pressione resta altissima. Lo Stato Maggiore ucraino parla di 262 scontri in sole 24 ore. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ed ora la nuova tragedia nella striscia di Gaza. È crollato un edificio che era stato danneggiato dai bombardamenti israeliani. Andiamo in diretta a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Buongiorno, è salito a 12, di cui 5 sarebbero bambini. Il bilancio delle vittime di questo crollo: un edificio a Gaza City, altre 100 persone sarebbero intrappolate ancora sotto le macerie, secondo la protezione civile locale che è a lavoro da questa notte. Decine di persone usavano come rifugio l'edificio pericolante perché bombardato 2 volte durante la guerra, ma come fanno altre decine di migliaia di famiglie a Gaza, perché la gran parte degli edifici è mezza distrutta. Nessuna ricostruzione all'orizzonte, il piano di pace di Donald Trump difficilmente avanzerà prima delle elezioni israeliane fissate per il prossimo 27 ottobre. Il ministro della difesa italiano Casa ha paventato un'altra guerra di larga scala a Gaza per finire il lavoro, queste le sue parole, con Hamas, con misure di incoraggiamento alla migrazione di più di 2 milioni di palestinesi che vivono ancora in queste terribili condizioni igienico-sanitarie nella striscia. E Casa, annunciando l'uccisione di un altro comandante di Hamas che aveva partecipato al massacro del 7 ottobre, è tornato anche a bollare come calunnie inventate il documentario premiato a Venezia, NASA, in cui 2 registi israeliani hanno accusato l'IDF attraverso testimonianze anonime di soldati di crimini di guerra per le tattiche militari usate a Gaza che hanno provocato migliaia di vittime civili. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri del presidente Trump sulla guerra all'Iran. 7 repubblicani hanno votato con i democratici. E ora a Roma il governo studia interventi per il caro carburanti e prepara un piano anche per l'ex Silva di Taranto. Da Palazzo Chigi, in diretta Augusto Cantelmi.
5: Eccoci Ugo, buongiorno. Continua a salire il prezzo dei carburanti mentre il governo è al lavoro per nuovi interventi. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri sul tavolo la possibilità di una nuova proroga del taglio delle accise che scade domani, ma l'impatto dovrebbe essere minore. Dai 17 si passa ai 10-11 centesimi per i mesi di ottobre fino a dicembre. Invece in cantiere misure più strutturate come ad esempio un bonus, una tantum mensile del valore di 100 euro per l'acquisto di benzina e diesel, un aiuto che in ogni caso sarebbe limitato ad alcune categorie di lavoratori. Altra emergenza, quella dell'ex Ilva. Palazzo Chigi, è in corso il 21esimo tavolo da inizio legislatura. I sindacati arrivano all'incontro particolarmente decisi a far valere le ragioni per scongiurare i licenziamenti e dare prospettiva futura allo stabilimento tarantino anche dopo la decisione del Tribunale di Milano di chiudere l'area cosiddetta a caldo per motivi di salute. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Come abbiamo sentito anche oggi, benzina e diesel in salita sulle reti stradali italiane. Facciamo il punto con Giuseppe Caporaso.
6: Salgono ancora i prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese, il prezzo medio della benzina, oggi in modalità self-service, lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,132 euro al litro e 2,246 per il gasolio. Cresce anche il prezzo medio del carburante sulla rete autostradale, mentre il GPL è sostanzialmente stabile. E non mancano le preoccupazioni, visto che l'80% delle merci lungo la penisola si muove su gomma. Il governo è pronto ad intervenire con dei nuovi provvedimenti per venire incontro ai cittadini e fronteggiare la crisi internazionale che vede il prezzo del petrolio viaggiare verso i 110 dollari a barile. Intanto l'Istat conferma il dato dell'inflazione che lungo la penisola sale al 3,3% ad agosto per l'ascesa dei prezzi dei beni energetici, mentre il carrello della spesa, cioè l'insieme dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, frena lievemente rispetto al mese di luglio. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, circa 3 milioni di persone, l'11,4% delle persone straniere dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni. Lo rileva oggi il nuovo rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta. Ed ora ci spostiamo in Vaticano. Stamane l'udienza generale con Papa Leone. Paolo Fucili.
7: Dignità umana e giustizia sociale sono i criteri per valutare i progetti sociali e politici di oggi secondo la visione del Concilio Vaticano II che Leone spiega all'udienza del mercoledì. La diversità fra popoli e persone non è un pericolo o una minaccia.
8: La contrapposizione che a volte degenera in violenza è un frutto del potere del peccato.
7: Omicidio, genocidio, aborto ed eutanasia, torture, schiavitù, prostituzione, condizioni ignominiose di lavoro sono offese vergognose alla dignità umana e la giustizia sociale esige l'eliminazione di ogni discriminazione.
8: In ragione del sesso, della razza, della condizione sociale, della lingua o religione.
7: Infine saluti ai cappellani delle carceri italiane, in quei luoghi di umana sofferenza, soccorrendo le esistenze travagliate di tanti fratelli.
8: Siate sempre presenza viva del Vangelo e della speranza cristiana.
7: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale causando la morte di almeno 60 minatori. Lo hanno riferito due sopravvissuti, mentre molte altre persone risultano al momento disperse e si teme siano rimaste bloccate sotto le macerie. Voltiamo pagina con il calcio. Torna l'Europa League, appuntamento questa sera alle 21 a San Siro per Milan-Benfica. Un'occhiata ora alla borsa di Milano che prova a riprendere la sua corsa. Il FTSE MIB sta guadagnando lo 0,60%. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la nostra programmazione della radio sull'app Play 2000, che è disponibile gratuitamente su tutti gli store. Lorenzo Sada ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali, grazie per averci seguito. A tutti, naturalmente, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Aquila News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Europa, molti e significativi temi affrontati dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nel tradizionale discorso sullo stato dell'Unione, a partire dall'emergenza dei cambiamenti climatici.
2: L'Europa si sta riscaldando al doppio della velocità del resto del mondo, perciò verrà presentato un nuovo quadro di resilienza che individuerà 100 dei territori più vulnerabili nell'Unione per capire come gestire le emergenze. Legato a ciò c'è la spinta a proseguire sulla transizione energetica per liberare l'Europa dalla dipendenza dai combustibili fossili. Questione intelligenza artificiale. L'UE accelererà sulla sicurezza dell'IA per una sua valorizzazione nell'economia reale e nella società, dando priorità al fattore umano. E poi stop ai social network fino ai 13 anni e limitazioni fino ai 15. Circa lo scenario internazionale e le ricadute all'interno, espressa solidarietà alla Spagna per le vicende di Ceuta, la Presidente della Commissione ha ribadito: siamo noi che decidiamo chi entra, non i trafficanti di uomini. Si guarda a partnership più ampie, a cominciare dal Canada, che potrebbe diventare il primo paese associato all'UE. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: L'Istat conferma la fiammata del caro vita a agosto. L'inflazione il mese scorso è infatti salita al 3,3% annuo rispetto al 2,9% fatto segnare a luglio. In particolare, la forte crescita inflattiva è stata sostenuta dall'andamento dei prezzi dei beni energetici, in aumento da più 11,6% a più 17,1%, e stando all'ultimo aggiornamento governativo salgono ancora i prezzi dei carburanti. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi, oggi il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,132 euro al litro per la benzina, 2,120 il prezzo di ieri, e 2,246 euro al litro per il gasolio, 2,231 ieri. E oggi il Consiglio dei Ministri discuterà della possibile proroga del taglio alle accise, oltre a misure selettive contro i caro carburanti. Chiesa, 4.000 persone, 11 voli, 2 treni, 3 pullman con un'unica destinazione, Lourdes. È la grande mobilitazione dell'Unitalsi per il pellegrinaggio nazionale 2026 in programma dal 23 al 29 settembre, che quest'anno assume un significato del tutto particolare per la concomitante visita di Papa Leone XIV al Santuario Mariano. Una grande comunità che ancora una volta trasformerà il viaggio verso la grotta di Massabielli in un'esperienza di fede, fraternità e servizio. Il Santo Padre sarà a Lourdes il 26 e 27 settembre, pellegrino tra i pellegrini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: Ci siamo anche per questo mercoledì 16 settembre. Come al solito ringraziamo la nostra redazione per le news. Tutti pronti anche in queste due ore ad affrontare il tema, beh, non più estate, diciamo, non più tendenza per quest'estate 2026 che ormai volge al termine, però alle parole dell'estate qualche scampolo d'estate lo ritroviamo anche per portarvi in un posto, in un luogo magico. Andremo anche in Toscana per descrivervi un borgo veramente meraviglioso, ma prima parleremo anche di live. Ieri giornata un po' orfana di concerti, erano proprio ridotto il lumicino, ma oggi abbiamo trovato sicuramente qualcosa di interessante sia per la giornata di oggi, poi spiegheremo anche quello che accadrà con i live in Italia nella giornata di domani. Intanto pensiamo all'oggi, pensiamo ai vostri messaggi, raccontatemi cosa state facendo di bello in questo momento, se siete al lavoro, in pausa, magari state studiando, state lavorando in generale o siete in dolce far niente. Ecco, ci sono anche le persone un po' più fortunate che non fanno nulla e che magari si rilassano proprio in questo momento. Diretta è radioinblu.it, vi teniamo compagnia per queste due ore ricche di musica, non solo quella attuale di quest'estate, ma anche un salto nel passato lo facciamo volentieri. La prima è di Roberto Vecchioni.

Il grande Marvin Gaye dagli anni 60, un saluto a Lorenzo Sada che è in regia con noi e un saluto anche ai primi che stanno arrivando a diretta a radioblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Tra poco giro di saluti, ma subito giro di concerti per questa giornata del 16 settembre. Continua il festival Teneramente, pensavo fosse finito, ma in realtà continua a Gardone Riviera in provincia di Brescia, dove questa sera all'anfiteatro del Vittoriale ci sarà Biagio Antonacci. Continua anche il live, anzi il live di Fabrizio Moro, sarà a Lanciano Chieti in piazza Plebiscito questa sera, e questa sera alle 21 Nicola Piovani a Monopoli in provincia di Bari a Cala Batteria. Continuiamo con alcune anticipazioni per la giornata di domani. Nella giornata del 17 settembre continua l'appuntamento con Wave Summer Music che si tiene a Palermo al Teatro di Verdura. Protagonista sarà Gianni Morandi. Daniele Silvestri invece sarà a Pompei in Napoli al Teatro Grande Scavi di Pompei in piazza Esedra, mentre invece Simone Cristicchi vi aspetta a Pisa alla Cattedrale di Santa Maria Assunta in piazza del Duomo. Questi sono solo alcuni dei concerti dei live di domani. Ovviamente aspettiamo anche le vostre segnalazioni, come stanno facendo già un po' di amici che questa sera usciranno e si divertiranno. Beati voi, buon divertimento anche con i live che ci avete segnalato. Un grande successo di quest'estate, questa di Gaia, Bossa Nostra.

Beh, adesso qualcuno potrebbe dire: Max ci porta in Brasile, di dove è originaria anche la nostra meravigliosa Gaia. In realtà no, rimaniamo in Italia, perché dopo aver passato in rassegna tantissimi luoghi anche all'estero durante i nostri pomeriggi, mete da raggiungere per le vacanze o pensieri magari di vacanza per il prossimo anno, vi portiamo in quello che è un luogo da visitare davvero tutto l'anno, un borgo aretino molto colorato, un bellissimo borgo medievale tutto colorato con il mulino, tra l'altro più antico della Toscana, forse un luogo che pochi conoscono. Si chiama Loro Ciuffenna, la toponomastica locale incuriosisce subito perché il nome del paese deriva dall'unione della parola latina laurus, ovvero alloro, e anche il torrente che spacca in due l'abitato, cioè il Ciuffenna, termine derivato dall'antico nome romano Clufennius, le cui radici affondano direttamente nella civiltà etrusca. Ma detto ciò, si cammina verso un centro storico, veramente un gioiellino che unisce il connubio perfetto tra natura e ingegno umano, con un massiccio montuoso a fare da spalle e il corso dell'Arno a delimitare poi l'orizzonte. È un'esplorazione anche di un vertiginoso ponte vecchio in pietra, che è una struttura di origine romana riadattata in epoca medievale. Da questo punto esatto, nei secoli passati, transitava il tracciato originario della via consolare Cassia Vetus, l'arteria stradale che metteva in comunicazione praticamente la città, le città di Arezzo e Fiesole, prima di toccare poi la colonia di Firenze. Ci sono le antiche fortificazioni che si affacciano su Piazza dello Scoglio, dove si trova l'attrazione più famosa del territorio. Edificato su questo sperone roccioso nel pieno centro del paese, si staglia questo vecchio mulino d'acqua, il di Loro Ciuffenna, riconosciuto ufficialmente come il più antico ancora attivo praticamente dell'intera Toscana. E poi la tradizionale zona in cui si fa la macinazione tutt'oggi, le castagne, il prodotto tipico locale. Poi si notano anche le tracce della casermetta del doganiere, anche il suggestivo agglomerato del fondaccio, che è una schiera praticamente di abitazioni nate sopra i vecchi luoghi dei mercanti medievali e che sono praticamente tutte colorate. Davvero affascinante. Se capitate in Toscana, da quelle parti, insomma, andate a fare visita a questo borgo che vi metterà a stretto contatto con la natura. Si chiama Loro Ciuffenna, e noi vi abbiamo dato anche questo consiglio di viaggio, magari per un weekend in arrivo, chi può dirlo. 14:20 quasi, Suki Waterhouse. Like

questione di poco e ritroveremo anche George Michael al cinema. Ne abbiamo già parlato qualche giorno fa, arriverà, anzi è arrivato già il trailer di questo film concerto sulla Fate Tour del 1988, con straordinari momenti anche privati di George Michael al cinema. Intanto noi parliamo dei nostri mitici ascoltatori che sono sempre sul pezzo, grazie per i vostri saluti, per la vostra vicinanza e affetto, a Paolo che ci ha scritto a diretta @radioinblu.it, stessa cosa ha fatto Carmine da Padova che ci racconta di una giornata abbastanza frenetica per lui e alle 14:27 è già stanco, ce lo comunico. Beh, insomma, Carmine, sfondi una porta aperta, un po' tante persone sono nella tua situazione identica. Continuate a scriverci, naturalmente vi aspettiamo, tra poco invece aspettiamo tutti voi, anche perché insomma vi daremo dei consigli molto importanti, perché riparte una campagna molto interessante nel nostro paese che si chiama Trova l'intruso. Ecco, non vi dico di cosa parla nello specifico, però cercate un po' di immaginare su cosa possa insomma concentrarsi questa campagna, che si chiama Trova l'intruso. Ecco, una cosa molto particolare, vi aspettiamo naturalmente con tutte le vostre fantasiose ipotesi, anche con i messaggi che arriveranno tra una canzone e l'altra, ad esempio tra questa nuova, che tra l'altro è new entry nella chart di Blu 2000. Si intitola Dedica ed è la nuova di Ernia. Che nome

dir che spesso tu non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Lui esce a fare un giro con la macchina, ma è meglio che stai a casa, Ernie. Hai visto quanto costa la benzina? Ogni giorno un salasso maggiore. Spesso magari compriamo anche tante batterie e sulle batterie scariche che verte la campagna trova l'intruso. Ringraziamo Simona che insomma pensava già a una campagna, un festival incentrato sul giallo o su un thriller tutto da scoprire. In questo caso punta a trasformare la nostra consapevolezza sullo smaltimento delle batterie esauste in azione concreta. L'obiettivo è incentivare tutti noi cittadini a conferire correttamente le batterie portatili negli oltre 15.000 punti di raccolta, supportati anche da una speciale mappa online su cui raccoglierle idealmente, che ha un sito raccogliamo piupile.it, contribuendo così all'economia circolare e alla tutela dell'ambiente. Quindi non so, magari le troviamo nascoste anche nei cassetti, dimenticate in fondo a un giocattolo rotto, o peggio ancora gettate l'indifferenziata, mai farlo. Parliamo delle batterie portatili esauste, che sono che se smaltite correttamente è un bene, ma in modo errato possono avere un impatto significativo sul nostro ambiente. Per questo il centro di coordinamento batteria ha rilanciato questa campagna di comunicazione che trova l'intruso. È una nuova edizione pensata per trasformare questa consapevolezza. Quindi praticamente è iniziata il 7 settembre scorso, va avanti fino a dicembre. C'è questa pianificazione interamente digitale, iniziativa che si propone di aumentare la raccolta delle batterie scariche esauste portatili in Italia, sottolineando l'importanza di metterle negli appositi raccoglitori. Rappresenta quindi questa evoluzione del progetto già avviato anni fa. Le batterie scariche trova l'intruso perché sono considerate proprio come intrusi in qualche modo da rimuovere, e l'azione si sposta come focus sull'azione da compiere. Quindi i nuovi visual di questa campagna mostrano una mano che recupera ad esempio le batterie esauste e le deposita nell'apposito contenitore. Ricordiamo che ogni batteria, perché è importante smaltirle correttamente, contiene materiali preziosi come metalli pesanti tipo nickel, cadmio, piombo e altri elementi che, se dispersi nell'ambiente, possono essere altamente inquinanti. Al contrario, recuperarle, riciclarle in maniera corretta consente di reintrodurre questi materiali nel ciclo produttivo, quindi riducendo la necessità anche di estrarre nuove risorse, limitando l'impatto ovviamente verso l'ambiente. La campagna dedica attenzione alla facilità con cui i cittadini possono partecipare. Nel nostro bel paese esistono oltre 15.000 punti di raccolta dedicati, inclusi i punti vendita della grande distribuzione, tipo negozi, non so, di elettrodomestici e i centri di raccolta comunali. Trovare quello più vicino è molto semplice, quindi potete andare a consultare questa mappa interattiva davvero interessante e molto colorata, disponibile sul sito, lo ripetiamo ancora una volta, www.raccogliamopiupile.it. naturalmente, insomma, uno sforzo di tutti anche per dare una mano significativa all'ambiente. Sono le 14:35 quasi di questo bel mercoledì 16 settembre, stavo per dire soleggiato, ma in alcune zone potrebbe già cambiare in serata con alcune piogge, quindi insomma dietro l'angolo anche piogge in arrivo per le prossime ore. Non piove nello studio per fortuna, anzi ci ascoltiamo questa di Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson.

Fiorella Mannoia con Non sono un cantautore, periodo molto ricco di concerti per lei, da nord a sud per tutta l'estate impegnata, ma sarà impegnata in questo nuovo ruolo di giudice a The Voice Senior, stavo per dire X Factor perché ormai li confondo, tutti questi talent più o meno musicali hanno sempre più o meno la stessa origine. Intanto abbiamo la tecnologia, il confine in questo caso tra natura e tecnologia si assottiglia sempre di più, poi dicono insomma che bisogna andarci piano con la tecnologia, con l'intelligenza artificiale. Hanno creato anche il pesce robot, è un pesce drone che può evitare gli ostacoli, nuotare fino a 5 metri di profondità grazie alla sua pinna caudale multiarticolata, ma è totalmente finto, quindi quello che sembrava un po' fantascienza fino a qualche anno fa sta diventando realtà, è il caso del Golden Dragon Fish, questo pesce robot che potrebbe benissimo nuotare in un acquario insieme ad altri pesci vivi e nessuno noterebbe la differenza, fedelmente modellato sull'aspetto della roana dorata, il pesce drone è stato presentato da un'azienda cinese, ovviamente sono sempre loro che sono molto avanti da questo punto di vista tecnologico, in una convention legata alla tecnologia che si è tenuta a Pechino dal 9 al 13 settembre scorso. Quindi tutto e per tutto è un pesce, cioè nuota, si comporta come un pesce reale, non utilizza un'elica per muoversi, ma è dotato di questa coda particolare che riproduce il movimento ondulatore di un pesce reale. Questo meccanismo gli consente di nuotare a una velocità di circa 2,2 km orari, anche le dimensioni si avvicinano molto a quelle di una roana dorata adulta, il robot è lungo 64 cm, largo 20,4, alto 9 cm e pesa completamente complessivamente 3 kg. Ma il realismo non è l'unica particolarità di questo pesce drone, perché ha anche dei sensori, un robot in grado di navigare in maniera autonoma sott'acqua, quindi può evitare gli ostacoli, adatta anche la rotta alle condizioni dell'ambiente circostante e secondo il produttore può essere impiegato, e qui vabbè, noi speriamo che siano usati anche per fini alti di ricerca, monitoraggio e anche ispezione subacquea, mentre le versioni più evolute di questo pesce possono collaborare addirittura tra loro in missioni coordinate, quindi una capacità che potrebbe rivelarsi, non so, utile per applicazioni di sorveglianza marittima, finché questo ruolo è anche importante.

Apollo 2000, la radio che stai ascoltando, Depeche Mode con Heaven, dal 2013 nel nostro contenitore del pomeriggio alle parole dell'estate. Allora, in vista della prossima ora in cui avremo le mini classifiche che ritornano anche oggi, in questo mercoledì, come siete abituati di questo spazio, parleremo di libri con i 5 libri più letti in Italia nell'ultima settimana, parleremo anche di uno studio molto particolare, lo sappiamo, parliamo sempre di questi studi sulla musica che rilassa, però in questo caso è un riferimento alla musica, ma anche, non so, comparata, se così si può dire, alle onde del mare, quindi un certo moto anche di rilassamento contro lo stress, ne parliamo tra poco. Ma chi non capita di addormentarsi ad esempio in spiaggia, arriva al mare con il rumore delle onde del mare, una cosa molto tipica, e in questo caso abbineremo questo studio anche alla musica. Salutiamo anche Gloria che sta studiando in questo momento, Antonello da Milano che ci ha scritto, e poi a diretta @radio2.it è arrivata anche Giusy da Bologna che ci augura buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a quelli che ci seguono dal DAB, Digitale Terrestre, il canale 728, e poi naturalmente vi invitiamo a scaricare la nostra app Play 2000, che non conosce confini, non conosce crisi soprattutto, la portate in ogni luogo e ci seguite in streaming, e poi naturalmente seguite non solo noi ma anche tutta la programmazione di TV 2000. Che dire ancora di più? Un ringraziamento particolare anche a tutti voi che ci segnalate delle notizie carine, delle cose anche un po' simpatiche che ci richiamano un po' all'estate che ormai sta finendo, però insomma c'è anche una crociera che pare essere la più lunga al mondo, di cui parleremo tra poco anche nel nostro appuntamento del pomeriggio. Va da sé che poi sta per arrivare anche una nuova edizione delle news. Detto ciò, è anche il momento di ritornare a parlare di protagonisti che sono stati sulla scena anche per il periodo estivo iniziale con i loro live. Parliamo ad esempio di Tiziano Ferro, che si è ripresentato ai suoi fan con tantissimi appuntamenti nel nostro paese, con veramente un grandissimo successo. Recuperiamo questa sua canzone del 2006, si intitola Stop Dimentica.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. In Ucraina la guerra è sempre più segnata dal crescente uso dei droni d'attacco che seminano morte e terrore soprattutto tra i civili.
2: A Kiev una persona è rimasta ferita, riferisce il sindaco della città dopo che i detriti di un velivolo russo sono caduti su alcuni magazzini durante un nuovo attacco contro la capitale. Ma i droni arrivano anche nell'estremo ovest del paese, a Rimaci, nella regione di Volin, a soli 2 chilometri dal confine polacco. Un drone ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri fermo in stazione. In un video si vede il momento dell'esplosione e le persone che corrono a mettersi a riparo dopo l'evacuazione. Un attacco che riporta l'attenzione sull'estrema vulnerabilità delle infrastrutture ferroviarie ucraine. Proprio i droni stanno assumendo un peso sempre maggiore nel conflitto. Secondo dati militari ucraini visionati da Reuters, in appena 3 mesi Mosca avrebbe aumentato di circa 6 volte l'impiego di quelli a reazione, molto più veloci e più difficili da intercettare rispetto ai modelli tradizionali. E lungo la linea del fronte la pressione resta altissima. Lo Stato Maggiore ucraino parla di 262 scontri in sole 24 ore. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Vicenda ex Silva di Taranto, impegno per un futuro green dell'acciaio con forni elettrici, prosecuzione della gara per la vendita degli impianti, tutela dei lavoratori sia delle acciaierie sia dell'indotto attraverso un modello di cassa integrazione che non corrisponda alla CIG per cessazione delle attività e avvio di progetti di reindustrializzazione dell'area di Taranto. Questi i punti della strategia del governo per l'ex Silva che secondo quanto si apprende sono stati illustrati oggi dal segretario della Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e sindacati durante la riunione che si è tenuta stamane a Palazzo Chigi. Mantovano ha inoltre annunciato che il governo intende portare oggi in Consiglio dei Ministri un decreto con misure a sostegno dei lavoratori. Ogni vita merita rispetto, siamo tutti gocce in un oceano, avrei dovuto tenere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo. Questa è la riflessione critica che Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile 2021, ha reso oggi davanti ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano per discutere sulla richiesta di differimento della pena, vista la proposta della domanda di grazia al Presidente della Repubblica, differimento per ora sospeso dal Tribunale di Sorveglianza di Torino, ma contro cui i legali di Roggero ricorreranno in Cassazione. La Procura di Ravenna indaga su un presunto giro di certificati medici falsificati per evitare l'invio di cittadini stranieri regolari ai centri per il rimpatrio, eseguite perquisizioni a carico di professionisti in tutta Italia. L'indagine si inserisce nel contesto dell'inchiesta su 8 medici in servizio al reparto malattie infettive dell'ospedale di Ravenna, indagati per falso e interruzione di pubblico servizio per 34 certificati considerati falsi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.

Sempre bella questa canzone dei Coldplay dal titolo Yellow, va ad aprire la seconda ora di questo mercoledì 16 settembre insieme nelle parole dell'estate. C'è Lorenzo Sada in regia, tutti voi anche fateci sapere qual è magari il vostro libro del momento, quello che state sfogliando, quello che state leggendo, che vi accompagna magari nel tragitto casa lavoro, anche in viaggio. Diretta a radioinblu.it, perché a questo punto parliamo di mini classifiche con i 5 libri più venduti nell'ultima settimana. E allora vediamo che c'è una new entry subito della Layton, Carrie Layton, che è questo pseudonimo. Devo dire che è una classifica di pseudonimi, questa qui, soprattutto per la numero 5 e la numero 1. In questo caso parliamo di una giovane scrittrice italiana sotto pseudonimo, lettrice appassionata di narrativa romance, che è questo genere che va per la maggiore non soltanto tra i giovanissimi. Il libro si intitola Unfair Play di Magazzini Salani. Ha esordito lei come autrice su una piattaforma Wattpad, guadagnandosi l'affetto anche di una vastissima community. Quando non scrive, lei racconta che ama guardare le serie TV, e questo è il mondo, l'universo che poi ha messo in pratica anche nei suoi libri, di Carrie Layton con Unfair. Questo è il libro che troviamo alla numero 5 in New Entry. Numero 4, un'altra nuova entrata preziosa soprattutto per la musica ma anche per la letteratura, di un grande protagonista che ci ha lasciato da poco. Parliamo di Francesco Guccini. Calde le pere, questo è il libro uscito postumo dopo la scomparsa avvenuta lo scorso 6 agosto. Arriva in libreria appunto questo ultimo lavoro del cantautore e scrittore Francesco Guccini, la storia di un fiume, di una intergerrima fanciulla, il sottotitolo. Il romanzo breve è nato da una sorta di brogliaccio di cui l'autore aveva sentito parlare da un amico, ed è diviso in quadri dotati di titoli e didascalie anche ironiche, come in molte altre opere. Anche qui Guccini celebra Pavana, questa località nell'Appennino pistoiese dove si è spento, la culla della sua infanzia, anche il rifugio della sua vecchiaia. New entry per Calde le pere, l'opera postuma di Francesco Guccini, libreria, edito da Giunti. Andiamo alla posizione numero 3, dove troviamo in posizione stabile praticamente ormai da svariate settimane quello che è stato un classico dei passatempi dell'estate, che rimanda un po' al classico sudoku, ma in questo caso c'è un omicidio, anzi più omicidi da risolvere, nelle griglie del Murdoku, edito da Magazzini Salani. È un bellissimo divertimento in cui bisogna scoprire praticamente il bandolo della matassa di ogni storia raccontata in un delitto in cui ci sono oggetti da scoprire, stanze da aprire, ma tutto in una griglia dedicata come se fosse un gioco del sudoku. Alla numero 2 c'è un'altra nuova entrata, ricca anche di illustrazioni per i più piccoli ma anche per tutta la famiglia, devo dire, un'edizione a colori di M Edizioni, scritto da Alice Hemming per i più piccoli, Il ladro di zucche. È veramente una bellissima storia con simpatici protagonisti, un'altra divertentissima avventura di questa autrice, della coppia di amici più simpatica del bosco, che è formata dagli scoiattoli. Tra poco scopriremo la numero 1 della settimana, ma prima c'è il ritorno di Shania Twain dagli anni 90. When I first saw you.

come vi ho raccontato prima, le 5 posizioni di classifica nella mini classifica di oggi dedicata ai libri più venduti nel nostro paese nell'ultima settimana, quasi tutte nuove entrate. C'è anche il nuovo di Guccini, abbiamo anche questa nuova entrata molto colorata, numero 2, con Il ladro di zucche, M edizioni per i più piccoli, Nel mondo della natura degli scoiattoli. E al numero 1 non cambia nulla, è un po' come abbiamo parlato e iniziato partendo dal fondo della classifica con questa autrice che ha uno pseudonimo, ovvero la Layton, con il suo Unfair Play. Troviamo in posizione stabile invece alla numero 1 rispetto a 7 giorni fa, non cambia nulla, il libro più venduto e più letto è quello di Felicia Kingsley, di Newton Compton, First Lady per caso, quindi genere romance anche in questo caso. Lei è una scrittrice di romanzi rosa tutta italiana, lavora come architetto, professione che alterna alla scrittura, e Felicia in questo caso ha esordito con un romanzo, Matrimonio di convivenza, inizialmente autopubblicato e poi riproposto da Newton Compton, la stessa casa editrice dell'ultimo romanzo. La casa editrice ha pubblicato anche altri libri come Una Cenerentola a Manhattan del 2020, La verità è che non ti odio abbastanza del 2021 e Due cuori in affitto del 2022. Insomma, il genere romance è quello che frequenta di più e che piace, a giudicare anche dalle vendite di questo libro che si intitola First Lady per caso, che rimane il libro più letto nel nostro paese rispetto a 7 giorni fa. Non è cambiato praticamente nulla in vetta. Se avete anche il vostro libro del cuore che state leggendo in questo periodo, non necessariamente, lo ripetiamo sempre, questa cosa, non necessariamente da classifica ma anche un grande classico del passato, comunicate.

Fela Lefty con Boston, subito acchiappato il nostro consiglio di farci sapere anche quali sono i vostri libri del cuore, quello che state leggendo in questo momento. C'è ad esempio la nostra amica

Clara, che ci ha scritto che sta recuperando l'intera saga di Harry Potter scritta dalla Rowling, perché insomma lei si ricorda anche di quando era più piccola, quando li leggeva, adesso li sta recuperando praticamente tutti.

sempre un pezzo evergreen, questo di Simply Red. Parliamo anche di un'artista giovane ma molto impegnata anche nel sociale. Abbiamo raccontato anche di questa raccolta fondi che ha fatto durante un festival tutto femminile, ha raccolto 20 milioni di dollari per la salute e i diritti delle donne. Parliamo di Olivia Rodrigo, pare essere corteggiata anche per il prossimo festival di Sanremo come ospite internazionale. Intanto l'ascoltiamo con il suo nuovo singolo, questa è Stupid Song, a un passo dal disco in blu 2000.

0: sei.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Kintsugi di Elisa.

questa canzone più l'ascoltiamo e più ci piace davvero, la nuova di Elisa Kintsugi, che è il nostro disco numero 2000 della settimana. Allora ci chiediamo, per rilassarci al meglio, meglio la musica o i suoni della natura? Io, un po' come tanti italiani e non solo italiani, un'app con i suoni della natura, ogni volta che la inserisco per rilassarmi divento più nervoso, non so come mai. Ci sono dei suoni che mi irritano parecchio. La musica comunque attenua lo stress più dei rumori naturali, e lo fa non mascherandolo ma fornendo questa struttura che riorganizza anche la risposta del nostro cervello allo stress, ed è la conclusione di uno studio pubblicato che sottolinea anche come il momento dell'ascolto sia importante. È stata fatta una ricerca tra 120 volontari sottoposti a prove aritmetiche a tempo ideate per indurre tensione. In uno degli esperimenti 30 partecipanti hanno ascoltato brani rilassanti, mentre altri 30 si sono concentrati su vari suoni come quello dell'acqua, i ruscelli, le onde del mare. Nel frattempo i ricercatori monitoravano battito cardiaco, sudorazione, livelli di cortisolo e umore. In un secondo test poi i volontari sono stati sottoposti a scansioni cerebrali per osservare come cambiasse la comunicazione, diciamo, tra le varie aree neurali. I risultati parlano chiaro: chi ha ascoltato la musica si è disteso molto più rapidamente rispetto a chi era esposto ai suoni naturali. Vedi, non sono solo io quello strano, caro Lorenzo Sada. La frequenza cardiaca e la sudorazione sono diminuite con maggiore rapidità, quindi il cortisolo si è mantenuto più basso, l'umore è migliorato in misura superiore. Le scansioni hanno mostrato infatti che l'ascolto della musica modifica il dialogo tra la nostra corteccia uditiva e anche il talamo, lo snodo delle informazioni sensoriali, favorendo questo recupero più veloce della reazione allo stress. Un punto cruciale riguarda il timing, cioè ascoltare prima di un evento stressante non offre un effetto protettivo, quindi la musica, come hanno spiegato gli autori, agisce quindi come un calmante naturale, soprattutto a posteriori, quindi anche canzoni magari a cui ripensi dopo averle ascoltate a distanza di ore o di giorni possono sicuramente ridurre lo stress e calmare anche la nostra mente. Quindi bello studio che conferma ancora una volta come la musica abbia un potere terapeutico e rilassante per combattere questo stress che ci attanaglia davvero tutti i giorni. Ad esempio, musica rilassante, questa potrebbe essere sicuramente inserita nello studio che hanno fatto questi ricercatori ascoltando musica come questa di Youssou N'Dour e Nene Cherry.

Crowded House dal 1986, beh dai, in qualche modo si parla ancora di estate, di vacanze, però una vacanza infinita, in questo caso un anno per sparire, diciamo, dalla circolazione, non farsi più trovare da nessuno. Questa è una bella notizia che potrebbe fare al caso nostro. È appena partita una nave che si chiama Nave Regatta da Roma e resterà, pensate, in navigazione per un anno intero, cioè 371 giorni, attraccando in 220 porti in 62 paesi. La prossima partenza, ormai questa è partita e non c'è più posto, però la prossima partenza sarà, prendete nota, a febbraio 2027. Se quindi siete, non so, entrate in pensione oppure volete prendere un anno sabbatico, avete disponibilità finanziarie anche belle grosse, devo dire, dopo una vita di lavoro, fatevi questo regalo. Tra i posti che si potranno visitare ci saranno Napoli, Santorini, Copenaghen, Helsinki, Capo Verde, Città del Capo, l'Amazzonia addirittura, l'Alaska, insomma si fa il giro del mondo. La nave regatta ha 348 camere tra cabine e suite per ospitare a bordo 670 passeggeri, una nave veramente immensa, una città galleggiante. Ecco, c'è la suite ad esempio, che è una delle sistemazioni più care, con 29 metri quadri di superficie fatta di tessuti, design lussuoso. Ti vedo, Lorenzo, che ci stai pensando un attimo. Il servizio in camera, panorami spettacolari dalla finestra. Vuoi sapere il costo? Sei sicuro? Io te lo dico, Allora, le cabine più economiche, cioè quelle diciamo più alla nostra portata, partono da, si fa per dire, partono da circa $70,000. Vabbè, le più costose $180,000, addirittura tu ne vuoi due di quelle più economiche, giusto, giusto. A bordo c'è ogni comfort, beh, vorrei vedere per quella cifra, ti danno tutte di più: la spa, piscina con acqua salata, saloni di bellezza, palestra, biblioteca, teatro, casinò, ristoranti, bar, c'è di tutto davvero. Il primo viaggio, quello inaugurale, è partito agli inizi di settembre ed è andato subito sold out come i grandi concerti. Sembra un po' la storia, sai, dei viaggi prenotati anche nello spazio, diciamo che ormai le cifre sono simili in questo caso, i prezzi esorbitanti anche per quanto riguarda quella che partirà da Sydney in Australia e poi andrà a Los Angeles, Miami, quindi questa è un'altra nave praticamente gemella, anche qui le spese sono veramente folli. E questa crociera della regatta batte anche il record di durata precedente affibbiato alla Royal Caribbean di 274 notti con 160 destinazioni, quindi record battuto, la nave praticamente con la crociera più lunga al mondo in assoluto. Noi ci accontentiamo di andare a Genova e Napoli. Una

E ormai è diventato un classico anche questo dei Bon Jovi, It's My Life, che ci ha riportati al 2000 tondo tondo. Grazie a Lorenzo Sada in regia, grazie a tutti voi per esserci stati anche in questo spazio delle parole dell'estate, che ritorneranno domani a partire dalle 14. Tra poco le news e tra pochissimo anche la seconda parte del nostro appuntamento affidato a Marco Parce. Ciao a tutti e a domani.

0: parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di...
3: La Biblioteca di Gerusalemme.
4: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
3: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
6: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
7: Perché sei qui?
8: Accompagno te.
5: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
9: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
5: Un film che fa bene al cuore.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
5: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
12: In Blu 2000 News.
13: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Alta tensione in Kosovo, nella capitale Pristina. Una folla di manifestanti si è radunata davanti alla sede della missione dell'Unione Europea che favorì l'estradizione dell'ex presidente Hashim Thaçi e degli altri capi dell'UCK, condannati oggi per crimini di guerra dal Tribunale Penale Internazionale dell'Aia. Alcuni manifestanti hanno tentato l'assalto all'edificio, difeso da un folto schieramento di agenti in tenuta antisommossa, provando a scavalcare la recinzione per entrare nel cortile, ma sono stati respinti. L'edificio è stato però evacuato per sicurezza. La Bielorussia ha accettato di liberare 25 prigionieri in cambio di un ulteriore allentamento delle sanzioni statunitensi. Lo annuncia l'inviato del presidente Trump, John Coyle, come riportato dal quotidiano britannico The Guardian. Abbiamo raggiunto un accordo provvisorio, spiegato ai giornalisti a Minsk l'inviato di Trump. Come segno di buona volontà, aggiunto Coyle, la Bielorussia rilascerà 25 persone e in cambio gli Stati Uniti revocheranno le sanzioni contro 2 società bielorusse. Dignità umana e giustizia sociale sono le linee guida per valutare lo sviluppo equilibrato di una società indicate dal Concilio Vaticano II, lo ha spiegato Papa Leone nell'udienza generale del mercoledì.
14: La diversità fra popoli e persone non è un pericolo o una minaccia.
15: La contrapposizione, che a volte degenera in violenza, è un frutto del potere del peccato.
14: Omicidio, genocidio, aborto ed eutanasia, torture, schiavitù, prostituzione, condizioni ignominiose di lavoro sono offese vergognose alla dignità umana e la giustizia sociale esige l'eliminazione di ogni discriminazione.
15: In ragione del sesso, della razza, della condizione sociale, della lingua o religione.
14: Infine saluti ai cappellani delle carceri italiane, in quei luoghi di umana sofferenza, soccorrendo le esistenze travagliate di tanti fratelli.
15: Siate sempre presenza viva del Vangelo e della speranza cristiana.
14: Paolo Fucili, linea allo studio.
13: La comunità di Sant'Egidio organizza a Trieste l'evento 10 anni di corridoi umanitari che si svolgerà questo venerdì 18 settembre alle 17.30 nel circolo unificato dell'esercito Villa Italia in via dell'Università numero 8. L'incontro intende ripercorrere, in occasione del decennale del progetto, le tappe attraverso cui si è giunti a una prassi sicura e legale di ingresso in Europa per quanti fuggono da paesi in guerra, illustrando le buone pratiche d'accoglienza nel nostro territorio nazionale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
2: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati. Con una riflessione che facevo insieme a Francesco Filippi in regia sul perché le tastiere su cui scriviamo siano fatte proprio così, con quella disposizione che prende il nome dalle prime lettere in alto a sinistra. Tecnicamente si definisce layout QWERTY ed è una sequenza che non c'ha nessun senso alfabetico, cioè non c'è nemmeno una qualche logica linguistica dietro, per cui uno se lo chiede, no? Come siamo arrivati a questo standard globale che resiste immutato da oltre un secolo e mezzo? Per capirlo bisogna fare un salto indietro nel tempo. Milwaukee, fine degli anni 60 dell'Ottocento, siamo negli Stati Uniti d'America. C'è questo tizio che si chiama Christopher Latham Sholes ed è un tipografo, un giornalista, un inventore, un ex politico, e stava lavorando a una macchina capace di stampare da sola i numeri di pagina sui libri. Fino a quando la sfida non diventa più ambiziosa, tipo: se posso stampare i numeri, perché non proviamo a stampare pure le lettere? E da quell'idea nasce un prototipo che sembra un incrocio tra un pianoforte e un tavolo da cucina, no? Quando tu premi un tasto c'è un piccolo martelletto di metallo che si solleva, colpisce un nastro pieno di inchiostro e la lettera viene scritta sulla carta. Nel primo modello, nella prima idea, nella prima prova, insomma, le lettere sono disposte in ordine alfabetico, quindi A, B, C, D, eccetera. Però viene fuori subito un problema meccanico enorme, ovvero che i martelletti si muovono con delle leve e quando un dattilografo comincia a prendere ritmo e digita velocemente due lettere vicine, che ne so, la D e la E, la S e la T, questi due braccetti metallici vicini si scontrano a metà strada e si incastrano, per cui la macchina si bloccava in continuazione. Serve riprogettare l'interfaccia, ma non per velocizzare la scrittura, come spesso si crede, ma per ottimizzarla da un punto di vista proprio meccanico. E iniziano ad analizzare la frequenza delle coppie di lettere più comuni nella lingua inglese. L'obiettivo è di allontanare proprio fisicamente nella disposizione quelle lettere, cioè i martelletti di quelle lettere che vengono usate più spesso insieme. Perché spaziando le combinazioni più frequenti, i braccetti hanno tempo di tornare in sede senza scontrarsi con quelli vicini. Quindi, dopo anni di tentativi, di modifiche, di riposizionamenti, si arriva allo schema definitivo, che tra l'altro viene venduto alla Remington & Sons, che era una fabbrica di armi che stava cercando di diversificare la produzione nel dopoguerra civile americano, convertendo le sue linee di montaggio alla meccanica di precisione per macchine da scrivere e macchine da cucire. Fino poi al brevetto del 1878 che mostra chiaramente, per la prima volta nella storia della proprietà intellettuale, la disposizione QWERTY col tasto SHIFT per le maiuscole. A livello di curiosità da nerd, nei decenni da allora sono stati studiati layout molto più efficienti da un punto di vista ergonomico, tipo la tastiera Dvorak, progettata negli anni 30 per ridurre i movimenti delle dita e l'affaticamento muscolare. Ma ormai era troppo tardi. Milioni di dattilografi avevano sviluppato la memoria muscolare sul layout QWERTY e le scuole di dattilografia insegnavano soltanto quel metodo. Ed è così che un'ingegnosa soluzione meccanica, insomma, pensata in una soffitta del Wisconsin negli anni 70 dell'Ottocento per evitare che queste levette di metallo si incastrassero, è sopravvissuta all'era della meccanica, a quella dell'elettronica, fino al microchip e ai vetri touch dei nostri smartphone. Quindi ogni volta che mandiamo un messaggio o scriviamo un documento, stiamo ancora usando quell'algoritmo meccanico vecchio di oltre un secolo. Poi a volte si può anche telefonare, semplicemente, invece che scrivere, ma questa è un'altra faccenda. Le parole dell'estate, con Francesco Filippi in regia. Partiamo!

0: dice Edoardo Bennato che la sua fortuna più grande è quella di essere nato a Napoli, che a questo punto, dice lui, no, dopo aver visto tanti posti bellissimi, considero la città più bella del mondo. EdoardoBennato.net per seguirlo anche online. Nel mondo della musica, una volta si guardavano le copie vendute o il numero dei biglietti dei concerti, oggi il numero degli streaming, però diciamo che da sempre i numeri aiutano a quantificare il successo di un artista. Poi per Simone Cristicchi, per esempio, si potrebbero considerare anche i premi, perché da Sanremo allo Zecchino d'Oro, passando per Lunezia, la Targa Tenco, il MEI, solo per citare diciamo quelli più conosciuti, e quelli legati soltanto alla musica, diciamo che lui ne ha portati a casa diversi, ecco, in questi suoi primi 20 anni di carriera, senza guardare al Simone Cristicchi che scrive libri, che porta a teatro temi come la salute mentale o le foibe, o San Francesco prima ancora che il 4 ottobre diventasse rosso di calendario. Ma non è uno da, come dire, stanza dei trofei. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: No, non ho questo tipo di vanità, però io, a mia madre per esempio fa piacere avere queste cose, quindi quando mi arrivano io le deposito a casa sua.
0: Un magazzino praticamente. Sì. No, perché poi sono anche cose molto diverse, cioè io lo Zecchino d'Oro me l'ero perso, capito? È un tipo di esperienza forse anche lontana, no, dal Simone Cristicchi che abbiamo imparato a conoscere in questi anni. Cioè da dove viene fuori questa?
2: Sì, ho ricevuto l'invito di una persona che lavora appunto allo Zecchino d'Oro qualche anno fa, e insieme a Gabriele Ortensi abbiamo scritto una canzone che si chiama Custodi del Mondo, e questa canzone poi cantata dalla piccola Anita, era il periodo del Covid, vinse il primo premio, quindi per me è stato un attestato enorme, perché certo. Non dimentichiamo che riuscire a comunicare con i bambini, cioè con la fascia dei più piccoli, è qualcosa di molto difficile da realizzare per un cantautore, forse uno dei pochi che c'era riuscito si chiamava Sergio Endrigo.
0: Sì, è un altro mondo, un altro tipo di artigianato delle parole. Ma tu ce l'hai sempre avuto in mente l'idea di fare delle parole il tuo mestiere? Adesso non importa quale fosse, potesse essere la forma, insomma, no? Tu ce l'avevi questa cosa? Perché poi sapevo anche che sei stato un po' in un periodo di, come era, sliding doors, disegno, fumetti, musica, parole. Poi la storia è andata come sappiamo, ma tu ce l'avevi chiara questa visione?
2: Beh, io in età adolescenziale cominciai a scrivere i primi versi, diciamo. Mi ero appassionato dei poeti maledetti, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud e poi anche Jim Morrison, che io reputo un grande poeta. All'epoca era così, io mi aggiravo per Roma, per lo stato di Roma, con i mezzi pubblici, quindi autobus e metropolitane, perché fino a 25 anni non sono riuscito a prendere la patente, e quindi da questo handicap di non avere un'automobile è nato poi, diciamo, una predisposizione all'osservazione, e quindi prendevo appunti girando per Roma sui mezzi pubblici, e così nascevano le mie prime poesie, le mie prime canzoni.
0: Adesso ci ritroviamo ed è sempre un piacere, anche perché mi aiuti ad esorcizzare il tempo che passa. Non è soltanto a me che viene la barba bianca, no? Però l'occasione che torni a teatro in versione autunnale, dopo un'estate a suonare e cantare, insomma, uno spettacolo che continua ad essere un augurio, no? Perché dalle tenebre alla luce è un po' una condizione in cui tutti, più o meno in profondità, ci siamo trovati, con l'aggravante, no? Della piccola grande festa, insomma, perché 20 anni di musica, da quella Vorrei cantare con Biagio Antonacci, insomma, è un primo traguardo importante, no?
2: Sì, sono 20 anni di musica, di canzoni, anche di teatro. Uh-huh. Abbiamo scelto di ritornare a Roma, che è la mia città d'origine, in questo luogo così prestigioso che è l'Auditorium della Conciliazione. Lo faremo con questo concerto che vuole essere sia, insomma, un festeggiamento per questi 20 anni di carriera, ma anche un riassunto delle puntate precedenti, fino ad arrivare all'ultimo album, che appunto dal titolo alla tournée musicale, che è Dalle tenebre alla luce, che è un titolo che richiama un po' al viaggio dantesco, no, della Divina Commedia.
0: È stato un periodo questo di grande coerenza, cioè almeno vedendoti da fuori, no? La sensazione che tu hai sempre fatto quello che hai voluto, fondamentalmente, è stata un po' una tua ricerca, no? La ricerca dell'uomo che poi, come fosse una conseguenza naturale, è arrivata al teatro, è arrivata alla musica. Che tipo di festa sarà questa? Intanto 8 musicisti sul palco, insomma, è un po' una novità tra storie classiche, cioè le persone che ti hanno accompagnato in tutti questi anni, e il progetto invece invece del quartetto invece che, con cui ti abbiamo visto anche a Sanremo ultimamente, insomma.
2: Sì, il quartetto d'archi, New Quartet, è diciamo una formazione con cui ho lavorato tanto, soprattutto all'inizio della mia carriera. E poi c'è il quartetto rock elettrico che mi ha accompagnato, diciamo, in tutti i live, in tutti i concerti di questi anni. Ovviamente io in questi ultimi 15 anni ho prediletto l'aspetto teatrale, quindi ho prodotto, insomma, se non erro 8 spettacoli, l'ultimo dedicato a San Francesco d'Assisi, che sta avendo un grandissimo successo.
0: Tornerà da gennaio. Però, poi anche, no?
2: Sì, da gennaio ripartiamo dal Teatro Strehl di Milano, e questo è una grande soddisfazione, che però non mi ha negato poi il desiderio e la voglia di tornare invece live con le mie canzoni, col mio repertorio di cantautore.
0: Ma come diceva Francesco, sei riuscito in questi anni anche a lasciare indietro il superfluo, a spogliarti di tutto quello che appesantisce, no? Poi nella vita, che è un po' a livello di teoria qualcosa a cui aspiriamo tutti quanti, a cui per esempio durante il Covid, no? C'eravamo in qualche modo promessi che avremmo provato a seguire come insegnamento, che avremmo provato a ritagliare del tempo per dedicarci alla bellezza, no? Poi qualcosa evidentemente è andato

0: con un fenomeno come può essere stato quello del lockdown, ha lasciato, ecco, feriti sul campo di battaglia, ma ha lasciato anche una traccia in chi, diciamo, da quel periodo ha cercato di tirare fuori anche delle riflessioni, no? Anche un rivedere le priorità della propria vita, della propria esistenza. Da qui nasce anche la canzone che si intitola Le poche cose che contano.
1: Guardavo tra l'altro tra le date, adesso abbiamo detto 1 novembre Auditorium Conciliazione, il 4 novembre al Teatro Duse di Bologna, a Cascina vicino Pisa la Città del Teatro, 8 novembre, il 14 novembre al Teatro Galleria di Legnano, ma prima c'è l'appuntamento di Trieste con un'altra parte del Simone Cristicchi, un racconto proprio della storia di Trieste, una città che in qualche modo t'ha adottato. Cioè andare lì da forestiere e raccontare a loro la loro storia in un modo da fare sold out, da lasciarli incollati, insomma non è una cosa che succede tutti i giorni, è indice anche di una grande sensibilità oltre che di una grande curiosità per approfondire una pagina precisa.
0: Sì, guarda, questa storia, questo legame con Trieste è veramente qualcosa di unico, di raro, anche loro stessi me lo dicono, nel senso che un romano che prova a decifrare, a scandagliare nel passato di una città così lontana, no? Da Roma, dalla propria origine. E invece questo aspetto ha funzionato, perché quando è un foresto, quando è qualcuno che viene da fuori a raccontarti la tua storia, questa prende il volo, prende una prospettiva diversa dalla solita narrazione dei fatti, e anche con un tocco di ironia, appunto. Io recito anche il romanesco, è uno spettacolo dedicato a Trieste, ed è questo anche un frutto di ilarità, di divertimento, di momenti di ironia, come un visitatore che arriva in una città sconosciuta e cerca di descriverla a modo suo. E questo Trieste 1954 è un secondo capitolo, diciamo, dello spettacolo fortunatissimo, devo dire, Magazzino 18, anche quello ambientato a Trieste, che raccontava dell'esodo degli italiani dall'Istria nel dopoguerra.
1: Ci sono tanti livelli di Simone Cristicchi, tante sfaccettature, c'è anche tutta una parte più divertente che forse si vede poco da fuori, no? C'è questa immagine anche molto austera di te, per cui l'invito è andatelo a vedere dal vivo, perché c'è tutta una parte che viene fuori ed è veramente veramente incredibile. In chiusura volevo fare con te una riflessione sul tempo. 20 anni di musica sono tanti. Oggi forse è anche, come dire, di più la musica che c'è di quanto non sia il tempo che abbiamo da dedicarle. Dove sta la quadratura del cerchio? Cioè venire a vedere un tuo spettacolo significa prima di tutto ritagliarsi uno spazio e un tempo da dedicare ad un ascolto totalizzante, mentre la musica di oggi è un po' più un sottofondo invece di mentre stai facendo qualcos'altro, una colonna sonora da ascoltare distrattamente. Come la mettiamo?
0: Beh sì, insomma, esiste, è sempre esistita la musica di intrattenimento, la musica dei supermercati o degli ascensori, degli alberghi o dei ristoranti, e poi esiste una musica che invece è in grado di influenzare davvero il tuo pensiero e le tue azioni. Io posso dire, sono cresciuto senza un padre, ma i miei papà si sono chiamati Fabrizio De André, si sono chiamati De Gregori, Fossati, e ovviamente il mio più grande maestro che è stato Franco Battiato, quindi posso dire che quel tipo di musica, che è una musica che si avvicina quasi più al sacro, no? A un senso religioso dell'arte, quella musica è davvero in grado di cambiarci la vita. Io ovviamente nel mio piccolo, con grandissima umiltà, cerco di portare avanti quello che mi hanno insegnato questi enormi padri che ho avuto.
1: E vi rimando al web per provare a seguirlo, perché fa mille cose letteralmente. C'è il calendario dei concerti che si mescola con quello del teatro, vanno avanti di sicuro, insomma, fino alla fine dell'anno. simonecristicchi.it, le parole dell'estate.

Esce questo venerdì il disco nuovo di Malik Ayan, Cicale è il titolo, e c'è tutto uno spiegone in cui non c'entra niente Ether Parisi, perché poi l'associazione mentale che abbiamo fatto in tanti a leggere Cicale è quella, cioè inutile fare finta di niente, ma appunto c'è un significato altro e anche molto interessante che Malik Ayan sicuramente non mancherà di raccontare dal vivo, visto che poi in autunno riparte a cantare nei teatri, a cominciare da Fermo, nelle Marche, il 1° novembre prossimo, ma arriviamoci insomma, che fa ancora caldo qua. Le parole del

Una storia lunga 30 anni, questa dei Subsonica, un bell'anniversario celebrato a suonare dal vivo, la festa a Torino, il disco uscito in primavera, terre rare, no? E la certezza che la musica ha sempre qualcosa da dire, altro che sbagli. Le parole dell'estate, cambiando genere di concerto, gli Oasis dal vivo a Roma è ormai il segreto di Pulcinella, insomma lunedì dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale. Si parla di 24-25 luglio allo Stadio Olimpico, capienza di circa 60.000 persone per sera, quindi 120.000 posti disponibili, che fa un po' sorridere visto che per la reunion del 2025 c'erano più di 10 milioni di fan a caccia di un biglietto sulle piattaforme di vendita, quando i biglietti erano tipo 1,5 milioni quelli disponibili. Tutti i 17 concerti inizialmente annunciati erano andati sold out in un giorno solo e non serve essere chissà quanto esperti per immaginare che succederà la stessa cosa anche stavolta. Però mi incuriosiva la polemica che si sta alimentando sui social, dove i fan storici degli Oasis, la band simbolo, no, del Britpop, stanno portando avanti questo appello contro i fan della domenica, insomma, perché dice: noi in quanto fan da sempre ci meritiamo i biglietti di più di quelli che hanno iniziato a cantare Wonderwall da 2 settimane. Quindi i fan storici stanno chiedendo materialmente ai fan dell'ultima ora di farsi da parte, una specie di diritto di prelazione musicale per anzianità. Adesso poi lunedì vediamo come andrà a finire, ma arriviamoci alla settimana prossima, anche perché, per dire, noi questo venerdì chiudiamo la nostra stagione d'estate e per il momento chiudiamo anche questo pomeriggio. Pronti però a tornare ancora domani puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Guerra in Ucraina, una nonna ucraina disabilitato a mani nude un drone FPV dormiente russo rimuovendo la sua bobina di fibra ottica, lo riporta oggi il Kiev Post, che ha condiviso sui social un video diffuso sui canali Telegram diventato subito virale. Il drone era attivo prima che la donna gli si avvicinasse e gli strappasse la bobina impedendone l'utilizzo. La scena sarebbe stata ripresa nei pressi di Zaporizhzhia da personale militare russo, secondo quanto riportato dai media ucraini. L'anziana donna ucraina ha portato a termine l'operazione in circa 10 secondi, correndo però il rischio che il drone potesse esplodere. Ritorno dalle ferie molto pesante per milioni di italiani. Crescono ancora i prezzi dei carburanti, ormai ben al di sopra dei 2 euro al litro anche nei distributori più convenienti, e l'inflazione ad agosto ha fatto segnare una crescita del 3,3% in ragione d'anno.
2: Salgono ancora i prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese, il prezzo medio della benzina, oggi in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale, è pari a 2,132 euro al litro e 2,246 per il gasolio. Cresce anche il prezzo medio del carburante sulla rete autostradale, mentre il GPL è sostanzialmente stabile. E non mancano le preoccupazioni, visto che l'80% delle merci lungo la penisola si muove su gomma. Il governo è pronto ad intervenire con dei nuovi provvedimenti per venire incontro ai cittadini e fronteggiare la crisi internazionale, che vede il prezzo del petrolio viaggiare verso i 110 dollari a barile. Intanto l'Istat conferma il dato dell'inflazione, che lungo la penisola sale al 3,3% ad agosto per l'ascesa dei prezzi dei beni energetici, mentre il carrello della spesa, cioè l'insieme dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, frena lievemente rispetto al mese di luglio. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E oggi in Consiglio dei Ministri si dovrebbe discutere dell'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media cilindrata, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione varrebbe anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, nel complesso circa 14 milioni e mezzo di veicoli. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. L'intervento punta a alleggerire il carico fiscale sulla proprietà di auto e moto per una platea molto ampia di italiani. Treni più sicuri, calano le aggressioni al personale di Trenitalia e diminuiscono i furti sia a bordo dei treni sia nelle stazioni. E la fotografia degli ultimi 8 mesi scattata da FS Security tra gennaio e agosto 2026, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le aggressioni al personale di Trenitalia sono diminuite del 25%, i furti a bordo treno del 18% e quelli nelle stazioni del 57%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
4: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronne del Saronnese. Ai microfoni Elena Piva e Federica Battignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Della farmacia di turno a Gerenzano, farmacia Parco degli Aironi in via Clerici 88, telefono 02 9688 130.
5: Giovedì 17 settembre, per ricordare il dono delle stimmate di San Francesco, pellegrinaggio cittadino delle 6 parrocchie verso la chiesa di San Francesco, con partenza alle ore 20 da diversi punti della città. Il cammino si concluderà in San Francesco alle 21 con la celebrazione della messa. In caso di maltempo ci si ritrova tutti direttamente nella chiesa di San Francesco alle ore 20:30.
4: Sabato 19 settembre, la novena alla Madonna dei Nodi, ore 17:15, fazzolettata, salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi e il Santo Rosario. Ore 18, Santa Messa con supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi.
5: A Lomazzo, sabato 19 settembre alle 21, presso la chiesa San Vito, conferenza d'arte Francesco II Giotto, con Roberto Filippetti.
4: A Saronno il circolo culturale Tramvai, in collaborazione con Poste Italiane Arcadia Saronno, organizza tra storia e passione una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. L'inaugurazione sarà il 19 settembre alle ore 10:30. L'ingresso è libero negli orari di apertura dell'ufficio postale di Via Varese 130.
5: Festa degli oratori dal 14 al 20 settembre, festa dell'oratorio San Giuseppe al Matteotti e San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara.
4: Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso canoro Saronno Famosi nelle seguenti date: Oratorio San Giuseppe Battista, Cassina Ferrara, sabato 19 settembre alle ore 20:45. Oratorio Sacra Famiglia, venerdì 25 settembre alle ore 20:45. Oratorio Regina Pacis, sabato 26 settembre alle ore 20:45. L'ingresso è libero.
5: Si terrà al centro sociale di Cassina Ferrara in via Prampolini 2 nei giorni dal 18 al 22 settembre dalle 16 alle 19 una mostra organizzata dal gruppo Anziani Isotta Fraschini, composto da ex lavoratori della storica fabbrica saronnese. Lo scopo dell'evento? Ricordare gli oltre 100 anni di attività dell'azienda. In mostra ci saranno circa 40 pannelli, 50x70, rappresentativi dei vari periodi storici dell'evoluzione tecnologica e inoltre alcuni particolari meccanici di quanto veniva prodotto all'interno.
4: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

Buongiorno e benvenuti a Sipario in FM, la rubrica che ogni volta apre il sipario su uno dei musical che ha fatto la storia. Ci saranno grandi storie, grandi personaggi, curiosità, teatro, cinema e naturalmente tanta musica. Ma vediamo in questo viaggio che cosa possiamo scegliere. Bene, scegliamo esattamente The Rocky Horror Show e sentiamo adesso la prima canzone, che è The Rocky Horror Picture Show. La conosciamo attraverso un film del 1975 e vediamo se riusciamo a sentirla tutta, così poi andiamo avanti con la nostra storia.

giovane attore autore Richard O'Brien ha un'idea piuttosto folle: mescolare in un unico spettacolo tutto quello che ama, i vecchi film horror. Quindi Brad decide di fare il grande passo, chiede a Janet di sposarlo, lei accetta, e è qui che nasce proprio il brano Damn It Janet. Poi i due decidono di andare a trovare il loro vecchio professore, il dottor Scott. Durante il viaggio scoppia un temporale, l'automobile ha un guasto e qui cominciano i problemi. Brad e Janet vedono una luce provenire da un castello e pensano: entriamo, chiediamo di usare il telefono e poi ripartiamo. Solo che nel musical, come nei film horror, quando due protagonisti durante un temporale vedono un castello isolato, decidono di entrare. Noi, spettatori, sappiamo perfettamente che non finirà bene. Ed eccoci con Over the Frankenstein Place.

0: Apre la porta un personaggio inquietante, pallido, dall'aspetto decisamente poco rassicurante. Brad cerca solo un telefono, ma nessuno sembra interessato al suo problema, perché nel castello c'è in corso una festa. Ci sono invitati di tutti i tipi. Brad e Janet non capiscono cosa stia succedendo. Improvvisamente parte una musica e, signore e signori, è arrivato il momento del brano probabilmente più famoso di tutto Rocky Horror, Time Warp.
1: It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.

0: Ripetetelo. È difficile ascoltare Time Warp senza avere almeno un piccolo impulso a muoversi. E la cosa meravigliosa è che la canzone ci spiega persino come ballarla. Un salto verso destra, un salto verso sinistra, mani sui fianchi. Durante molte rappresentazioni il pubblico conosce perfettamente i movimenti e partecipa. È proprio qui che dobbiamo parlare di una caratteristica fondamentale dei Rocky Horror. E il pubblico risponde, anticipa. Rocky Horror negli anni è diventato un'esperienza collettiva, e però Brad e Janet non sanno ancora cosa li aspetta. Infatti, dimenticare il suo ingresso è praticamente impossibile. Ecco che entra in scena il padrone del castello, tacchi, trucco, mantello, calze a rete, e è il dottor Frankenfurter. E nell'adattamento cinematografico del 1975 a interpretarlo troviamo uno straordinario Tim Curry. Frank non entra semplicemente in scena, Frank conquista la scena. Ed ecco a voi il brano Sweet Transvestite.
1: How do you do? I see you've met my faithful hand in hand. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the cat.

0: so.
1: Ma chi è Frank? Frankenfurter è uno scienziato molto particolare. Vuole mostrare ai suoi ospiti il risultato del suo ultimo esperimento. Ha creato un uomo, biondo, muscoloso, giovane. Si chiama Rocky Horror, una specie di Frankenstein in versione rock and roll. Solo che invece del mostro della tradizione cinematografica, Frank ha deciso di creare quello che considera l'uomo perfetto. E da questo momento la situazione nel castello diventa sempre più assurda. Janet all'inizio è probabilmente il personaggio più ingenuo della storia, ma il castello di Frankenfurter mette completamente in discussione il mondo ordinario nel quale ha sempre vissuto e a un certo punto anche lei decide di lasciarsi andare. Ecco a noi il brano Touch It, Touch It, Touch Me.
2: I was feeling done in, couldn't win. I'd only ever kissed before.

Ed eccoci alla domanda più interessante. Come ha fatto uno spettacolo così strano a diventare un fenomeno mondiale? Perché Rocky Horror non è soltanto una storia, è diventato un simbolo. Quando il film The Rocky Horror Picture Show uscì nel 1975, inizialmente non fu il successo travolgente che potremmo immaginare oggi. Era un film inizialmente che sembrava destinato a passare quasi inosservato, e invece poi diventò un fenomeno di culto, probabilmente una delle esperienze cinematografiche partecipative più famose della cultura pop. Ma credo che ci sia anche un'altra ragione. Rocky Horror dice qualcosa che negli anni 70 era decisamente provocatorio e ancora oggi conserva una grande forza. Ci dice di non aver paura di essere diverso, di non lasciare che siano sempre gli altri a decidere chi dobbiamo essere. E lo sapevi che c'è una curiosità? Richard O'Brien, autore del musical, interpretò personalmente Riff Raff sia nello spettacolo teatrale originale che nel film. E una seconda curiosità: il musical è una gigantesca dichiarazione d'amore alla fantascienza e ai film horror di serie B. Già la canzone iniziale, Science Fiction Double Feature, contiene continui riferimenti a quel mondo cinematografico. Ultima curiosità: il film del 1975 ha trasformato Tim Curry in un'icona culturale grazie alla sua interpretazione di Frankenfurter. E in molte rappresentazioni il pubblico arriva già sapendo che cosa fare, e questo l'avevamo già detto prima. Ma verso la fine della nostra storia cambia qualcosa. Dietro l'eccesso e la sicurezza di Frank comincia ad apparire un'altra persona che è più fragile. Arriva il momento di I'm going home.

0: scoperto che dietro uno dei musical più folli della storia c'è qualcosa di molto più interessante di quanto può sembrare. Libertà di non corrispondere necessariamente alle aspettative degli altri. E forse è proprio questo il segnale della sua longevità. Sono passati più di 50 anni dal debutto teatrale del 1973. Eppure, quando partono le prime note di Time Warp, qualcuno da qualche parte è ancora pronto a fare quel famoso salto verso sinistra. E allora voglio lasciarvi con una domanda. Se poteste interpretare un personaggio di Rocky Horror per una volta, chi scegliereste? L'esuberante Frank Furter? L'ingenua Janet? Brad? Riff Raff? Magenta? Columbia? Oppure Rocky? Beh, io vi saluto. Questo era Sipario in FM, viaggio nel mondo dei musical. Perché dietro ogni sipario c'è una storia e dietro ogni grande musical c'è una canzone che aspetta soltanto di essere riascoltata. Direi che possiamo salutarci facendo ancora una volta il Time Warp.
1: Is that me?

0: My name's Brad Major. Your phone we might use? Great Scott! Say, what do you guys know how to Madison?
1: For God's sake, keep a grip on yourself, Janet.
0: Janet!
2: Dr. Scott!
0: Janet!
2: Brad!
0: Rooker!
3: I knew he was in with a bad crowd.
0: Damn it! I knew I should have gotten that spare tire fixed.
4: What diabolical plan had seized Frank's crazed imagination?
5: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
6: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare.
7: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Cari ascoltatori, buongiorno, buongiorno. Eccoci qui con il nostro appuntamento consueto con Mariangela Gerletti e con Federica, che sono io, e il nostro regista Matteo. E oggi Mariangela è venuta a trovarci e questo ci fa molto piacere. Quindi siamo qui insieme. Mariangela, benvenuta.
1: Buongiorno Federica.
0: Buongiorno. Con le nostre notizie varese, news, saronno, diciamo, perché ovviamente ci saronnizziamo.
1: Ci saronnizziamo, certo, abbiamo una testata che si chiama,
0: certo,
1: proprio Saronno News.
0: Saronno quindi. News. E bene, allora, di che cosa parliamo stamattina, Mariangela?
1: Allora, intanto buongiorno a tutte le persone all'ascolto. Oggi parliamo di temi abbastanza, di solito io ci tengo a parlare di cose amene, diciamo, di intrattenimento, di cose piacevoli e culturali, ma oggi dobbiamo parlare insomma un po' di problemi. Io inizierei con la scuola. Sono usciti i dati dell'ufficio scolastico regionale e continuiamo a perdere alunni. Noi abbiamo pubblicato i dati appunto degli alunni della provincia di Varese e quest'anno ne mancano 1000, che è un dato abbastanza significativo, in linea un po' con tutto il resto della regione, però è anche un segnale bello forte del problema che ci troviamo già ad affrontare, che nei prossimi anni sarà sempre più grave, cioè l'invecchiamento della popolazione,
0: certo,
1: e la denatalizzazione. Facciamo sempre meno figli e questo si vede perché questi 1000 che mancano sono tutti alle elementari praticamente. Quindi insomma è una questione veramente difficile da risolvere.
0: È un dato importante, sì, è un segnale importante.
1: È un segnale importante con cui ci troveremo sicuramente a fare i conti. Perdiamo anche a livello regionale, come abbiamo detto, sono 17.000 alunni in meno in tutta la regione, quindi circa l'1,6%. E vabbè, insomma. Purtroppo è una tendenza che non riguarda solo Saronno, non riguarda solo Varese, riguarda un po' l'Italia tutta intera, ma anche molti paesi dell'Europa, quasi tutta l'Europa,
0: sì,
1: a parte il nord, che insomma con la natalità è un pochino più avanti,
0: esatto. Sì, è vero.
1: E di scuola abbiamo parlato anche ovviamente nei giorni scorsi, perché lunedì c'è stata l'inaugurazione della nuova scuola elementare, la primaria si chiama adesso, la primaria Rodari. Si era temuto molto in luglio perché c'era stato questo incendio nella palestra che aveva un po' compromesso, diciamo così, la timeline dei tempi e costretto anche il comune a sborsare altri 600.000 euro per poter fare i lavori di rimessa in pristino di tutta la struttura, che non è stata tutta danneggiata. L'incendio ha colpito solo la palestra, però il fumo ha creato problemi in tutto lo stabile, quindi insomma si è dovuto lavorare moltissimo. Sono passata nei giorni scorsi, ancora poche ore dall'apertura della scuola, c'erano gli operai che sistemavano, pulivano, aggiustavano, però la scuola, come promesso dall'amministrazione di Ilaria Pagani, è stata aperta. Lunedì c'è stato il primo giorno di scuola e ieri c'è stato l'intervento invece dell'ex sindaco Augusto Airoldi, che ha partecipato anche lui all'inaugurazione, sicuramente con un po' di amarezza, perché questo era un progetto che è stato avviato dalla sua amministrazione, è stato voluto fortemente in un certo modo, è stato condiviso con tutti gli operatori scolastici e la giunta Airoldi aveva anche trovato i soldi, quindi insomma poi vederselo inaugurare da un'altra amministrazione, sicuramente un po' di amarezza, ma anche,
0: certo,
1: felicità, insomma, perché questo progetto è arrivato a termine, quindi
0: sì, soprattutto è arrivato nei tempi, ecco.
1: Esatto, è arrivato nei tempi, i bambini non hanno dovuto. L'unico problema che ci sarà da affrontare nei prossimi giorni è quello della palestra, perché la palestra ancora non è finita, è stata la zona danneggiata perché è lì che è scoppiato l'incendio e insomma i bambini per un po' faranno attività all'aperto, diciamo così, o comunque si conta per l'inverno di riuscire a sistemare anche la palestra. Ci saranno delle ulteriori spese, aveva detto la sindaca Pagani in consiglio comunale, perché questi 600.000 euro erano solo, diciamo così, la prima tranche di lavori, se ne sono ipotizzati degli altri, ma al momento ancora non sono stati quantificati. Quindi insomma,
0: certo.
1: Questo era un po' il capitolo, diciamo un po' il capitolo scuola. Abbiamo parlato,
0: sì, sul lato sanità, credo che abbiamo importante.
1: Stavo pensando che cosa avevamo messo in scaletta. Esatto, abbiamo parlato molto di sanità in questi giorni, in particolare perché ci sono stati problemi al, diciamo così, al sistema informatico dei pronto soccorso della SST Sette Laghi, quindi non hanno riguardato direttamente Saronno, però ad esempio Tradate è dentro nella SST Sette Laghi. C'è stato questo tilt informatico per cui non si riusciva più a gestire le pratiche dei pronto soccorso. I pronto soccorso hanno continuato a lavorare, ovviamente,
0: fortunatamente
1: sì. Però diciamo che tutta la parte amministrativa è stata un pochino difficoltosa. E poi abbiamo parlato di sanità perché ieri e oggi c'è stato lo sciopero dei medici di base, e quindi non tutti hanno aderito, però c'è stato un notevole problema per chi aveva bisogno del medico di base, che già sono per le rarissime già ormai,
0: sì, esatto,
1: da
0: ma
1: trovare.
0: Magari riepiloghiamo brevemente ai nostri ascoltatori il problema che sta alla base di...
1: Allora, il problema che sta alla base sostanzialmente è sono una serie di rivendicazioni che i medici di base hanno, diciamo così, affidato al loro sindacato. Intanto protestano contro l'accordo stralcio sulle case di comunità e chiedono interventi strutturali proprio sulla professione. Il problema è un po' complicato da spiegare, perché al centro dello sciopero c'è in particolare il rifiuto del debito orario, che è obbligatorio, cioè praticamente una prestazione obbligatoria che i medici devono fare all'interno delle case di comunità, e loro non sono d'accordo su un modello, diciamo così, così rigido riguardo a questo, e in più chiedono maggiori garanzie, tutele operative per i medici di base che devono prestare servizio nelle case di comunità, che sono già oberati, perché su quelli che ci sono, e sono meno di quelli che dovrebbero essere, si riversa già un carico notevolissimo di pazienti.
0: E infatti sì, vediamo un medici di base con un numero di iscritti che è veramente notevole, e con incombenze che hanno, ecco appunto, che noi magari come semplice utente paziente del proprio medico di base non capiamo, non vediamo, perché ovviamente poi il medico di base non fa solo quello, quindi certo, non è che riceve solo noi o anche telefonicamente per un consulto, e però di fatto la percezione è quella da parte del singolo paziente che si riferisce al proprio medico, è quella di avere poca disponibilità in termini di orari, di quant'altro,
1: appuntamenti lunghi poi il grandissimo problema di quando il tuo medico di base, per un motivo o per l'altro, va in pensione,
0: esatto,
1: o cambia posto, così, e trovare un nuovo medico di base diventa molto complicato. Su Saronno forse meno, ma nei paesi più piccoli sì, nel senso che si fa veramente fatica a trovare medici di base che siano disponibili a fare questo. I comuni mettono a disposizione ambulatori gratuiti, spesso qualcuno sta pensando addirittura di garantire l'alloggio per poter attirare medici magari giovani.
0: Non sarebbe male, ecco, non è una brutta idea.
1: Se ne discute tantissimo, e davvero quando tu resti senza medico di base, trovarne uno nuovo è un problema. Magari te lo danno nel paese dopo, due paesi dopo, che per uno che è giovane o automunito non è un problema. Il problema riguarda la fragilità, le persone anziane che magari non guidano più.
0: E insomma, che non hanno nessuno che li può assistere, anche perché insomma è
1: esatto,
0: anche questo
1: è un problema grosso. Se ne è parlato ieri anche anche in Regione Lombardia, perché c'è stata un'iniziativa del Partito Democratico. Infatti loro riportano questo dato, che ci sono oltre 200.000 cittadini in Lombardia che non hanno il medico di base.
0: Mamma mia, e siamo in Lombardia.
1: E siamo in Lombardia, esatto, quella che viene definita l'eccellenza, sì. Che probabilmente lo è sotto molti punti di vista, però insomma il problema dovrebbe essere affrontato, e diciamo così che la tendenza purtroppo è quella di penalizzare sempre di più il servizio pubblico e, come dire, invece creare le condizioni perché il privato possa lavorare di più, possa
0: più spazio.
1: Esatto. E questo insomma.
0: Senti Mariangela, ma
1: non
0: esattamente,
1: non
0: brava. Esatto. E abbiamo delle novità per quanto riguarda i tempi di prenotazione delle visite, sempre rimanendo collegati alla sanità.
1: Esatto, c'è questo provvedimento che è scattato da ieri, sono cambiate in Lombardia le priorità, ci sono delle ricette e delle prescrizioni che hanno dei codici diversi. Allora, i codici U e B cambiano la scadenza e dureranno queste ricette, queste impegnative, rispettivamente 10 e 30 giorni, prima i tempi erano più lunghi. Resta invariata invece a 180 giorni, cioè quindi 6 mesi, la validità per le classi D e P, che sono le ricette più, diciamo, mentre la U è urgente, B breve, sì. Le altre sono, diciamo così, le ricette ordinarie. Attenzione, perché chi magari ha lì nel cassetto un'impegnativa per una visita che deve fare, dice vabbè, ci penso, c'ho 6 mesi di tempo, no, verificare bene a quale tipo di categoria appartiene la propria impegnativa. Lo dico magari soprattutto per chi segue persone anziane, per chi ha appunto a carico delle persone che devono fare delle visite, insomma. Meglio controllare,
0: ma anche per tutti noi, perché con tutti gli impegni che abbiamo oggi ci sfuggono tante cose, quindi
1: bravissimo.
0: Ricontrolliamo tutti, che è meglio.
1: Bravissimo. Quindi sulla sanità bisogna sempre stare un pochino attenti. Poi un altro tema che viene molto discusso in questi giorni, ne abbiamo parlato tanto anche noi, è quello dei data center. Che cosa sono i data center? Sono delle specie di grandi mostri, delle costruzioni molto molto grandi che contengono tutti i server che sono necessari sempre di più per far funzionare tutti i sistemi informatici. In particolare stanno crescendo a dismisura per quanto riguarda la potenza necessaria per l'intelligenza artificiale, che noi diciamo l'intelligenza artificiale, in realtà non dico che è entrata nella vita di tutti i giorni, però è sempre più diffusa, si trova anche subdolamente in tantissime cose, quindi è necessario avere questi data center. Il problema qual è? Che sono molto impattanti sull'ambiente, consumano tantissima elettricità, consumano tantissima acqua per il raffreddamento, hanno delle problematiche di sicurezza perché hanno delle apparecchiature quasi sempre diesel, per poter garantire la continuità nel caso di calo di energia o interruzione del servizio elettrico. E quindi insomma, quando viene piantata in un territorio una di queste strutture, sicuramente impatta molto, anche perché adesso non so, magari quelle di ultima generazione no, però il problema è anche quello del rumore, quindi incide molto sulla qualità della vita anche poi di chi abita lì vicino. Allora si parla molto in questi giorni del data center di Cesate, che dovrebbe essere realizzato. Il comune ha dato l'avvio alla pratica, ha dato l'ok alle, diciamo così, alle procedure preliminari. Dovrebbe essere realizzato in un campo agricolo davanti a un supermercato. Il problema è che intorno lì ci sono molte case e poi l'altro problema che viene evidenziato dal comitato tutela per il territorio è che non è stata coinvolta la popolazione, non c'è stata stata un'assemblea pubblica organizzata dall'amministrazione, non c'è stato il modo di fare delle domande all'amministrazione, e quindi c'è questo comitato, ha raccolto quasi 5.000 firme tra cartaceo e online. Ci sono delle petizioni online su change.org, chiedono innanzitutto delle spiegazioni, delle garanzie, delle assicurazioni rispetto, certo, all'impatto che avrà sulla comunità di Cesate, e poi chiedono un incontro pubblico con gli amministratori che spieghino che cosa intendono fare e quali soluzioni per i problemi che inevitabilmente ci sono. È una cosa che sta percorrendo tutta la Lombardia, in particolare la corona intorno a Milano, il milanese. Ci sono, io penso, in corso almeno una trentina di richieste per costruire questi data center, tutti concentrati nella cintura di Milano, nel milanese. E uno dice, vabbè, ma Saronno no, però quello di Cesate è vicinissimo a Saronno.
0: Sì, e quindi anche questa, diciamo, questa situazione che stavi esponendo, anche il coinvolgimento della popolazione e quant'altro,
1: esatto,
0: e a questo punto probabilmente si ripeterà n volte rispetto,
1: esatto,
0: all'episodio che hai detto tu per quei famosi 30 e così via, quindi cioè non sarà sicuramente un processo semplice e veloce.
1: Purtroppo temiamo inevitabile, perché appunto c'è questa pressione che sale continuamente, in più ai comuni vengono promessi molti soldi e insomma i comuni dicono, beh, però sai, se non lo fanno qua lo fanno nel comune vicino, i 6 milioni di euro me li prendo io.
0: Sì,
1: ne parleremo ancora in futuro, perché si sta veramente complicando la situazione.
0: Grazie per questa notizia molto interessante. E hai qualcosa da dirci su qualche iniziativa?
1: Ultimissima cosa, una cosa che
0: di diversivo ludico.
1: ci sarà un bel concerto, grande concerto, non so quanto interessa agli ascoltatori della mia età, diciamo, però i giovani sicuramente è una cosa che interessa. Domani sera nel parco dell'ex seminario di Saronno, con apertura dei cancelli alle 18 e inizio del concerto alle 21, concerto gratuito, ci sarà il rapper 22 Simba, che presenta il suo ultimo album. Lui è di origini saronnesi e quindi ci ha tenuto a essere nella sua città e a regalare, questa è l'anteprima del suo ultimo album, che in questo momento non mi ricordo come si chiama, ma i ragazzi sicuramente lo sanno.
0: Certo.
1: Ci ha tenuto, ecco, a essere a Saronno per regalare ai giovani di Saronno l'anteprima di questo suo ultimo lavoro. È una serata di musica che sicuramente farà piacere.
0: Simpatica,
1: ecco, attenzione, perché visto che si prevede una grossa affluenza, sono state previste delle modifiche alla circolazione, non sto a spiegarvele tutte quante, ma le riporteremo poi oggi pomeriggio nell'articolo che pubblicheremo, quindi ci saranno dei problemi lì nella zona dell'ex seminario, quindi uno degli accessi più trafficati di Saronno, a partire già dalle 18, perché comunque il concerto
0: alle 18, ok,
1: i cancelli aprono alle 18. Io non seguo molto la musica di questo rapper, però volevo sottolineare che comunque il parco dell'ex seminario sta diventando un punto di riferimento molto interessante per la città di Saronno. Ci sono state polemiche nei mesi scorsi, si è brontolato, qualcuno ha detto no, ma che lavoro è stato fatto, eccetera eccetera, però in questo palco sono già stati fatti molti concerti, sta diventando un punto di aggregazione per i giovani e ben venga, voglio dire, comunque di spazi per i giovani
0: sicuramente
1: ne servono sempre.
0: Assolutamente sì. Bene, ottimo Mariangela, ti ringraziamo per tutte le notizie che ci hai dato, per come appunto ci hai anche spiegato bene la situazione relativa alla sanità in questo momento. E allora noi ci salutiamo e ci rivediamo, risentiamo se vieni qui da noi, ovviamente siamo sempre molto contenti, ci vediamo
1: anch'io,
0: di persona,
1: è più bello, ecco. farla da studio la trasmissione.
0: Benissimo, io ti saluto Mariangela e a prossimo mercoledì saluto anche il nostro regista e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ciao,
1: un
0: a
1: saluto
0: tutti.
1: A tutti, ciao.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gent di ieri, d'incu e de duman,
2: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
2: va in onda il
1: Ciccaremo un cicinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000 News.
1: L'Unione Europea guarda al futuro senza paura, lo afferma la Presidente della Commissione di Bruxelles, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione. Russi e ultranazionalisti vogliono frantumarci, afferma, ma non ci riusciranno e il Canada chiede di aderire all'UE. L'inflazione galoppa come non accadeva da anni e i carburanti continuano ogni giorno a rincarare. Governo impegnato in un difficile consiglio dei ministri per cercare di dare respiro a milioni di italiani. Sul tavolo l'idea di abolire il bollo auto e moto per piccole e medie cilindrate. Chiesa, udienza generale in piazza San Pietro, dignità umana e giustizia sociale. Linee guida del Concilio Vaticano II per valutare lo sviluppo equilibrato di una società. Anche oggi, afferma Papa Leone, non possiamo delegare le decisioni sulla vita umana a degli algoritmi digitali. Buonasera da Andrea Domaschio. A Strasburgo, davanti all'Europarlamento, oggi il discorso sullo Stato dell'Unione tenuto dalla Presidente della Commissione Europea. Russia, ultranazionalisti e anti-europei minacciano la coesione dei 27 Stati membri, secondo Ursula von der Leyen, che intanto apre al Canada come primo membro associato esterno dell'Unione Europea. Elena Sino.
2: Costruire un'Europa indipendente che abbia il potere di agire. Il percorso tracciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, tradizionale intervento programmatico che fotografa anche la situazione che affrontano i 27, a partire dalle minacce, quelle che arrivano da attori diversi ma con lo stesso obiettivo, fare a pezzi l'unità dell'Europa, ha avvertito la Presidente della Commissione, che ha puntato il dito contro ultranazionalisti, anti-europei, ingerenze e disinformazione da parte della Russia. Nell'emiciclo presente il premier canadese Mark Carney, ed è al Canada che l'Europa guarda come primo membro associato dell'Unione. Questo l'annuncio di von der Leyen accolto dagli applausi. Allo studio poi un Consiglio di Sicurezza Europeo insieme a Canada, Norvegia, Regno Unito e Ucraina. Incrollabile il sostegno a Kiev ribadito da Ursula von der Leyen. Tra i tanti temi affrontati anche il nodo dei minori online. La linea emersa è quella di nessun social prima dei 13 anni e nessun account personale prima dei 15. Elena Seno, linea allo studio.
1: Conflitto in Ucraina, i droni continuano a colpire. Oggi un velivolo senza pilota russo ha centrato un autobus a Nikopol, uccidendo almeno 5 persone, ferendone 7. Intanto da Washington arriva l'allerta, i servizi segreti russi preparano omicidi mirati in Occidente. Caterina Dall'Olio.
3: I servizi di intelligence della Russia starebbero pianificando di compiere omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo hanno dichiarato le autorità federali statunitensi, annunciando di aver sventato un complotto per uccidere un noto dissidente russo che si ritiene viva a Washington. Secondo un atto d'accusa reso pubblico presso il Tribunale federale di Manhattan, 5 persone che si presume vivano all'estero sono state incriminate. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha replicato alle dichiarazioni del Dipartimento di Giustizia americano, sostenendo che finché non ci saranno prove, anche minimamente convincenti, non c'è necessità di commentare queste notizie. Nuovi attacchi nella giornata, un drone ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol nella regione di Dniprovsk, provocando 5 morti e 7 feriti. Attaccato dai russi anche il treno passeggeri Kiev-Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: E anche nell'area medio orientale la situazione si fa sempre più critica, soprattutto per l'offensiva dei ribelli Houthi nello Yemen e contro l'Arabia Saudita che appoggia il governo in carica. Massimiliano Cochi.
4: L'accusa è la peggiore che ci si possa rivolgere tra musulmani. L'Arabia Saudita ha denunciato un tentato attacco dei ribelli Houthi contro la città santa della Mecca. Un drone lanciato dagli Houthi, sostengono i sauditi, è stato intercettato e distrutto poco prima che entrasse nello spazio aereo della città. Il movimento dei ribelli yemeniti ha negato con decisione l'accusa. Lo scontro tra Arabia Saudita e Yemen si inserisce in una guerra che dura da anni e che si è riaccesa nelle ultime settimane con gli Houthi, alleati dell'Iran, che hanno intensificato gli attacchi contro impianti energetici e basi militari in Arabia, e i sauditi, alleati degli americani, che hanno risposto con decine di raid aerei. La crisi rientra nel confronto più ampio tra Stati Uniti ed Iran. Proprio oggi si è appreso che nei giorni scorsi una nave americana sarebbe stata colpita dai Pasdaran nello stretto di Hormuz. Nell'attacco sarebbero rimasti feriti alcuni marinai. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E torniamo in Italia con l'inflazione che cresce. Ad agosto ha toccato il 3,3% annuo, a pesare sul caro vita, soprattutto l'impennata dei beni energetici. Antonella Mitola.
5: Le tensioni nel Golfo non si placano, il prezzo del petrolio non accenna a diminuire, ormai sfiori $110 al barile. Le ricadute nel nostro paese si fanno sentire con nuovi prezzi record per i carburanti. Secondo gli ultimi rilievi dell'Osservatorio sui prezzi del Ministero delle Infrastrutture, oggi il prezzo medio della benzina self-service lungo la rete stradale nazionale è di 2,132 euro al litro, mentre il gasolio tocca i 2,246 euro al litro. E sono proprio i beni energetici a pesare sulla nuova fiammata dell'inflazione, che ad agosto tocca, secondo l'Istat, il 3,3% rispetto al 2,9% di luglio. L'aumento dei prezzi non riguarda però tutti i settori allo stesso modo. Il carrello della spesa, che comprende i beni alimentari e quelli per la cura della casa e della persona, rallenta leggermente, ad eccezione dei prodotti freschi, che invece risentono maggiormente dei costi del trasporto su gomma. Le associazioni dei consumatori avvertono che l'impennata dell'inflazione pesa sul bilancio delle famiglie per 1.000 euro in più l'anno. Antonella Mito, la linea allo studio.
1: E per contrastare l'ondata di rincari che sta colpendo appunto milioni di italiani, soprattutto sul versante della mobilità e dei consumi energetici, il governo intende abolire il bollo su auto e moto di piccola e media cilindrata. Per gli ultimi aggiornamenti si è appena concluso da pochi minuti il Consiglio dei Ministri, allora ci colleghiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
6: Buonasera Andrea, sì, si è conclusa il Consiglio dei Ministri, ma è in corso ancora la conferenza stampa con un colpo a sorpresa di berlusconiana memoria, possiamo dire, come ammette la stessa Premier Meloni. Infatti a sorpresa viene abolito il bollo per auto piccole e medie e motocicli. L'esenzione dal bollo auto riguarderà nel 2027 le auto con una potenza fino a 80 kW. L'esenzione riguarda anche i ciclomotori se non viene già sfruttata dallo stesso proprietario per un'auto. Alle regioni che incassano gli introiti del bollo verranno trasferite le risorse mancanti. Non si tratta per Meloni di una mossa da campagna elettorale, ma si cancella una delle tasse più odiate dagli italiani. Nel Consiglio dei Ministri anche le misure sul caro carburanti, in attesa di quelle strutturali, si procede con una nuova proroga. Il taglio delle accise scende a 12,2 centesimi al litro per il gasolio fino al 25 settembre, poi fino al 5 ottobre sarà dimezzato, ossia a 6,1 centesimi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, nello studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. E intanto oggi sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha incontrato i sindacati dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto per illustrare le azioni che il governo sta portando avanti per salvare migliaia di posti di lavoro e dare nuove prospettive di ripartenza alle acciaierie del gruppo. Luigi Ferraiuolo.
7: La Cassazione ha anticipato al 20 ottobre prossimo l'udienza pubblica per discutere il ricorso di Ilva, Acciaierie d'Italia e Adi Holding contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto per inquinamento e danni alla salute. Rinviato a venerdì l'incontro di Palazzo Chigi che andava verso un nulla di fatto. Infatti il decreto per l'ex Ilva è stato rinviato. Il decreto sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, ha chiarito il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Venerdì è previsto un confronto tecnico al Ministero del Lavoro sulle questioni che riguardano la gestione sociale dei lavoratori dell'ex Ilva e la settimana prossima ci sarà un nuovo incontro con i sindacati. Intanto le 28 aziende dell'indotto ex Ilva hanno deciso di sospendere i 2.500 licenziamenti, almeno sino alla pronuncia della Corte di Cassazione. In pericolo a Taranto ci sono 5.000 lavoratori indiretti e 10.000 diretti. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: E torniamo in Medio Oriente, a Gaza. Crolla un palazzo pericolante, il bilancio sale a 21 morti, ma ci sarebbero almeno 50 bambini sotto le macerie dell'edificio. 5 minori già estratti senza vita. Il palazzo aveva subito bombardamenti israeliani e ospitava circa 100 sfollati palestinesi. Federica Margaritora.
8: Si continua a scavare sotto le macerie a Gaza dopo il crollo di un palazzo che dava rifugio a 100 sfollati palestinesi. Il bilancio è provvisorio, si lavora senza sosta per estrarre almeno 50 bambini rimasti intrappolati. La struttura accoglieva 10 famiglie costrette a viverci nonostante le condizioni di insicurezza dovute ai bombardamenti israeliani. Squadre di soccorso si sono messe subito all'opera per salvare i bambini piccoli incastrati nei detriti di cemento, lavorando fianco a fianco con i residenti che hanno scavato a mani nude fino all'alba. Ad aggravare la situazione la carenza di attrezzature e gli israeliani non fanno passare mezzi pesanti. Secondo la protezione civile palestinese circa 2.000 edifici nella striscia versano in condizioni strutturali precarie, 400 sono a rischio crollo, ma in un'area dove vivono circa 2 milioni di persone la gente non ha alternative. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: 25 anni di carcere, a tanto ammonta la condanna di primo grado inflitta dalle camere specializzate per il Kosovo dell'AIA all'ex presidente del Kosovo, appunto, Hashim Thaçi, per alcuni dei crimini di guerra commessi durante l'insurrezione del 1998-99 che portò all'indipendenza del paese balcanico dalla Serbia. Marco Bergamaschi.
9: Per il collegio giudicante Thaçi la conoscenza dei crimini commessi dai miliziani contro oppositori ed albanesi considerati collaborazionisti e avrebbe preso parte anche ad alcuni di essi, l'ex presidente, i cui legali hanno annunciato il ricorso, è stato invece assolto dalle accuse di crimini contro l'umanità. I magistrati hanno riconosciuto Thaçi colpevole di arresto illegale, tortura, omicidio e trattamenti crudeli. L'ex presidente ha ascoltato la sentenza impassibile, condannati con lui anche altri ex capi dell'UCK, l'esercito di liberazione del Kosovo, a Pristina centinaia di sostenitori di Thaçi hanno assistito alla lettura della sentenza sul maxi schermo mentre un gruppo di manifestanti ha tentato di assaltare la sede della missione dell'Unione Europea. Per gli analisti il risultato del processo potrebbe influire sulle relazioni del Kosovo con l'Occidente e in particolare con l'alleato statunitense e generare nuove tensioni con la Serbia che non riconosce l'indipendenza del Kosovo. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Dignità umana e giustizia sociale sono le linee guida per valutare lo sviluppo equilibrato di una società, indica dal Concilio Vaticano II, e anche oggi non possiamo delegare le decisioni sulla vita umana a degli algoritmi digitali, è quanto ha spiegato stamattina Papa Leone nell'udienza generale in Piazza San Pietro. Paolo Fucili.
10: Per valutare i progetti sociali e politici i criteri sono dignità umana e giustizia sociale, dice Leone, anche in tempi come questi di relazioni meno personali e più virtuali, con lo sviluppo della tecnologia, i social media, l'intelligenza artificiale.
11: E si rischia di abituarsi a delegare agli algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana.
10: Udienza del mercoledì, tema la Gaudium et Spes, documento del Concilio secondo cui fra le offese alla dignità umana, omicidio, genocidio, aborto, eutanasia, torture, schiavitù, prostituzione, condizioni ignominiose di lavoro
11: sono certamente vergognose.
10: Infine saluti ai cappellani delle carceri italiane, in quei luoghi di umana sofferenza siate sempre presenza viva del Vangelo e della speranza cristiana.
11: Nel soccorrere spiritualmente le esistenze travagliate di tanti fratelli e sorelle detenuti.
10: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E in chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.

0: sta bestia che porto dentro e che ti ama non lo scordare.
1: Non è mai troppo tardi.
0: Luna di giorno, madre del tempo, stella di mare.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: In tavola, breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
1: Un programma ideato e condotto da Carla
0: e Daniva. Ancora una volta in vostra compagnia, cari amici, grazie per essere qui con noi. È come se noi entrassimo a casa vostra e voi ci offriste, che ne so, un caffè per stare in compagnia e chiacchierare insieme e parlare soprattutto delle eccellenze agroalimentari italiane. Tra queste, una speciale sono i carciofi. Scommetto, Carla, che non avresti mai immaginato. No. I carciofi italiani. Pensate che è una delle più rilevanti eccellenze orticole della tradizione mediterranea, un pilastro della gastronomia e dell'identità agroalimentare nazionale. L'Italia è il primo produttore mondiale di carciofi.
2: Questo non lo sapevo.
0: Ecco, perché in Italia ci sono delle condizioni ottimali e una lunga evoluzione varietale che ha portato alla selezione di varie tipi di carciofo di altissima qualità. Naturalmente adesso, Carla, addentriamoci nella storia e soprattutto nella mitologia del carciofo.
2: Certo, le origini dei carciofi si collocano verosimilmente tra Nord Africa e area mediterranea orientale, dove le popolazioni antiche utilizzavano forme selvatiche del genere Cinara.
0: Cinara, perché contengono proprio la cinarina.
2: Io non voglio far pubblicità, però sì, c'è un amaro, chiamiamolo, sì, digestivo, che prende proprio il nome da questo.
0: Esatto.
2: Il nome botanico del carciofo viene attribuito a una leggenda mitologica dell'antica Grecia, secondo la quale Zeus, infuriato per un amore tradito, avrebbe trasformato la ninfa Cinara in una pianta spinosa, però col cuore tenero.
0: Ah, sì, sì, sì.
2: E con l'espansione della civiltà greco-romana, il consumo e la coltivazione dei carciofi si diffusero lungo le coste mediterranee. Autori latini come Plinio il Vecchio e Columella descrivono già la coltivazione di piante affini al carciofo moderno, apprezzato per il sapore intenso e per le proprietà depurative. Poi nel Rinascimento, grazie alle innovazioni agricole e all'interscambio varietale tra Mediterraneo occidentale e orientale, il carciofo assume le sue forme più moderne e si radica definitivamente nella cultura gastronomica italiana, trovando in regioni come Lazio, Sardegna, Sicilia e Puglia i suoi territori d'eccellenza.
0: Allora, il carciofo appartiene alla famiglia delle asteracee, una pianta erbacea. La parte edibile, la parte che si mangia, è il capolino immaturo, composto da brattee. Le brattee sono proprio le foglie carnose che racchiudono il caratteristico cuore e dal ricettacolo. Le varietà di carciofi italiani vengono in genere classificate in due grandi gruppi: violetto, carciofo violetto o precoce, che è tipico di Sicilia, Puglia e Toscana, è il romanesco, che è autunnale o tardivo, come il celebre cimarolo o la mammola, il carciofo mammola, caratterizzato da capolino globoso e privo di spine. La stagionalità varia da ottobre e maggio, con differenze marcate a seconda delle varietà e delle latitudini di coltivazione. Il periodo di maggiore disponibilità coincide con l'inverno e la primavera, quando proprio il carciofo raggiunge i migliori standard qualitativi.
2: Grazie. L'Italia ospita alcuni dei più rinomati territori vocati alla coltivazione dei carciofi, grazie proprio a delle condizioni pedoclimatiche favorevoli e anche per i terreni fertili, una buona insolazione e l'umidità moderata. E vediamo quali sono queste aree più note. Siamo nel Lazio, patria del carciofo romanesco del buono. Lazio, IGP.
0: Sì.
2: Poi in Sardegna, in particolare la provincia di Sassari, con il carciofo spinoso di Sardegna DOP, la Sicilia, dove si coltivano diverse selezioni del violetto di Sicilia.
0: Sì.
2: Poi abbiamo la Puglia, primo distretto produttivo nazionale, con produzioni concentrate in Capitanata, Brindisino e area tarantina. E per ultimo la Campania, a cui si deve il pregiato carciofo di Pestum IGP.

0: Abbiamo detto e ci avete sentito quando lo raccontavamo, DOP e IGP sono eccellenze certificate del territorio. L'Italia, ricordiamo, che vanta un patrimonio unico di denominazioni protette dedicate al carciofo, che rappresentano proprio la sintesi tra biodiversità varietale, saperi agricoli tradizionali e specificità del territorio. Questi due riconoscimenti certificano proprio l'origine, le pratiche produttive e gli standard di qualità, e in questo modo contribuiscono alla tutela della biodiversità agraria italiana e al presidio economico delle aree rurali.
1: Ecco, ricordiamo, per chi si è messo in contatto con noi solo oggi, ma anche per chi ci sta seguendo da un po', ogni tanto una rispolverata tra
0: è
1: la differenza
0: utile, sì.
1: Ecco, tra IGP e DOP. Allora, sia il marchio DOP che il marchio IGP attestano il legame di un prodotto con la tradizione e l'identità di un territorio, però c'è una fondamentale differenza. Per ottenere il marchio DOP, l'intero processo produttivo, ciò vuol dire dalla materia prima alla trasformazione finale, deve svolgersi esclusivamente nella zona geografica definita dal disciplinare di riferimento proprio per quel prodotto specifico. Per ottenere invece il marchio IGP basta che almeno una delle fasi di produzione, quindi non tutto, lavorazione o preparazione, avvenga nel territorio identificato sempre dal disciplinare di riferimento.
0: E addentriamoci a questo punto nelle nostre eccellenze di carciofo. Parliamo prima di tutto del carciofo spinoso di Sardegna DOP, che rappresenta l'ecotipo locale spinoso sardo, coltivato in numerosi comuni di tutte le province della Sardegna. Il forte legame con il territorio isolano si manifesta nelle condizioni proprio del terreno e dell'ambiente particolarmente dedicate, concentrate nelle aree costiere con dei microclimi favorevoli, oppure nel fondovalle o nelle pianure centrali dell'isola. Il profilo sensoriale è intenso, però ha dei sentori floreali. La consistenza è carnosa, tenera, croccante. Li senti quasi che siamo qui che li mangiamo?
1: Sì.
0: Il gusto è caratterizzato da un equilibrato bilanciamento tra amarognolo e dolciastro. Risulta poco astringente grazie all'elevato contenuto di carboidrati che diciamo che controbilancia la presenza dei tannini. La coltivazione avviene in pieno campo, su terreni ben drenati. La raccolta manuale si protrae da settembre a maggio. Come si fa? Si taglia il gambo al di sotto dei capolini prima dell'apertura delle bratee. L'origine storica di questo specifico carciofo risale al periodo fenicio, attraversando i secoli fino a diventare una delle economie cardine dell'agricoltura isolana e nazionale. La denominazione protegge un patrimonio culturale in cui il carciofo spinoso di Sardegna è diventato sinonimo stesso dell'identità gastronomica sarda.
1: E passiamo adesso al carciofo romanesco del Lazio, IGP.
0: Sì.
1: È stato il primo prodotto agricolo italiano a ottenere proprio il marchio IGP a livello europeo. Derivante dalle cultivar Castellamare e Campagnano e anche dai relativi cloni, viene coltivato nei territori idonei di alcuni comuni delle province di Viterbo e Latina. si distingue per le dimensioni maggiori rispetto ad altre varietà, con i capolini violacei di forma sferica e compatta, privi di spine e con una leggera peluria interna. Il carciofo romanesco lo conosciamo un po' tutti, no? Il cimarolo, o la il cuore centrale, è particolarmente ricercato per la sua tenerezza burrosa e anche per il sapore dolce e gradevole. I terreni argillosi e il clima temperato delle aree laziali conferiscono a questo prodotto delle caratteristiche organolettiche peculiari. E poi la presenza del carciofo nelle campagne laziali è testimoniata da pitture parietali nella necropoli etrusca di Tarquinia, tu pensa?
0: Addirittura.
1: Infatti le prime notizie certe sulla coltivazione risalgono al XV secolo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale il carciofo cominciò a diffondersi invece con rapidità, imponendosi come pilastro della gastronomia romana e laziale.
0: E poi abbiamo un'altra eccellenza, il carciofo di Pestum IGP. Riconosciuto IGP nel 2005, il carciofo di Pestum, a volte viene chiamato anche come tondo di Pestum, appartiene al gruppo genetico dei carciofi di tipo romanesco, ma se ne differenzia per delle caratteristiche particolari, uniche, legate all'ambiente di coltivazione della Piana del Sele, provincia di Salerno. Il capolino presenta un aspetto rotondeggiante, elevata compattezza, senza spine nelle brattee. La precocità di maturazione costituisce il suo elemento distintivo. Clima fresco e piovoso della Piana del Sele consente una presenza sul mercato da febbraio a maggio. In questo modo anticipa tutti gli altri carciofi di tipo romanesco.
1: Ecco, poi ci sono altre denominazioni protette, no?
0: E
1: per esempio, tra le tante, il carciofo di Monteluco di Roio, IGP, che è in Abruzzo, che è tipico dell'altopiano aquilano, e il carciofo di Brindisi, IGP, Puglia, rappresentativo del primo distretto produttivo nazionale. E tali denominazioni costituiscono uno strumento di valorizzazione territoriale, tutela della biodiversità agraria e garanzia soprattutto per i consumatori, oltre chiaramente a rappresentare un'opportunità di presidio economico per le aree rurali italiane.

0: Passiamo adesso alle proprietà nutrizionali del carciofo, perché presenta tra l'altro un profilo nutrizionale particolarmente interessante. È un alimento prima di tutto ipocalorico.
1: Cioè ne posso mangiare finché ne voglio.
0: Esatto.
1: Wow.
0: Però c'è un contenuto significativo di fibre alimentari, soprattutto inulina. Poi ci sono proteine, carboidrati, nonché apprezzabili livelli di minerali e vitamine. È anche ricco di composti fenolici, tra cui l'acido clorogenico, cinarina e flavonoidi, responsabili di molte delle sue proprietà funzionali.
1: Certo.
0: Ricerche recenti indicano un marcato potere antiossidante attribuito proprio alla ricchezza di questi polifenoli, che svolgono un ruolo protettivo nei confronti dello stress ossidativo. E gli estratti di cinara hanno dimostrato tra l'altro effetti epatoprotettivi, legati proprio alla cinarina e ai composti derivati dall'acido caffeico. Numerose poi pubblicazioni segnalano effetti ipolipemizzanti con riduzione del colesterolo LDL e anche di quello totale. L'alto contenuto di questa inulina conferisce al carciofo anche un'azione prebiotica, utile al buon funzionamento del microbiota intestinale.
1: Ma Carla, come scegliere un buon prodotto? Bisognerebbe scegliere carciofi col capolino compatto, foglie non secche, voi le vedete, foglie belle cicciotte di colore brillante, e il taglio, la recisione, dovrebbe essere fresco. Le varietà senza spine come il romanesco sono ideali per ricette ripiene oppure consumi anche freschi, e quelle spinose come la DOP sarda offrono, ricordiamolo, un gusto più deciso e aromatico. E in conclusione, carissimi, i carciofi italiani rappresentano un patrimonio agricolo, culturale, gastronomico di straordinaria rilevanza. I diversi livelli di evidenza scientifica poi confermano il loro contributo al benessere. Quindi Carla, giù a mangiare carciofi come
0: È il periodo, però.
1: Certo, quando è il periodo, non finisse il giorno.
0: Se no, vabbè, ci sono sempre quelli surgelati.
1: Non hanno la stessa cosa. A me piacciono
0: freschi.
1: Oh,
0: va bene.

0: Lasciamo il nostro
1: carciofo
0: e partiamo a parlare di un grano antico riscoperto negli ultimi anni. Parliamo, sicuramente l'avete già sentito nominare chissà quante volte, parliamo del grano Senatore Cappelli. Ma che cos'è esattamente, Carla, e come fu ottenuto?
1: Allora, fu ottenuto nel 1915 dal genetista Nazareno Strampelli presso il Centro di Ricerca per la Cerealicoltura di Foggia mediante una selezione. Una popolazione tunisina di grano duro già diffusa nel bacino mediterraneo. La varietà fu dedicata da Strampelli al marchese abruzzese proprio Raffaele Cappelli, senatore allora del Regno d'Italia, che aveva messo a disposizione del ricercatore dei campi sperimentali, dei laboratori e delle risorse per sostenere l'attività.
0: È chiaro che tutto questo non è che è avvenuto in modo istantaneo. Le piante scelte sono state poi moltiplicate, poi selezionate in continuazione fino al 1923, quando la varietà raggiunge una stabilità varietale sufficiente per la diffusione commerciale. Negli anni 40 il grano Senatore Cappelli copriva oltre la metà delle superfici coltivate a grano duro in Italia, rappresentando per decenni la coltura cerealicola dominante nel sud della penisola. Il suo DNA è presente nell'80% dei grani duri coltivati nel mondo. Con l'introduzione però delle cultivar moderne a taglia ridotta, questo a seguito della cosiddetta rivoluzione verde degli anni 50 e 60, il grano Cappelli viene progressivamente abbandonato. La riscoperta viene a partire dagli anni 1990 ed è stata trainata dalla crescita dell'agricoltura biologica.

0: Il senatore Cappelli presenta caratteristiche morfologiche e fisiologiche che ne definiscono l'identità agronomica. Allora, per primo la taglia elevata, sì, fino a 180 cm, che garantisce una maggior competizione con le infestanti.
1: E quindi, è alto, cioè tu, certo, vedi un campo veramente di grano altissimo.
0: E da qui viene ridotta la necessità di diserbo chimico.
1: Certo.
0: Poi anche la spiga, che è aristata e ha una granella vitrea di elevata quantità tecnologica. Poi c'è il ciclo colturale tardivo e autunnale, con la raccolta quindi tra fine giugno e inizio luglio nelle aree del sud Italia. E per ultimo l'elevata rusticità, che consente la coltivazione in condizioni pedoclimatiche marginali con ridotto apporto di fertilizzanti e fitofarmaci. Questi tratti, pur determinando delle rese inferiori rispetto alle varietà moderne, però contribuiscono alla stabilità qualitativa del prodotto e alla riduzione strutturale degli input agronomici.
1: Dal punto di vista ambientale, il grano Cappelli si distingue per una grande adattabilità ai sistemi estensivi biologici e anche la composizione delle proteine del glutine più stabile. La letteratura scientifica degli ultimi anni ha approfondito in modo sistematico il profilo fitochimico di questo grano. Le proprietà salutistiche poi sono state validate da studi clinici, quindi veramente lo stanno ancora ristudiando. E diciamo che ha meno problema per quanto riguarda il glutine, però ricordiamo che contiene comunque glutine in quantità significativa. La semola, ebbene, ricordiamo che viene macinata a pietra e viene essiccata lentamente a basse temperature. Naturalmente con la semola cosa si fa? Pasta di semola integrale o semi-integrale, pane a lievitazione naturale e prodotti da forno. La valorizzazione di questo grano rappresenta un modello virtuoso in cui la tutela della biodiversità incontra l'innovazione scientifica.
0: Bene Niva, anche per oggi abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione, quindi salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito e diamo appuntamento.
1: Alla prossima!

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronne del Saronnese. Ai microfoni Elena Piva e Federica Battignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Della farmacia di turno a Gerenzano, farmacia Parco degli Aironi in via Clerici 88, telefono 02 9688 130.
2: Giovedì 17 settembre, per ricordare il dono delle stimmate di San Francesco, pellegrinaggio cittadino delle sei parrocchie verso la chiesa di San Francesco, con partenza alle ore 20 da diversi punti della città. Il cammino si concluderà in San Francesco alle 21 con la celebrazione della messa. In caso di maltempo ci si ritrova tutti direttamente nella chiesa di San Francesco alle ore 20:30.
1: Sabato 19 settembre, la novena alla Madonna dei Nodi, ore 17:15, fazzolettata, salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi e il Santo Rosario. Ore 18, Santa Messa con supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi.
2: A Lomazzo, sabato 19 settembre alle 21, presso la chiesa San Vito, conferenza d'arte Francesco II Giotto con Roberto Filippetti.
1: A Saronno il circolo culturale Tramvai, in collaborazione con Poste Italiane Arcadia Saronno, organizza tra storia e passione una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. L'inaugurazione sarà il 19 settembre alle ore 10:30. L'ingresso è libero negli orari di apertura dell'ufficio postale di Via Varese 130.
2: Festa degli oratori dal 14 al 20 settembre, festa dell'oratorio San Giuseppe al Matteotti e San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara.
1: Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso Canoro Saronno Famosi nelle seguenti date: Oratorio San Giuseppe Battista, Cassina Ferrara, sabato 19 settembre alle ore 20:45, Oratorio Sacra Famiglia venerdì 25 settembre alle ore 20:45, Oratorio Regina Pacis sabato 26 settembre alle ore 20:45. L'ingresso è libero.
2: Si terrà al centro sociale di Cassina Ferrara in via Prampolini 2, nei giorni dal 18 al 22 settembre, dalle 16 alle 19, una mostra organizzata dal gruppo Anziani Isotta Fraschini, composto da ex lavoratori della storica fabbrica saronnese. Lo scopo dell'evento? Ricordare gli oltre 100 anni di attività dell'azienda. In mostra ci saranno circa 40 pannelli 50x70 rappresentativi dei vari periodi storici dell'evoluzione tecnologica e inoltre alcuni particolari meccanici di quanto veniva prodotto all'interno.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: sia da Saronno e dintorni.
1: Saronno, la scalinata della dignità. Caronno, acqua gratis. Tornando a Saronno, mobilità al centro con il Parking Day. E ancora a Saronno, 2 settimane a tutta musica.
2: Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Elena Piva, Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
1: Finalmente adesso c'è un cantiere. Stiamo parlando del sottopassaggio pedonale che da Piazza Cadorna porta letteralmente alla stazione ferroviaria centrale. Da anni si tratta di uno spazio terribile, scalini con intorno un muro che fino a pochi giorni fa cadeva a pezzi, rimanendo scoperti addirittura i ferri del cemento armato, che sono del tutto arrugginiti. Ora i lavori sono finalmente iniziati, ma non un maquillage o una manutenzione generica, ma un'opera di vero e proprio risanamento. Quella di cui parliamo è una direttrice frequentatissima, è il percorso che ogni giorno migliaia di pendolari fanno. L'input è raggiunto e ribadito proprio di recente dall'amministrazione comunale nel modo più concreto possibile, prevedendo in bilancio uno stanziamento di 25.000 euro per contribuire con Ferrovie Nord alla sistemazione dell'inguardabile passaggio. Il capogruppo PD non aveva usato giri di parole durante l'ultima riunione del Consiglio Comunale e si era espresso facendo riferimento a una scala in condizioni assolutamente indecorose, chiedendo rapidi interventi. Con il maltempo in arrivo i pendolari già sanno cosa aspettarsi. Quando piove infatti si formano ampie pozzanghere nei sottopassaggi pedonali e lungo le scale, e anche le coperture delle pensiline ormai non tengono più, tanto che in alcuni punti l'acqua filtra copiosa quella all'interno di tutto lo scalo. Anche i lavori appena avviati, per molti sono solo la punta dell'iceberg, sono tante le opere di manutenzione straordinarie attese da tempo in stazione. Ma c'è una luce in fondo al tunnel, si tratta degli interventi previsti dal maxi progetto di Ferrovie Nord e Regione per rifare l'area ferroviaria, partiti dalla zona delle officine che dovrebbero essere ultimati entro il 28. Si tratta di opere particolarmente significative destinate a cambiare il volto della stazione di Saronno, che è, ricordiamolo, uno dei nodi ferroviari principali della Lombardia per numero di collegamenti e passeggeri. La stazione interessata dal progetto Saronno City Hub, promosso appunto da Ferrovie Nord e stanziato da Regione Lombardia con oltre 45 milioni di euro. Il piano comprende il restyling dell'edificio storico, il completamento della pensilina del binario 1, l'installazione di 2 ascensori, nuove barriere fonoassorbenti in corrispondenza dei binari tronchi 1 e 2. Sono previsti inoltre nuovi collegamenti ciclopedonali, spazi verdi, parcheggi e interventi per rendere più sicuri e accessibili i percorsi dei viaggiatori. Il progetto interessa anche l'area delle officine ferroviarie tra Via Diaz e Don Griffanti, dove sta sorgendo il nuovo polo infrastrutturale tecnologico manutentivo.
2: A Caronno per Tusella le cassette dell'acqua restano a secco, non perché troppo utilizzate dai caronnesi, bensì perché frequentate dai forestieri, abitanti dei comuni limitrofi che, sapendo della gratuità dell'erogazione a Caronno per Tusella, snobbano le cassette dei loro comuni per rifornirsi qui. In effetti c'è sempre coda a Bariola, come negli altri rioni, presi d'assalto da chi, non essendo residente, non dovrebbe usufruire del servizio qui. L'appello al comune affinché richieda al gestore Alfa di modificare gli impianti consentirebbe l'uso solo a chi abita a Caronno. C'è chi giura di vedere residenti di altri comuni che arrivano con grosse taniche o decine di bottiglie per riempirle. Così l'acqua gassata finisce subito, a volte dura solo mezza giornata, perché la cassetta va in tilt e non funziona più nulla. Non si possono fare le ricariche di bombole di CO2 due volte al giorno. Allora capita che l'impianto non funzioni per una settimana e poi che in 4 ore l'acqua sia già esaurita. Si parla di disservizio ormai cronico che crea disagi alle famiglie. La più utilizzata è la cassetta di Bariola, dove si aggiunge un problema su un problema, poiché gli impianti di Pertusella, via Rioste, e di Caronno, parco salvo d'acquisto, non sono sempre funzionanti e vengono tutti a rifornirsi nella frazione. Risultato: finisce l'acqua gassata e il comitato di quartiere deve continuamente chiamare il gestore per farlo intervenire. Il caso si fa anche politico, con i gruppi d'opposizione che hanno presentato alla Giunta una mozione per chiedere la modifica delle cassette dell'acqua. Vanno rese fruibili solo ai residenti attraverso la lettura del tesserino sanitario, affermano i consiglieri. Una proposta che nasce dalle continue segnalazioni ricevute di disfunzioni degli erogatori, problematiche da ricondurre ad un uso smisurato, soprattutto da utenza non residente.
1: Il 20 settembre è il giorno del Parking Day, iniziativa promossa dalla Commissione europea all'interno della Settimana europea della mobilità sostenibile, che si tiene, come ogni anno, dal 16 al 22 settembre e coinvolge tutti i comuni, gli enti, i cittadini della comunità europea. Quest'anno l'iniziativa tornerà a Saronno e sarà uno spunto di riflessione sul tema del parcheggio, della mobilità sostenibile, di come le persone utilizzino per spostarsi lo spazio pubblico. In fondo via Roma, vicino a Piazza Libertà, 3 stalli abitualmente occupati per la sosta delle auto troveranno quindi temporaneamente dalle 15 alle 18 una nuova destinazione. Nel primo sarà esposta una mappa delle ciclabili cittadine con problematiche e potenzialità. Nel secondo, a cura di FIAB Ciclo Città, è prevista una ciclofficina. Sarà presente un'installazione partecipativa dove i cittadini potranno fermarsi e riflettere sui temi della città. Il Parking Day vi aspetta dunque in fondo via Roma, sabato pomeriggio 20 settembre.
2: A Saronno l'estate, intesa come divertimento, non sta finendo. Sono infatti in programma diverse iniziative in questi giorni. Al via c'è la seconda edizione di Saronno Famosi, The Music Contest 2026, che andrà dagli oratori cittadini alla finalissima sul palco del Teatro Pasta. Quest'anno sono previsti 37 partecipanti, tra solisti, musicisti, duetti, band e cori provenienti dalle province di Varese, Como, Milano, Monza Brianza, Pavia e Lodi. Due le categorie in gara: young tra 14 e 35 anni e senior dai 36 in su. Le tappe di qualificazione saranno presentate da Anna Galoppo e Matteo Guaragna. Siamo anche in attesa al concerto del rapper saronnese 22 Simba, nome d'arte di Andrea Meazza, in programma domani al parco dell'ex seminario in via Varese. L'evento si terrà dalle 18 alle 23.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Elena Piva con Federica Battignani e Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

Conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese. Bentrovati cari ascoltatori ad un nuovo appuntamento con Conoscere l'Italia, il nostro bel paese, tra appunto tradizioni e anche tradizioni e curiosità e costumi delle regioni italiane. Elvira e Matteo alla regia vi augurano buon ascolto. Siamo in Emilia Romagna, il cui ricco patrimonio storico e letterario non può passare inosservato. L'epica popolare attinge a fonti ricchissime, da Lugo a Bagnacavallo al mare, fino oltre Ravenna. Dante e Teodorico, i barbari e i bizantini hanno ispirato molte leggende. In tutto il resto della Romagna si parla di Caterina Sforza, di Garibaldi, del passatore e dei briganti. I briganti, non i banditi che compaiono invece nell'area degli ex stati estensi. Poi di Paolo e Francesca, di Lucrezia Borgia e del Duca Valentino. Ai capelli di Lucrezia Borgia si vogliono ispirate le dorate tagliatelle e all'ombelico di Venere i saporiti tortellini, ambedue colonne della culinaria locale. A personaggi tanto illustri è collegata anche un'abbondante fioritura di leggende, di tesori nascosti, assai attivamente ricercati, anche se di dubbia esistenza. Soprattutto il passatore ed i briganti pare che ne abbiano letteralmente disseminato le campagne, e allora sono tesori che sfuggono al fantastico e si trovano alla portata di tutti, sotto la pietra di un focolare o il piano di una finestra o la cappa di un cammino. Nel 1955, durante l'inverno, in un podere appartato del comune di Galeata, in provincia di Forlì, numerosi edifici colonici vuoti e abbandonati furono letteralmente diroccati da ricercatori di tesori del leggendario passatore che si diceva vi avesse dimorato. Don Aventura in cucina è nato anche Fagiolino, una simpatica maschera campagnola bolognese romagnola che allegnate fa giustizia sommaria di ogni malvagità. Si racconta che due contadini si erano recati al lavoro nei campi lasciando il figlioletto in cucina perché assaggiasse di tanto in tanto i fagioli posti a cuocere sul fuoco e li chiamasse al momento buono. Bel bambino fu tanto preso dall'importanza dell'incarico e dalla difficoltà dell'assaggio che all'atto di annunciare il pranzo aveva lasciato nel tegame un solo fagiolo. Molte credenze popolari sono collegate poi a vari giorni. Il primo giorno dell'anno si traggono presagi dalle persone incontrate per via. In gennaio si ritiene che le bestie parlino nella stalla nella notte dell'Epifania, facoltà ottenuta da Gesù per merito del bue e dell'asinello che lo riscaldarono, credenza che contrasta con quella delle zone vicine in cui la notte è miracolosa e quella di Sant'Antonio Abate. Febbraio vedeva un tempo, oggi assai meno, le feste dei fuochi e del salto dei bracieri ardenti. A Forlì si venera addirittura la Madonna del Fuoco, mentre in molti paesi della montagna chi saltava il braciere poteva scegliere una donna e danzare con lei tutta la sera al chiarore delle fiamme, tanto che molte di queste scelte avevano anche il valore di dichiarazioni d'amore. A Cotignola usa segare la vecchia l'ultimo giorno di febbraio o il primo di marzo, cioè gettare nel fuoco o sventrare fantocci e pupazzi rappresentanti una vecchia spettinata e senza denti. Il tempo pasquale comportava diverse cose da fare e altre invece da evitare, in particolare l'obbligo per le massaie di astenersi dal fare il bucato, soprattutto di non lavare lenzuola e fasce, strumenti della sepoltura di Gesù. In maggio sono sconsigliati i matrimoni. Questa usanza trova diverse spiegazioni, ma la meno diffusa in Romagna è quella più diffusa altrove, il rispetto del mese della Madonna, mentre qui si suole dire che di maggio fanno l'amore solo gli asini. In giugno era molto osservata nelle campagne la festività di San Pietro e in ottobre quella di San Luca, celebrata con le castagne cotte nell'acqua. La tradizione voleva che il primo fuoco fosse acceso per Santa Caterina il 25 di novembre e si spegnesse l'ultima sera di febbraio, e solo in questo periodo si riscaldassero i letti. Ancora oggi ai bambini che poltriscono nel caldo del letto si dice che marcisce il sedere. Quando le famiglie avevano
maggiore stabilità di sede, il culto dei morti acquistava una sua logica giustificazione. Così la vigilia del giorno dei morti era bene rifare tutti i letti, perché i defunti vi ritornavano e bisognava dopo cena lasciare la tavola apparecchiata con gli avanzi del pasto per rifocillarli. E mi fermo, do la linea a Matteo che ci fa ascoltare una canzone che vogliamo dedicare a tutte le signore in ascolto. Bella signora, dalla voce Gianni Morandi, che è nato a Mondigoro, provincia di Bologna.

Ecco, dopo questa bella canzone riprendiamo a raccontare. La Romagna aveva un tempo un ricco patrimonio artigianale che oggi sopravvive in poche forme. Il caso, ad esempio, della maiolica, della quale Henri Pierre Forest scriveva: in tema di maiolica, a fianco della Toscana, la Romagna può gloriarsi di un nome di massimo prestigio di fronte alla maiolica di ogni tempo. E per quanto riguarda Faenza, proseguiva: le forme, inizialmente massicce come nelle brocche bianzate, si affinano nei piatti, nelle tavole. Le pareti si assottigliano, appaiono i tondini a cavetto fondo, piatti a tese anche non rigide ed a festoni sinuosi, taglieri con modico cavetto e poi ciotole o tazze a fondo piano o leggermente concavo, oppure tazze a campana. La fiaschetta, frequente nella ceramica a sgraffio, fa concorrenza al boccale e, se grande, diventa di sezione circolare ed a collo allungato, sostituendo la brocca nei vasi da farmacia. Appaiono nelle brocchette i primi bacchi a tubo sinuoso e, mentre le ombre si ammorbidiscono, i colori raggiungono la totalità della gamma loro concessa, prendendo intensa forza. I turchini diventano cupi, i gialli tendono all'arancio, il pavonazzo, colore non frequente, dà note rare alle composizioni che con il loro gioco fulgido coprono gli esemplari di una veste splendente. Poi il vasaio diventa sempre più virtuoso, gli spessori si assottigliano, le forme si complicano, si ornano di motivi plastici nuovi, si traforano come nelle leggerissime crespine. La decorazione invece si impoverisce di colore e si limita all'azzurro, medio, al giallo o giallo-arancio e ben di rado al verde. Essa non copre più l'intera superficie dell'oggetto, ma si limita di solito a figure isolate, stemmi, scritte e targhe. Gli ornati nei bordi diventano parchi e leggeri. Quando però è impegnata sopra maggior superficie, la decorazione allora pittorica dà prova della qualità di questo stile. Un rapido schizzare di fatti, figure e cose, non con spirito da calligrafo, ma con maestria di mano, che sa esprimere con efficacia e rapide pennellate tutto quello che vuole. E passiamo all'anima romagnola, che trova una forte carica di un suggestivo mezzo di espressione in un ricco patrimonio di detti, proverbi, canti, racconti che si ispirano tanto a motivi universali e di larga diffusione quanto a circostanze di interesse locale e di ispirazione contingente. Sotto questo aspetto non si può dire infatti che questa parte della cultura popolare romagnola sia molto originale, ma cade molta parte dell'interpretazione romantica di una Romagna grassa e rubiconda, dove l'animo pagato di gente operosa canta in motivi sempre nuovi la sua appagata soddisfazione e le sue facili vittorie. Al contrario, in quest'angolo della Valle Padana, le canzoni d'amore si affiancano a quelle dei lavori campestri, a quelle di più dure ispirazioni anarchica o socialista. Sono canti che anche nelle schermaglie di un corteggiamento rusticano esprimono il dolore di un distacco, l'ansia, la miseria e gli stenti con vivace immediatezza di immagini, mentre i motti e i proverbi danno il senso delle numerose esperienze preziose e molto spesso amare vissute dai loro bisnonni. Bellissimi tra i canti romagnoli sono i cant alla stesa, cioè quelli a distesa, fatti per accompagnare l'andata o il ritorno dai campi o il lavoro sulle aie. Tra quelli maggiormente diffusi anche altrove, due meritano di essere qui ricordati: gli scariolanti in italiano o Avilan per Assochibò. In dialetto significa tanto il primo che il secondo, hanno avuto molte diverse versioni locali in tutta l'Emilia, la Romagna e le Marche. Il coro delle scariolanti e quello del boaro al lavoro ci danno già l'idea del filone di ispirazione di questa poesia. Il lavoro e l'amore. I canti d'amore trovano in Romagna il loro campione. Le rime, spesso zoppicanti, cantano gli stenti di una vita dura, i contrasti tra colono e padrone, tra sfruttatore e sfruttati. Sono strofe dimenticate, canti ormai usciti dall'usuale patrimonio popolare, ma che ancora valgono a dare una viva immagine della Romagna di tanti anni fa. Si tratta

di motivi rudemente scolpiti, di immediata percezione e di violenta critica sociale, pertanto fatti per avere, come ebbero forse, un largo favore, il contenuto di una rivolta ideale, il valore di documenti di un'idea, di un costume e di un'epoca ormai tramontata. E passiamo ad un palio, il palio del Niballo, la più antica festa faentina risale addirittura all'undicesimo secolo. Nel 1080 Faenza, in lotta con Ravenna, fu minacciata d'assedio dai ravennati. Certi che le loro forze non fossero sufficienti a respingere l'attacco, i faentini cercarono aiuti e li trovarono presso il conte di Vitry, che si impegnò, nel momento in cui i ravennati avessero dato corso alla loro minaccia, ad inviare rinforzi. E puntualmente arrivarono i ravennati, che si accamparono al di là del fiume Lamone, e altrettanto puntualmente arrivarono i cavalieri francesi, alla cui testa cavalcava il conte di Vitry. Sbaragliati i nemici, i faentini offrirono al gentiluomo francese le chiavi della città, ma il conte rifiutò e ripartì dopo aver donato alla città due stendardi. E da allora i faentini riconoscenti ricordano l'episodio con il palio del Niballo. Alla manifestazione partecipano i cavalieri di cinque rioni che, dopo aver fatto solenne giuramento, scendono in campo nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo. I contendenti vestono costumi rinascimentali e sono armati di una lancia lunga quasi 3 metri. Questi gareggiano 2 per volta per un totale di 20 incontri. La gara si svolge in questo modo: i due cavalieri prendono posto in apposite partenze. Al segnale si lanciano al galoppo, percorrendo in direzione opposta una pista a ferro di cavallo. Si dirigono verso i bersagli, che hanno un diametro di solo 8 centimetri. Vince il primo dei giostratori, che colpisce il bersaglio senza commettere irregolarità nel percorso. Simultaneamente il bersaglio dell'avversario viene tolto, una specie di corsa di inseguimento con bersaglio. Il rione che ottiene più bersagli vince il palio. A Forlì e a Cesena invece ci sono feste e tradizioni che adesso vi racconto. Dall'alto del bel campanile di Forlì, di stile lombardo, scende ancora il saluto dell'alba. Dopo l'Ave Maria del giorno, un tocco solo avvisa che ci si può levare contenti perché il cielo è sereno. Se invece i tocchi sono 2, è annuvolato. Se 3, piove. E se sono 4, vuol dire che nevica. Il gridatore e il banditore dei vini delle migliori cantine ed osterie della città, che passava per le strade alla prima alba a dare questo annuncio, preceduto da un ammonitore, è scomparso, e scomparendo pare abbia voluto che la sua voce fosse confusa con quella della campana di San Mercuriale, che canta l'aprirsi del giorno. Non batte invece più dalla cella campanaria l'ora della merenda, che dal 30 di aprile, festa di San Mercuriale, sino al 29 settembre, giorno di San Michele, faceva aprire l'involtino, in cui il pane dava buon ricetto a fette di buon salame e di prosciutto. Suonava alle 21, che corrispondeva alle 17, il vespro dell'ora canonica, già che il giorno terminava a compietà, cioè a 24 ore. I ragazzi applaudivano al segnale delle 21 e andavano a bracci aperti incontro al santo, che scendeva sorridente dall'alto del campanile con la merenda nel grembiale. Una vera festa gastronomica si celebrava il 25 di settembre nel popolare quartiere di Schiavonia. Dopo la prima grande guerra, della festa dell'anatra non si è fatto più parola. Infatti era la festa dell'anatra, non si è fatto più parola. Vivono invece, per quanto meno rumorose d'un tempo, le feste religiose, che in Forlì ricorrono al 4 di febbraio: la Madonna del Fuoco al 25 di novembre, Santa Caterina al 13 di dicembre, Santa Lucia. La xilografia, che raffigura la Vergine, trovata miracolosamente incombusta nell'incendio che distrusse il 4 febbraio del 28 la scuola del maestro lombardino Dario Pietroso, è venerata in una cappella costruita nella cattedrale nel 1619. Le riproduzioni si vedono inchiodate sulle porte nelle stalle del contado, accanto a Sant'Antonio Abate, protettore del bestiame. In quel giorno la campagna si riversava tutta in città. Alla sera della vigilia si accendevano sulle aie i fuochi di gioia, e le finestre delle famiglie dei devoti in città avevano
come ornamento di lumicini o palloncini alla veneziana. La gran gala pirotecnica concludeva la festosa giornata. Ma prima di lasciare, diciamo così, Forlì e Cesena, io restituisco la linea a Matteo, che ci fa ascoltare Zucchero, pioniere del blues in Italia, con la canzone Diamante. Zucchero, per curiosità, è nata a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia.

sono ancora in diretta con voi. Lasciamo la città e cerchiamo nelle campagne se ravvisiamo ancora il volto della vecchia Romagna. Le maggiolate che fiorirono in Toscana coi canti popolari e col ben venga maggio del Poliziano ebbero qui un eco del col ben vegna mazz e col piantar maggio, che consisteva nel porre un ramo di biancospino in fiore o di betulla sulle finestre o sulla soglia delle case delle ragazze che erano favorite dai giovani. Oggi il ramo di maio, cioè l'alvorignella, che fa fiori del colore della ginestra e a grappoli come l'acacia o di betulla, adorna ancora il davanzale della finestra o il sommo della porta di qualche casa di contadino che vuol tenere lontane le formiche. Fe la maie significa fare la maggiolata, è detta questa usanza che è rimasta come pratica di difesa preventiva contro i voraci insetti. Le focarine, i falò di marzo che si ritengono propiziatori per la buona messe, da che il mese di marzo è di solito inclemente e burrascoso, si accendono ancora negli ultimi 3 giorni di febbraio e nei primi 3 di marzo. Sono questi i cosiddetti giorni prestati. Le antiche danze romagnole sono ormai un ricordo. I canterini di Russi e di Lugo hanno rimesso in onore alcune vecchie danze, quali i bergamaschi, la monferrina, la veneziana e il trescone, figurate le prime 3 che tradiscono nel nome il paese di origine, benché nel bergamasco non si abbia mai avuto notizia della prima, e hanno una loro particolare movenza. Il trescone romagnolo ha una sua frenetica rapidità di ritmo che esige un'agilità e una prestezza di gambe non comuni e che qualcuno segue ancora entro una cerchia di ammiratori che gli fanno accompagnamento con ritmiche battute di mano o con un grido finale di esultanza. Nel contado di Cesena, molto tempo fa, ci si poteva imbattere in un verseggiatore dialettale che andava intorno a declamare le sue zirudele, si dice, componimenti in ottanari a rima baciata di genere satirico. A fine carnevale poi si incontravano ancora ballonzolanti per le strade di campagna dei mascherotti che talvolta non avevano neppure la maschera sul volto, ma se la facevano loro tingendo con il nero del paiolo. Poi con una camicia fuori dei calzoni e una sporta infilata in un bastone a spalla andavano in vecchio, cioè questuando alle case dei vicini, cioè cercavano la povera vecchia, che se poi qualche porta gli veniva serrata sgarbatamente sul muso, avevano pronto la protesta e la maledizione, cioè cabruseda, cabruseda, che significa casa bruciata, una questua che ripete il pellegrinaggio della Befana, detta piccola Pasqua o Pasquetta, e che frutta qualche salsiccia, una braciola e dei ciccioli. Ma mi devo fermare però perché non ho più tempo a disposizione. Adesso dalla regia partirà la sigla finale, l'italiano, e vi do appuntamento alla prossima settimana, ma restate su Radio Orizzonti perché qui ascoltate sempre belle parole e buona musica.

Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
1: all'ora del tè,
0: Elena e
1: Elena Maria
0: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
1: Vi aspettiamo!

0: Non solo cultura. A cura di Yaya Barzani.
1: Trasmissione oggi dedicata alla letteratura gialla, letteratura che ha trovato spazio, si può dire, in tutto il mondo, ritenuta forse per un po' di tempo da molti una lettura solo di evasioni di serie B. Nel tempo però ha costruito, grazie a molti bravissimi autori, personaggi che sono diventati notissimi come commissari, ispettori, agenti, detective, che hanno conquistato l'attenzione e la simpatia di molti lettori. Il primo autore che vogliamo presentarvi è uno scrittore giapponese, Ayatsuji Yukito, che ha fondato anche un'associazione dedicata alla scrittura di romanzi gialli. La casa editrice Einaudi ha da poco pubblicato due dei suoi lavori, I delitti della casa degli orologi e I delitti della casa di Cagonale. Ce ne parla il traduttore Stefano Locigno. Dottor Livraghi, San Siro è uno dei cuori pulsanti di Milano per quanto riguarda il calcio, ma nel suo romanzo questo cuore a un certo punto smette di battere. Come mai?
2: Perché allora ogni giallo ha bisogno di un posto in cui viene, in cui accadono i fatti e io come tifoso, tra l'altro, di calcio, ho pensato che fosse un luogo dove si inserisse bene una situazione del genere. Infatti l'incipit parte proprio dall'interno dello stadio, con tutte le manifestazioni che ci sono, non so, chi non c'è stato non può immaginarlo, di gioia per una partita importante vinta, e in mezzo a tutto questo frastuono parte il giallo, parte tutta la storia.
1: Ecco, una storia, direi, che come ogni giallo che si rispetti ha il suo morto, purtroppo.
2: Di morti ce ne sono tanti nel libro, a dire la verità, perché è un giallo molto atipico, nel senso che ci sono due storie gialle nello stesso libro, completamente separate, e nella prima ci saranno 4 o 5 omicidi e nella seconda molti di più avvelenati, quindi due storie completamente diverse. Da una parte si usa il veleno, dall'altra parte si usa una pistola.
1: In ogni giallo che si rispecchia, ovviamente la persona di riferimento è l'ispettore, in questo caso Dario Chester. Quali sono le sue caratteristiche, le sue peculiarità?
2: Allora, questo personaggio è un ispettore un po' sui generis, che lavora quasi con discrezione, usa pochissimo la forza, non interviene mai con la pistola alla mano, ed è l'anima del libro, perché al di là del suo lavoro ha numerose passioni che sono la cifra del libro. Cioè, il libro è un giallo didascalico molto atipico, in quanto nel corso della storia vengono fuori queste passioni che possono o magari non possono interessare il lettore, che però si trova un po' spiazzato perché sente parlare in mezzo a tutti questi omicidi di, che so, gastronomia, montagna, medicina, piuttosto che farfalle. E quindi io, che non amo particolarmente i gialli perché sono sempre o quasi sempre monocordi, e quindi, anzi, quasi sempre ormai l'assassino non è mai quello che si presume, ma alla fine è tutta un'altra cosa, questo non succede, e però mentre questi gialli, diciamo nella maggior parte dei casi, vengono dimenticati una volta che si chiude il libro, anche se magari ansiogeno, ben fatto, qui forse rimane qualche cosa al lettore, delle curiosità da approfondire per conto suo.
1: Senta, si ritrova in lui? In che cosa le assomiglia?
2: In molto. Mi sono divertito perché il giallo mi è stato commissionato dalla casa editrice, non è certo il mio genere, io scrivo romanzi storici, molta saggistica su Milano, e siccome in questi anni i gialli, in questo caso milanesi, sono molto venduti, mi hanno chiesto se mi sentivo di scrivere un giallo. Devo ammettere che mi sono divertito anche a mettere molte delle mie caratteristiche nei panni dell'ispettore di polizia.
1: Senta, non si può chiedere come un giallo andrà a finire, ovviamente, ma c'è un altro giallo, forse il terzo, che troviamo nelle ultime pagine del suo libro, è quello dello stadio di San Siro. Ma qui posso chiederle come andrà a finire, secondo lei?
2: Credo che non lo sappia nessuno. Secondo me, io spero, c'è un'idea, mi sembra molto difficile da realizzare, che invece di abbatterlo, perché su questo non ci sono mai dubbi, sono state perdute tutte le battaglie per riuscire a rinnovarlo, e mi sembrava che ci fosse anche una proposta molto interessante, già seguita ad esempio nello stadio di Madrid, di rinnovarlo pezzo per pezzo e di far proseguire lo sport comunque. Quest'idea che ho letto in giro, ma se ne parla ancora pochissimo, è di farne un museo di arte contemporanea, però mi sembra impossibile. Comunque speriamo.
1: Dottor Livraghi, Tito Livraghi, la ringrazio moltissimo del tempo che ci ha dedicato e le auguro buon lavoro.
2: Grazie mille.

0: Ma torniamo in Italia, precisamente a Milano. La casa editrice Meravigli ha pubblicato il volume Sangue Nero Azzurro, Delitti a San Siro. Autore Tito Livraghi, che è un medico in pensione e noto sul piano internazionale per aver proposto un innovativo metodo per la cura dei tumori epatici e molto conosciuto anche come radiologo. L'abbiamo intervistato. Stefano Loccigno, che posto occupa nella letteratura giapponese il genere poliziesco?
1: Beh, il genere poliziesco in Giappone ha una storia, una tradizione molto lunga e aperta, diciamo, da Edogawa Rampo verso, diciamo, i primi anni del Novecento, poi ripresa da Yokomisa Seishi e poi anche interpretata da tanti altri autori nel corso degli anni, ecco. E con la guerra, l'entrata in guerra del Giappone, ci fu un attimo un periodo di stop e il governo giapponese mise proprio delle censure sulla letteratura poliziesca ritenuta non consona, diciamo, gli standard del momento, e in quel periodo lì, diciamo, la protezione ovviamente scema, si fa praticamente pari a zero. Poi con il dopoguerra rinasce, sempre grazie a Yokomisa Seishi, e poi ha, diciamo, la cosiddetta scuola sociale, che in Italia è conosciuta prevalentemente grazie a Matsumoto Seicho, di cui è stato pubblicato direi molto nel corso degli anni. E solamente negli ultimi anni invece in Italia stiamo iniziando a scoprire quella che è la nuova corrente della, cioè ormai non è più tanto nuova, ecco, però diciamo all'epoca, a fine anni 80, era considerata la nuova corrente del giallo giapponese, il cosiddetto neo-ortodosso, inaugurato proprio da Ayazuji Yukito, che in Italia appunto è stato pubblicato per la prima volta solamente 2 anni fa grazie a Einaudi con i Delitti della Casa Decagonale. E adesso, andando in libreria in Giappone, e chiunque ci sia stato, oppure basta vedere anche delle foto, insomma, il poliziesco, che include tantissimi anche sottogeneri, occupa tantissimi scaffali.
0: Ecco, per cui è
1: sicuramente
0: molto letto.
1: Tanti premi esistono, ci sono tantissimi autori di riferimento, e ai giapponesi piace sperimentare proprio anche con la letteratura, e il giallo secondo me ha aiutato, insomma, a creare moltissimi esperimenti di letterario, ecco.
0: Ecco, per cui se da noi fino a qualche tempo fa il giallo era considerato una lettura un po' estiva, un po' di seconda mano, un po' tutto sommato, invece ha ripreso quello che era invece una posizione di rilievo.
1: Assolutamente, come immagino, sì.
0: Come immagino mi sta dicendo anche a proposito del Giappone. Senta, veniamo all'autore, spero di pronunciare bene il suo nome e cognome. Ayazuji Yukito.
1: Esatto.
0: Ecco, senta, ci aiuta a conoscere quest'autore?
1: Sì, aiuto volentieri, anche perché io lo conosco personalmente, ecco, quindi vi posso aiutare nei limiti chiaramente della privacy, perché è una persona molto riservata. Okay. E chiaramente non posso svelare troppo, però è un personaggio particolare, diciamo, e ha studiato alla Università di Kyoto, che insieme a quella di Tokyo è, diciamo, l'università più importante del Giappone, e studiava appunto sociologia, e in particolare si è specializzato nelle devianze, insomma, nelle devianze sociali, quindi in parte rientra chiaramente anche nei personaggi e nelle storie che poi scrive, ecco. E quando era ancora studente, quindi era molto giovane, e riesce a fare il suo debutto, spinto da Shimada Soji, autore che in Italia è pubblicato, mi sembra, qualche anno fa, grazie a Giunti, direi Giunti, con i Delitti dello Zodiaco, mi sembra che l'abbiamo tradotta, non ricordo benissimo il titolo italiano, però un autore che all'epoca spingeva molto per riportare in auge il giallo di stampo classico, dell'intelligenza Agatha Christie, diciamo così.
0: Senta, scusi, no, lascio finire.
1: No, ma poi vado avanti, però mi interrompa quando vuole, ecco. Diciamo che viene fuori un pochino dal nulla questo autore, che è Yasujiro Kito, ancora studente, molto giovane, e senza aver vinto nessun premio, perché in genere in Giappone, cosa che tutt'oggi accade, prima ci si candida per i premi, si manda le proprie storie, si vince, oppure si arriva in finale, insomma, si arriva a, diciamo, un livello piuttosto buono, e poi si fa il proprio debutto. Lui invece no, lui fa il suo debutto da un autore sconosciuto. E questa già fu una cosa molto particolare per l'epoca, appunto con i delitti della Casa Decagonale nel 1987. Grandissimo successo e la Kodansha, che è la casa editrice giapponese, che tuttora lo pubblica, spinge subito per un seguito e per serializzare appunto la serie, che diventerà nel corso degli anni la serie, chiamiamola, delle case, delle ville, delle magioni, ecco, chiamiamola così, non ha un nome specifico in italiano. E prego. L'ascolto,
0: No, no, volevo soltanto chiedere le caratteristiche dei suoi romanzi. Ecco, noi ovviamente in Italia abbiamo commissari, ispettori e anche le ambientazioni e i personaggi caratteristici che lui predilige.
1: Allora, lui intanto bisogna fare una piccola premessa, cioè lui spazia dal giallo, genere a cui è molto affezionato, all'horror puro. Quindi lui ha due correnti molto, molto distinte di produzione, e i personaggi che lui ritrae sono sicuramente, come si può dire, caratterizzati a monte da questa sua suddivisione, da questa sua, diciamo, dicotomia di produzione. Quelli dei gialli sono, diciamo, un pochino ripresi e richiamano i personaggi di romanzi gotici, sono cupi, sono particolari, sono pittori, sono maniaci di orologi, architetti stravaganti. Quelli della produzione più horror, diciamo, sono psicopatici, killer, internati in ospedali psichiatrici, e quindi, diciamo, copre un ampio spazio di popolazione molto molto particolare, che poi si rallaccia chiaramente agli studi sulla deviante che faceva anche all'università. Ecco, quindi il richiamo è sempre un po' quello lì.
0: Certamente, senta, cosa li differenzia dai nostri, direi dai gialli europei,
1: Cosa le differenzia allora?
0: occidentali?
1: Le differenze, secondo me, sono prettamente culturali, perché lui, come ha sempre dichiarato, si rifà molto ai gialli europei. Quindi il richiamo, la stessa Casa Decagonale è un dichiarato omaggio all'Agatha Christie e ai 10 piccoli indiani. È vero però che lui caratterizza, infonde quella parte, componente culturale e anche linguistica, che però ovviamente nell'azione un pochino inevitabilmente si perde, che è proprio della cultura giapponese, il non detto, il parlare giusto, lasciare le cose ambigue. Forse in Italia, ma in Europa, all'estero, fuori dal Giappone, i personaggi riescono a essere più diretti e, come posso dire, più, non voglio dire spontanei, perché forse non è il termine giusto, però non hanno quella parte di cultura e di comportamento tipico che proviene dal giapponese, che gioca molto sul silenzio, sull'attesa e anche sulla tortura psicologica, che forse, dico forse, noi abbiamo un po' di meno, però ecco, generalizzare è sempre molto difficile e forse anche sbagliato. Quindi io penso che lui sia molto bravo nel caratterizzare i personaggi, ma al contempo, come dire, non penso che si discosti troppo dai nostri canoni. Ecco, io non trovo particolari differenze lampanti, se non queste che dicevo adesso, che però derivano da una conoscenza del contesto giapponese. Ecco, se uno si comporta in modo che può risultare incomprensibile a chi non è avvezzo al Giappone, ecco, diciamo così.
0: Senta, per chiudere, la lingua giapponese, visto appunto lei è il traduttore, e ci ha detto che lei conosce personalmente Hayato Yukito. Anche questo è importante poi per entrare nella mente dello scrittore, ovviamente, tradurre in un certo modo.
1: Esatto. Allora, intanto la mia conoscenza con l'autore è avvenuta a seguito del primo romanzo. Quindi il primo romanzo l'ho tradotto, diciamo, da solo, come anche l'altro, ovviamente. Ecco, però avere il filo diretto con l'autore sicuramente mi ha aiutato a volte, perché io faccio un esempio molto pratico, ecco. Il giapponese, la lingua giapponese non ha il numero. Quindi non distingue tra singolare e plurale, come in italiano abbiamo una marca linguistica chiara che distingue numero e anche genere, no? Nel giapponese questo non esiste, e a volte, sempre per il motivo che dicevo prima, quindi il silenzio del poco, del non detto, a volte poteva risultare complesso anche, come si può dire, capire a chi o a che cosa stesse facendo riferimento. E allora, in tal caso, in un caso in realtà, ho preferito chiederlo direttamente per non creare buchi di trama, per non creare errori anche di coerenza all'interno della trama. Ecco, questo sicuramente aiuta molto, secondo me.
0: Stefano Roccigno, la ringraziamo molto.
1: Grazie a voi.
0: Ricordiamo ai nostri ascoltatori I delitti della casa degli orologi, è un romanzo, e I delitti della casa decagonale, questo è il secondo romanzo che vogliamo proporre alla vostra attenzione. Grazie ancora e buon lavoro.
1: Grazie mille a voi altrettanto.
0: Termina qui anche per oggi la nostra trasmissione Non Solo Cultura. Iaio Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu e da loro appuntamento è mercoledì prossimo 23 settembre. Andremo a Bergamo per le giornate dedicate a Bergamo Scienza. A risentirci.

0: In Blu 2000 News.
1: L'Unione Europea guarda al futuro senza paura, lo afferma la Presidente della Commissione di Bruxelles, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione. Russi e ultranazionalisti vogliono frantumarci, afferma, ma non ci riusciranno. E il Canada chiede di aderire all'UE. L'inflazione galoppa come non accadeva da anni e i carburanti continuano ogni giorno a rincarare. Governo impegnato in un difficile consiglio dei ministri per cercare di dare respiro a milioni di italiani. Sul tavolo l'idea di abolire il bollo auto e moto per piccole e medie cilindrate. Chiesa, udienza generale in piazza San Pietro, dignità umana e giustizia sociale. Linee guida del Concilio Vaticano II per valutare lo sviluppo equilibrato di una società. Anche oggi, afferma Papa Leone, non possiamo delegare le decisioni sulla vita umana a degli algoritmi digitali. Buonasera ad Andrea Domaschio. A Strasburgo, davanti all'Europarlamento, oggi il discorso sullo Stato dell'Unione tenuto dalla Presidente della Commissione Europea. Russia, ultranazionalisti e anti-europei minacciano la coesione dei 27 Stati membri, secondo Ursula von der Leyen, che intanto apre al Canada come primo membro associato esterno dell'Unione Europea. Elena Sino.
2: Costruire un'Europa indipendente che abbia il potere di agire. Il percorso tracciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, tradizionale intervento programmatico che fotografa anche la situazione che affrontano i 27, a partire dalle minacce, quelle che arrivano da attori diversi ma con lo stesso obiettivo, fare a pezzi l'unità dell'Europa, avvertito la Presidente della Commissione, che ha puntato il dito contro ultranazionalisti, anti-europei, ingerenze e disinformazione da parte della Russia. Nell'emiciclo presente il premier canadese Mark Carney, ed è al Canada che l'Europa guarda come primo membro associato dell'Unione. Questo l'annuncio di von der Leyen accolto dagli applausi. Allo studio poi un Consiglio di Sicurezza Europeo insieme a Canada, Norvegia, Regno Unito e Ucraina. Incrollabile il sostegno a Kiev, ribadito da Ursula von der Leyen. Tra i tanti temi affrontati anche il nodo dei minori online. La linea emersa è quella di nessun social prima dei 13 anni e nessun account personale prima dei 15. Elena Seno, linea allo studio.
1: Conflitto in Ucraina, i droni continuano a colpire. Oggi un velivolo senza pilota russo ha centrato un autobus a Nikopol, uccidendo almeno 5 persone, ferendone 7. Intanto da Washington arriva l'allerta, i servizi segreti russi preparano omicidi mirati in Occidente. Caterina Dall'Olio.
3: I servizi di intelligence della Russia starebbero pianificando di compiere omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo hanno dichiarato le autorità federali statunitensi, annunciando di aver sventato un complotto per uccidere un noto dissidente russo che si ritiene viva a Washington. Secondo un atto d'accusa reso pubblico presso il Tribunale federale di Manhattan, 5 persone che si presume vivano all'estero sono state incriminate. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha replicato le dichiarazioni del Dipartimento di Giustizia americano, sostenendo che finché non ci saranno prove, anche minimamente convincenti, non c'è necessità di commentare queste notizie. Nuovi attacchi nella giornata, un drone ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol nella regione di Dniprovsk, provocando 5 morti e 7 feriti. Attaccato dai russi anche il treno passeggeri Kiev-Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: E anche nell'area medio orientale la situazione si fa sempre più critica, soprattutto per l'offensiva dei ribelli Houthi nello Yemen e contro l'Arabia Saudita che appoggia il governo in carica. Massimiliano Cochi.
4: L'accusa è la peggiore che ci si possa rivolgere tra musulmani. L'Arabia Saudita ha denunciato un tentato attacco dei ribelli Houthi contro la città santa della Mecca. Un drone lanciato dagli Houthi, sostengono i sauditi, è stato intercettato e distrutto poco prima che entrasse nello spazio aereo della città. Il movimento dei ribelli yemeniti ha negato con decisione l'accusa. Lo scontro tra Arabia Saudita e Yemen si inserisce in una guerra che dura da anni e che si è riaccesa nelle ultime settimane con gli Houthi, alleati dell'Iran, che hanno intensificato gli attacchi contro impianti energetici e basi militari in Arabia, e i sauditi, alleati degli americani, che hanno risposto con decine di raid aerei. La crisi rientra nel confronto più ampio tra Stati Uniti ed Iran. Proprio oggi si è appreso che nei giorni scorsi una nave americana sarebbe stata colpita dai Pasdaran nello stretto di Hormuz. Nell'attacco sarebbero rimasti feriti alcuni marinai. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E torniamo in Italia con l'inflazione che cresce. Ad agosto ha toccato il 3,3% annuo, a pesare sul caro vita, soprattutto l'impennata dei beni energetici. Antonella Mitola.
5: Le tensioni nel Golfo non si placano, il prezzo del petrolio non accenna a diminuire, ormai sfiori $110 al barile. Le ricadute nel nostro paese si fanno sentire con nuovi prezzi record per i carburanti. Secondo gli ultimi rilievi dell'Osservatorio sui prezzi del Ministero delle Infrastrutture, oggi il prezzo medio della benzina self-service lungo la rete stradale nazionale è di 2,132 euro al litro, mentre il gasolio tocca i 2,246 euro al litro. E sono proprio i beni energetici a pesare sulla nuova fiammata dell'inflazione che ad agosto tocca, secondo l'Istat, il 3,3% rispetto al 2,9% di luglio. L'aumento dei prezzi non riguarda però tutti i settori allo stesso modo. Il carrello della spesa, che comprende i beni alimentari e quelli per la cura della casa e della persona, rallenta leggermente, ad eccezione dei prodotti freschi, che invece risentono maggiormente dei costi del trasporto su gomma. Le associazioni dei consumatori avvertono l'impennata dell'inflazione pesa sul bilancio delle famiglie per 1.000 euro in più l'anno. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: E per contrastare l'ondata di rincari che sta colpendo appunto milioni di italiani, soprattutto sul versante della mobilità e dei consumi energetici, il governo intende abolire il bollo su auto e moto di piccola e media cilindrata. Per gli ultimi aggiornamenti si è appena concluso da pochi minuti il Consiglio dei Ministri, allora ci colleghiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
6: Buonasera Andrea, sì, si è conclusa il Consiglio dei Ministri, ma è in corso ancora la conferenza stampa con un colpo a sorpresa di berlusconiana memoria, possiamo dire, mentre la stessa Premier Meloni, infatti a sorpresa, viene abolito il bollo per auto piccole, medie e motocicli. L'esenzione dal bollo auto riguarderà nel 2027 le auto con una potenza fino a 80 kWh, l'esenzione riguarda anche i ciclomotori se non viene già sfruttata dallo stesso proprietario per un'auto. Alle regioni che incassano gli introiti del bollo verranno trasferite le risorse mancanti. Non si tratta per Meloni di una mossa da campagna elettorale, ma si cancella una delle tasse più odiate dagli italiani. Nel Consiglio dei Ministri anche le misure sul caro carburanti, in attesa di quelle strutturali, si procede con una nuova proroga. Il taglio delle accise scende a 12,2 centesimi al litro per il gasolio fino al 25 settembre, poi fino al 5 ottobre sarà dimezzato, ossia a 6,1 centesimi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, viene allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. E intanto oggi sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha incontrato i sindacati dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto per illustrare le azioni che il governo sta portando avanti per salvare migliaia di posti di lavoro e dare nuove prospettive di ripartenza alle acciaierie del gruppo. Luigi Ferraiuolo.
7: La Cassazione ha anticipato al 20 ottobre prossimo l'udienza pubblica per discutere il ricorso di Ilva, Acciaierie d'Italia e Adi Holding contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto per inquinamento e danni alla salute. Rinviato a venerdì l'incontro di Palazzo Chigi che andava verso un nulla di fatto. Infatti il decreto per l'ex Ilva è stato rinviato. Il decreto sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, ha chiarito il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Venerdì è previsto un confronto tecnico al Ministero del Lavoro sulle questioni che riguardano la gestione sociale dei lavoratori dell'ex Ilva e la settimana prossima ci sarà un nuovo incontro con i sindacati. Intanto le 28 aziende dell'indotto ex Ilva hanno deciso di sospendere i 2.500 licenziamenti, almeno se non la pronuncia della Corte di Cassazione. In pericolo a Taranto ci sono 5.000 lavoratori indiretti e 10.000 diretti. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: E torniamo in Medio Oriente. A Gaza crolla un palazzo pericolante, il bilancio sale a 21 morti, ma ci sarebbero almeno 50 bambini sotto le macerie dell'edificio, 5 minori già estratti senza vita. Il palazzo aveva subito bombardamenti israeliani e ospitava circa 100 sfollati palestinesi. Federica Margaritora.
8: Si continua a scavare sotto le macerie a Gaza dopo il crollo di un palazzo che dava rifugio a 100 sfollati palestinesi. Il bilancio è provvisorio, si lavora senza sosta per estrarre almeno 50 bambini rimasti intrappolati. La struttura accoglieva 10 famiglie costrette a viverci nonostante le condizioni di insicurezza dovute ai bombardamenti israeliani. Squadre di soccorso si sono messe subito all'opera per salvare i bambini piccoli incastrati nei detriti di cemento, lavorando fianco a fianco con i residenti che hanno scavato a mani nude fino all'alba. Ad aggravare la situazione la carenza di attrezzature e gli israeliani non fanno passare mezzi pesanti. Secondo la protezione civile palestinese circa 2.000 edifici nella striscia versano in condizioni strutturali precarie, 400 sono a rischio crollo, ma in un'area dove vivono circa 2 milioni di persone la gente non ha alternative. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: 25 anni di carcere, a tanto ammonta la condanna di primo grado inflitta dalle camere specializzate per il Kosovo dell'AIA all'ex presidente del Kosovo, appunto, Hashim Thaçi, per alcuni dei crimini di guerra commessi durante l'insurrezione del 1998-99 che portò all'indipendenza del paese balcanico dalla Serbia. Marco Bergamaschi.
9: Per il collegio giudicante Thaçi la conoscenza dei crimini commessi dai miliziani contro oppositori ed albanesi considerati collaborazionisti e avrebbe preso parte anche ad alcuni di essi, l'ex presidente, cui i legali hanno annunciato il ricorso, è stato invece assolto dalle accuse di crimini contro l'umanità. I magistrati hanno riconosciuto Thaçi colpevole di arresto illegale, tortura, omicidio e trattamenti crudeli. L'ex presidente ha ascoltato la sentenza impassibile, condannati con lui anche altri ex capi dell'UCK, l'esercito di liberazione del Kosovo, a Pristina centinaia di sostenitori di Thaçi hanno assistito alla lettura della sentenza sul maxi schermo mentre un gruppo di manifestanti ha tentato di assaltare la sede della missione dell'Unione Europea. Per gli analisti il risultato del processo potrebbe influire sulle relazioni del Kosovo con l'Occidente e in particolare con l'alleato statunitense e generare nuove tensioni con la Serbia che non riconosce l'indipendenza del Kosovo. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Dignità umana e giustizia sociale sono le linee guida per valutare lo sviluppo equilibrato di una società indicata dal Concilio Vaticano II e anche oggi non possiamo delegare le decisioni sulla vita umana a degli algoritmi digitali, è quanto ha spiegato stamattina Papa Leone nell'udienza generale in Piazza San Pietro. Paolo Fucili.
10: Per valutare i progetti sociali e politici i criteri sono dignità umana e giustizia sociale, dice Leone, anche in tempi come questi di relazioni meno personali e più virtuali, con lo sviluppo della tecnologia, i social media, l'intelligenza artificiale.
11: E si rischia di abituarsi a delegare agli algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana.
10: Udienza del mercoledì, tema la Gaudium et Spes, documento del Concilio secondo cui fra le offese alla dignità umana, omicidio, genocidio, aborto, eutanasia, torture, schiavitù, prostituzione, condizioni ignominiose di lavoro
11: sono certamente vergognose.
10: Infine saluti ai cappellani delle carceri italiane, in quei luoghi di umana sofferenza siate sempre presenza viva del Vangelo e della speranza cristiana.
11: Nel soccorrere spiritualmente le esistenze travagliate di tanti fratelli e sorelle detenuti.
10: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E in chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.

Ed eccoci amici ai consigli di Sissi. Oggi vi parlerò di un pane molto buono e molto bello anche da vedere, perché è bello scuro, il pane di segale. Il suo colore nero

nero è del tutto naturale, ma la caratteristica che più dovrebbe interessarvi è un'altra. Il pane di segale è una ricca fonte di fibre e di altre sostanze bioattive alleate della tua salute. Il pane è un alimento meraviglioso. Gettando lo sguardo oltre il bancone del tuo panificio di fiducia, potresti aver scorto anche un pane dalla tonalità più scura, tendente al nero. Non si tratta degli impasti cui viene aggiunto il carbone vegetale, quelli che qualche anno fa hanno fatto esplodere una vera e propria moda alimentare. Il pane di segale è infatti scuro per sua natura. Grazie alle proprietà della farina con cui è prodotto, questo pane potrebbe aiutarti a migliorare qualche problema di salute. La segale è una pianta con poche pretese. Non ha particolari necessità in termini di fertilizzazione dei terreni su cui cresce e vive bene anche a latitudini dal clima freddo. Il pane di segale è particolarmente ricco di fibre. Da un lato, ciò è dovuto al fatto che spesso la farina con cui viene prodotto è una farina integrale. Dall'altro, è la segale di per sé a essere particolarmente ricca di fibre. Infatti, mentre il frumento contiene il 10% circa di fibre, la segale può arrivare ad apportarne più del 20% sul suo peso secco. Ma non finisce qui. Il pane di segale può aiutarti a mantenere la linea o a dimagrire facendoti sentire più sazia e riducendo il tuo senso di fame. Il merito è proprio delle sue fibre, che possono anche aiutarti a limitare l'assorbimento dei nutrienti presenti nel cibo. E per oggi è tutto con i consigli di Sissi. Vi aspetto sempre qui. Alla prossima. Ciao a tutti.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia

0: Signore. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

Cari amici di Radio Orizzonti, buonasera e benvenuti a questa nuova trasmissione di A Tutta Musica con Angelo Sivelli in regia e Claudio Borroni al microfono. Ecco, questa sigla jazz ci preannuncia l'arrivo di una lista di brani dove c'è oggi tutto tranne jazz. Eh sì, perché oggi ci abbiamo messo delle cose un po' diverse. C'è molta musica classica, c'è della musica da film, musica italiana e musica straniera. Il jazz lo rimandiamo alla prossima settimana, chissà perché. Ma sì, perché volevo farvi ascoltare più musica italiana e più musica straniera. Cominciamo però sempre con la solita musica classica, perché tutto è nato da lì, con un grandissimo musicista che è Johann Sebastian Bach. Lui ci fa ascoltare un pezzo del concerto brandeburghese numero 2 in fa maggiore.

dopo questo concerto di musica classica, ascoltiamo un brano hip hop. Non perché questa musica debba essere per forza conseguente alla musica classica, assolutamente, ma perché mi è saltato proprio davanti, no? Il nome di Clementino, questo rapper, che ci fa ascoltare un brano molto interessante, perché non è solo un brano hip hop, ma e nemmeno rapper, non solo rapper, ma devo dire che si ascolta proprio una stesura completa di musica. Il brano si chiama Partenope, anche perché lui è napoletanissimo, per cui è giusto che sia così. Clementino.

0: solo stasera.
1: E devo dire che questo brano in alcuni punti mi sembra quasi un brano blues, poi con questo idioma straordinario che è il dialetto napoletano, che veramente è nato per il blues, è nato per il jazz. Guarda come ci hanno combinato, eguale America non può parlare, ma è una cosa incredibile, veramente. Bene, però adesso invece andiamo in America, perché abbiamo Céline Dion che ci fa ascoltare un brano straordinario che non ha portato lei al successo, perché sarà un brano di 30 anni fa. When I need you, Céline Dion.

Sì, avevo ragione di dire che è un successo, perché veramente è un brano molto molto bello. Tra l'altro non sono 30 anni, ma sono un po' di più, perché mi ricordo che questo qui lo cantavo io. Ecco, ora vi faccio ascoltare una voce meravigliosa, una voce che non c'è più. Lui, questo ragazzo, è morto giovanissimo, sto parlando di Alex Baroni. Una voce meravigliosa, il brano che vi faccio ascoltare si chiama Sei tu o lei? Quello che voglio. Attento Alex, perché l'erba voglio non cresce nemmeno nel giardino del re. Almeno così mi diceva la mia mammarina. Alex Baroni.

veramente un'ottima voce e un bel sistema di canto. Peccato che non c'è più. Mentre c'è questo brano meraviglioso, che è la Sinfonia numero 5 di Ludwig van Beethoven,

Ma che meraviglia questo brano straordinario. Sì, l'abbiamo tagliato un attimino perché altrimenti sarebbe durato un po' troppo, anche perché sta arrivando un brano per giovani. In effetti io mi sono un po' consultato con Angelo circa la possibilità di mandare in radio questo Tony F. Perché appunto, essendo musica per giovani, mi sembrava un po' ostica per i miei gusti, ma Angelo mi ha detto no, per i giovani va bene, allora io ve la mando senza dirvi quello che è il mio parere. Tony F ci fa ascoltare F.

Angelo mi dice sta finendo, sì, io dentro di me, però non l'ho detto, ho pensato meno male, no, nel senso che quando chiesero a Duke Ellington, ma cosa ne pensi tu della musica, cioè c'è bella musica, c'è musica brutta, no, secondo me c'è bella musica e poi puntini puntini l'altra. Non vi dico, secondo me, a cosa appartiene questo genere di musica di Tony F, ma vi dico che sta per arrivare la bellissima Alessandra Amoruso con questo brano molto molto bello, Amore Puro.

arrivato il momento di ascoltare un grandissimo cantautore armeno, come nascita, naturalizzato francese, Shaz Aznavour. Purtroppo Radio Orizzonti ha pochi brani di questo grandissimo cantautore, ne ho scelto uno dei due, Formidable, Charles Aznavour.

nel caso in cui qualcuno di voi si fosse assopito ascoltando la nostra trasmissione, è arrivato il momento di svegliarci, perché Georges Bizet ci fa ascoltare dalla Carmen la suite numero 1. Sveglia, sveglia tutti!

È il momento della musica da film. Tra l'altro questo brano non ve l'ho mai fatto ascoltare. Questo si chiama Antartica, dal film Antartica.

Non so voi, ma io sentire questa Antartica mi è venuto freddo. E in questo periodo fa tutt'altro che freddo, Stiamo per assistere a questo brano, uno dei tantissimi brani composti da Antonello Venditti. Ma qui nella nostra discoteca ce ne sono qualcosa come 30-35. Non li ho contati tutti, ma c'è una sfilza. Il brano che ho scelto per voi oggi si chiama Ricordati di me.

l'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi.

0: da imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

Siamo materia vivente in forme, il tempo ci ha modificato. Noi siamo orfani di luce, miraggi in mezzo al deserto. Noi siamo chi ci ha preceduto nel suo procedere incerto.

poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

incontrarsi è stata una fortuna esattamente come perdersi, come perderti.

0: Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
2: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.